0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tonne è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio. Talk about, talk about, talk about.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Alla sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. Ernesto da Turano. Ciao.
3: È mercoledì. E che cambia. Almeno fosse venerdì. Buongiorno.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
2: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati dal Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini. Ciao Federico.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Christmas.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
2: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
3: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino. I had a

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
2: Buongiorno, combricola. Cironi, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
3: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola. Ah,
5: la combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
9: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
8: Oh, taci e rispondi.
9: Va bene, ci provo.
8: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
9: Ma è facile, Federici.
8: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mami.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Volare, non lo so fare. Cantare, non lo so fare. E allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare. Portar le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
4: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu da Bigiù.
2: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
3: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma buongiorno, scombriccolati della mattina! Iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia.
2: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così:
3: La combriccola, ah, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
4: Ciao combriccola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
5: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
6: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: La combricola della mattina ti fa venire la acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
2: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno, vai, number one, siete i numeri uno. Buongiorno, ciao patatona, sei bellissima. Ciao Sergione.
2: Ciao. Assi una braca del film Minaj. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude. Ciao, ciao. Per i non, per i sottotitoli, si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
3: Buongiorno, Combricola. Oggi si porta le bambine a scuola.
4: Ciao, Combricola.
3: Ciao da Max e Minimax.
5: La Combricola.
6: La Combricola.
5: La combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno scombriccolati. Lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
2: Buongiorno scombriccolato, Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta. Ma soprattutto perché riusciva a fare... Buona giornata!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: E allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas.
2: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua, sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola!
3: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa Padre Romano. Ma vada via e ciappa!
4: La Combriccola, la Combriccola, la Combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
2: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar D'Averzo,
2: il mitico Fantozzi.
3: Oh, Lady, Lady, Lady Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... Fa trovare...
2: Ettore dal lago di Como, Longo, sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
3: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Con Radio Number One, all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. La giornata di oggi sarà asciutta ed ampiamente soleggiata sul centro nord Italia. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua e non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne un pochino più contenute ovunque saranno prossime ai 23-25 gradi per effetto di una ventilazione da nord-nord-est, comunque in graduale attenuazione. Saranno in calo anche i valori minimi nella notte e all'alba, specie nei prossimi giorni potremo anche scendere al di sotto dei 15 gradi in molte località. Al sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e bassa Calabria con rischio di rovesce locali temporali, più sole sulle altre zone, temperature in calo con massime tra i 22 e i 27 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma sì, ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere ad avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno con Bricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno con Bricola e un elicottero, grazie Gianluigi Brescia.
2: Un daino dice un altro daino, giochiamo a nascondaino? Dai no.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Con

0: continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino! No, no, no.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Certo che, ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh, vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Ma non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro.

0: sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Buongiorno, scombriccola. Ti mancano pochi secondi alle 7. Tra poco comincia la combriccola.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump sfida l'ONU, Araghchi incontra i mediatori americani. Al Palazzo di Vetro, l'81esima sessione con 200 leader. Il presidente USA parla per 40 minuti, si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'IA. Intanto Guterres denuncia polizia etnica in Cisgiordania, Macron vergogna per Gaza ed Israele invece replica grottesco. Le guerre in Medio Oriente, a New York Witkoff e Kushner come detto incontreranno gli inviati di Teheran all'ONU, l'Iran ripresenta le condizioni per riaprire Hormuz, Riyadh riapre l'oleodotto est-ovest, il blocco dello stretto costa più di 30 milioni di dollari al giorno. La guerra in Ucraina, giorno 1673, oggi l'intervento di Zelensky all'ONU. ONU fermare la guerra, l'UE esenta due oligarchi dalle sanzioni, il leader ucraino incontra Trump e von der Leyen, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, oggi anche il vertice tra Rubio e Lavrov. Per la cronaca, morto il bambino investito da un'auto a Torino mentre era in bici, aveva 7 anni, soccorso con un politrauma grave, era stato sottoposto a intervento chirurgico, indagini in corso sulla dinamica. Famiglia nel bosco, incontro bambini genitori nella nuova casa di Palmoli, l'incontro è durato più tempo del previsto per recuperare, in accordo con i servizi sociali, quello della scorsa settimana annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza. È la prima volta che tutti e cinque sono insieme nella nuova abitazione. Ragioneria dello Stato, in pensione sempre più tardi, nel 2029 si andrà a 67 anni e mezzo, nel 2031 saranno 67 anni e 8 mesi. La spesa pensionistica cresce, gli occupati non compensano i nuovi pensionati, nel 2041 sarà il 17,1% del PIL. Economia, conti economici nazionali 2010-2025, l'Istat conferma il deficit per il 2025 al 3,1% del PIL. Bruxelles, l'Italia resta sotto procedura UE. Il debito dell'anno precedente è pari al 136,7%, in aumento dal 134,2% del 2024. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: qui Bergamo con il quartier generale di Radio Number One della Combriccola con Sergio Sironi e Pat Romano. Buongiorno.
1: Era una giornata di sole che si apprestava a diventare una giornata fulgida di memorie e ricordi. Le minigonne si accorciavano e i pantaloni si allungavano.
2: Speriamo che non sia una giornata di Non si può mai sapere. Come state voi due? Uno e due, cosa in cosa?
1: Bene. Cosa lo vedo bene?
0: 1, 10, 7 e mezzo.
1: No.
0: Sì. E lei
2: che bello.
1: Dal 5 al 6.
0: Dal 5 al 6, è insufficiente allora.
2: Vedi, questo potrebbe essere il domandone di questa mattina. Come state da 1 a 10?
1: Bello, mi piace, è molto profondo.
2: Uno!
1: Uno, perché hai dormito fuori.
2: Sì.

0: Beata Elisa che non si dimentica, io mi dimentico di tutto.
1: E c'è un motivo per cui ti dimentichi di tutto.
0: Allora, sono le 7:07. Chi c'è adesso? Cosa succede adesso?
1: Ci sono i primi della classe, ma oggi lasciamo questa sigla, al bere al bar.
0: No, allora, adesso metti la sigla dei primi della classe perché loro stanno
2: la bella bacchettata, tu devi fare cose istituzionali.
1: Ma porca miseria, ma perché?
2: Sì, dai.

0: mi piace che rondondom. Allora, genio del marketing. Allora, hey. Genio del marketing è Sergio Sironi. Abbiamo un messaggio per Pat Romano.
1: Eccolo lì.
0: Sei pronto?
1: Sono prontissimo. Pronti.
0: I tuoi fan sono surriscaldati stamattina.
1: Caldi, certo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Good morning. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizia.
1: Sono qua, caro.
2: Rosticcere mio.
1: Cosa rosticcere?
2: Grigliami tutta.
1: Incredibile.
3: Io sono basito.
1: Beh, ogni tanto una grigliata ci vuole comunque.
3: Sì, ho capito, però insomma, anche partire
1: anche il filino mare.
0: Anche me,
1: per sì, griglio tutto e tutti oggi.
0: Ho bisogno di essere grigliata.
4: Buongiorno scombricolati. Ciao coso 1, ciao coso 2.
1: Ciao. Ciao.
4: Buongiorno, bella milfona. Oh, c'è esagerato il ritratto, eh.
1: No, va bene così.
4: Coso 1 e coso 2 non lo dico più.
3: Bravo, hai ragione, giusto.
0: Sì, sono una bella milfona grigliata. Oh.
5: Ah, milfona grigliata. Ciao, voglio dirvi che oggi è mercoledì, il giorno più bello per me della settimana. Risotto giallo.
1: Ecco.
5: Qualche pasticcino di fra le patate schiacciate con su bene il gorgonzolo che si scioglie tutto.
1: Ecco.
5: E siamo a metà settimana.
1: Oh,
5: il mercoledì è un giorno bellissimo. Ciao ragazzi, ciao.
1: E complimenti. Ciao. Lo zafferano costa più dell'oro adesso. Vuol dire che insomma i dindini girano bene in questa casa.
3: Gira grano, si fa i pasticcini con le patate.
0: Venerdì pesce, mercoledì risotto giallo, ragazzi.
3: Esatto.
0: Tutta vita,
3: sabato trippa.
0: Sabato trippa, sì. Che ridere, Miley Cyrus, ho letto una roba di Miley Cyrus che mi ha fatto molto ridere, però adesso non ho tempo, ve la dico quando finisce la canzone, però a casa, poi ve la spiego bene. Miley Cyrus su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno, questa è End of the World.

0: Cyrus cantava The End of the World, questo accadeva tipo un annetto fa, e mentre invece nel presente Miley Cyrus si chiama solo Miley e ha fatto una canzone che noi passiamo tra l'altro molto spesso, che si chiama Best Persuaders. Allora Amanda Lear sente Best Persuaders e dice e accusa Miley di aver copiato una sua canzone che si chiama The Sphinx. Se ha ragione o no questo non lo so, perché non le ho messe a confronto, però pare che abbia ragione. E Miley Cyrus che cosa risponde? Ma chi è Amanda Lear?
1: Adoro. Risposta
0: non lo so come andrà a finire, però secondo me bene ma non benissimo, mettiamola così. Allora torniamo alle cose importanti, cari ragazzuoli, torniamo alle cose importanti, tipo le grigliate.
2: Buongiorno bellissimi, buongiorno. Oggi una bella grigliata, un giorno libero in alta quota è il massimo, però vi penserò immensamente.
0: Sì. Un po' più allegro, però
1: sì,
0: direi.
1: Sì. Probabilmente ha paura di fare come sempre, appoggiare la mano sulla griglia. Che
0: esatto, sembra che quello ad essere grigliato sia lui. Ecco.
3: Ma ciao, amici scombricolati, miei cari, amati, adorabili moschettieri. Pensierino del mattino.
0: Sì.
3: La cultura è l'unica droga che rende indipendenti.
0: È vero.
3: Meditate e diffondete. Sì. Baci, baci, baci, baci. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Oh, stai zitto.

0: Ho sbagliato? No.
1: Cartellino giallo.
2: Vabbè, cartellino giallo.
3: Buongiorno Capricola. Buongiorno Radio Numbers One. Oggi è lunedì, martedì, mercoledì, quindi mercoledì è proprio in mezzo, è in mezzo, sei in mezzo, sì, come il mercoledì. Praticamente no, ieri la mia compagna ha cercato Omar da Berzo con l'intelligenza artificiale. Signor, non vi dico cos'è saltato fuori. A tutti un bacione!

0: l'ho cercato anch'io Marda Berzo con l'intelligenza artificiale, mi ha risposto: non trovo una figura pubblica chiaramente identificabile come Omar da Berzo. Nelle fonti online che ho verificato, Berzo potrebbe riferirsi a Berzo Demo o Berzo Inferiore in provincia di Brescia, basta, e non dice altro. Quindi siamo curiosi di sapere cosa ha trovato invece la tua fidanzata.
1: Infatti, no, cara fidanzata, scrivici cosa hai trovato.
0: Esatto, siamo qui a aspettare. Tic-toc, tic-toc, è l'orologio. L'orologio che segna le 7:16 minuti. Dai che sei in ritardo, tira su quel sederino e vai a lavorare. Justin Bieber su Radio Number One.

0: What do you mean di Justin Bieber su Radio Number One? Justin Bieber, sono madrelingua, hai sentito che roba? Allora, va bene, c'è Omar D'Amerzo che è il grande protagonista questa mattina della mattina.
1: Ciao, sono la ragazza di Omar D'Amerzo. E quando l'ho cercato mi è venuto fuori Rocco Siffredi. Ciao Omar D'Amerzo.
2: D'Amerzo.
3: Ognuno è di dov'è.
0: Fa niente, è di dov'è esattamente. Sì, sì, sì.
1: Ciao.
0: A tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Il weekend è fatto per dormire.
6: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
7: ma soprattutto per stare insieme.
5: Qualunque sia il vostro programma, noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
6: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
8: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
10: La musica che cerchi è qui.
11: Radio Number One è dove vi

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Ci sono code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Cormano e Barriera di Milano Est, direzione Brescia. Abbiamo poi code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra la Barriera di Milano Sud e l'innesto alla tangenziale Ovest, e tra Fidenza e Fiorenzuola, in questo caso per un veicolo fermo. Rallentamenti anche sulla tangenziale Ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo Trezzano in direzione 8, e ancora tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione A1. Code inoltre sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est, e poi tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Spostandoci sulla 10, la Genova Ventimiglia, lavori tra Andorra e Albenga con rallentamenti in direzione Genova. Sulla 6, la Torino Savora, cantieri tra Millesimo e Ceva, direzione Torino, anche qui con rallentamenti. Ci spostiamo a Roma e dintorni. Sulla 1, diramazione Roma Nord, code in direzione Grande Raccordo Anulare tra Sette Bagni e allacciamento proprio con il Grande Raccordo Anulare a causa del traffico in uscita. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: love you. Mamma, come mi fa piangere questa canzone, mi fa proprio piangere. Smettila, Sterno.
1: Passami
0: smettila.
1: Il fazzoletto, per favore.
0: Che bellissima, che bellezza, tutta gioia, tutta bellezza. E il pezzo nuovo di Carol G insieme a Bruno Mars ci fa questo effetto. Speriamo di riascoltarlo presto. C'è il focus di Paolo.
1: Non so se ce la faccio.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Siamo qui, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Dopo 10 mesi di separazione, la famiglia nel bosco è tornata insieme. Per la prima volta, da quando i 3 bambini hanno stati allontanati dai genitori, Catherine e Nathan e i loro figli, hanno trascorso alcune ore tutti insieme a Palmoli, nella casa messa a disposizione dal comune per la coppia anglo-australiana. Un incontro atteso da mesi, abbiamo detto da una decina di mesi, che è arrivato dopo il rinvio della scorsa settimana, quando il rientro dei bambini era stato annullato proprio all'ultimo momento per l'assenza, secondo i servizi sociali, delle necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza. L'incontro è stato gioioso e sereno, ha raccontato l'avvocato della famiglia nel bosco, spiegando che hanno giocato e preparato insieme la cena. E adesso invece vediamo una disputa all'interno di una coppia, anzi per meglio dire di quella che era una coppia. Con una giocata da 5 euro, questo signore ha vinto 223 milioni al Super Enalotto. È accaduto ad Oggiono, siamo in provincia di Lecco. Lo ha raccontato agli amici, insomma, tutto gioioso, tutto festante, ma le chiacchiere vanno lontano. La moglie separata, che ora vive a Frosinone, quindi siamo circa 600 chilometri, viene a saperlo e chiede la metà di questa vincita. Il motivo? Allora, i due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, sebbene vivano appunto a oltre 600 chilometri di distanza, e dunque sarebbe ancora in corso di validità quel famoso regime di comunione legale dei beni che la coppia ufficiosamente ex, ma ufficiosamente, aveva sottoscritto nell'aprile 2023. La donna ha scatenato dunque un contenzioso giuridico, chiede un centinaio di milioni come una tantum, oppure in subordine un assegno mensile da migliaia di euro che non sono ancora stati quantificati. Va bene, questa è la sua richiesta. Vedremo come andrà a finire. Tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: proprio la canzone, una bella canzone di Lenny Kravitz. Oh, quest'ora è proprio perfetta. Sono le 7:36. Oddio.
1: Buongiorno, siamo la famiglia nel bosco. Ci siamo ritrovati tutti insieme. Questi sono i miei figli. Eccoli qua.
2: Sono tutti piccoletti.
1: Sì, lavorano in miniera. Sì, portano i diamanti. Sì, mia moglie si è vestita di Biancaneve.
2: Certo.
1: E io faccio principe di bosco.
2: Fantastico.
1: Molto bello. Vuoi venire? Tu che hai la faccia da
2: principe. La faccia di cosa?
1: No, hai la faccia di principe quasi azzurra. C'hai gli occhi biondi. Perché sei sceso il biondo sui capelli.
2: Sì, posso venire con voi. A spaccare legna e lavorare in miniera.
1: Guarda, se vai avanti così, tu spacchi qualcos'altro,
2: okay,
1: vero?
2: Grazie. Yeah. Yepa, yepa, yepa. Attenzione, attenzione.
0: Yepa, yepa, yepa. Ah, ma è quella che ho detto prima io così.
3: Sì.
0: Abbiamo deciso che è quella lì. Perfetto, allora va bene. No, stamattina stavo pensando ad una cosa. Quando, non me lo ricordo.
2: No. La smemorata di collegio.
0: No, me la ricordo. La smemorata di collegio. Allora, voi siete di quelli che si preparano i vestiti per il giorno dopo, dalla sera prima, cioè studiate il vostro look, mettete tutto sulla poltrona e la mattina dopo avete già tutto preparato? Oppure vi svegliate a seconda dell'umore, a seconda del tempo, a seconda di come vi gira, vi vestite? Questo era il domandone di oggi.
2: Ok, mi piace. Però c'è una terza via. Cioè, qual è mentalmente via? Penso a quello che potrei mettere, in realtà non l'ho ancora preparato.
0: Non
2: e comunque
0: voglia.
2: La mattina vado a cercare quello che avevo in mente la sera prima.
1: Ecco perché arriva a tre minuti dall'inizio della trasmissione. Perché fa tutto al buio.
2: No, c'è il trafficone per quello che
0: fosse tutto fatto al buio, non avevo dubbi. Perché un po'. Sì, però vabbè, tu Sergio, io lo so, Sergio.
1: No, io ci provo. Facciamo che ci riesco 3 volte su 10, dai.
0: Ok, è già arrivata una terza. Io passo dal letto alla cucina, devo pensare la prima. Allora, c'è terza opzione, quella tua. C'è un nostro ascoltatore che dice questa cosa qua.
2: Pensiamo l'outfit e poi lo mettiamo in pratica la mattina successiva.
0: E poi la mattina ti dimentichi che ti vesti così un po'
2: alternativo
1: di cane. Esatto.
0: 393 444 0444.

0: www.eni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One 2003, il pezzo si chiama The Seeds, scritto però da Cody Chestnut un anno prima, cari miei, poi l'hanno tenuto lì in un cassetto fino all'anno dopo, certo. Quando con The Seeds, con The Roots, hanno fatto questa canzone.
1: Ma che bello, una bella soddisfazione, insieme a Bel Baruffo, ma chi non se la ricorda,
2: Partorito dalla mano, attenzione.
0: Però puoi anche dirlo tu che sei...
2: Sì, ci provo. Vi organizzate per ripartire al mattino? Preparate quello da indossare la sera prima o vi organizzate al mattino stesso prendendo qualcosa alla rinfusa dall'armadio?
0: Ma come l'hai detto male?
2: L'ho detto male?
0: Sentiamo.
3: Ciao Combriccola, allora io sono di quelle che a volte li prepara e a volte no, ma mia figlia è meravigliosa, lei pur di non mettere in ordine i vestiti lascia il suo disordine, poi quando le chiedi scusa ma quei vestiti, e lei ti dice sono quelli per domani, ci ho già pensato,
0: ecco.
3: E questa cosa mi fa molto ridere. E nulla, ciao.
2: E poi mette tutt'altro però, quindi la frega.
1: Ma cos'è questa roba qua? Il sacco dell'immondizia.
0: Ma che roba lì? È un sacco di roba lì. È un sacco di...
1: Ah no, dice... io la roba la preparo la sera prima, ma a caso, quello che capita, però c'è un sacco di roba che devo portare dalla sarta che guardate, cioè questo, povera sarta.
0: Sì, esattamente, ha mandato un sacco letteralmente pieno di roba da accorciare, probabilmente stringere, allargare, non si sa.
1: Vai, buongiorno Combriccola, io decido tutto del bobetto in cui mi devo vestire, ciao da Federico. dormo direttamente nell'armadio.
0: Ma senti, ma Federico è sempre il raffreddore,
1: perché dormendo nell'armadio lì non c'è il riscaldamento,
0: è pieno di spifferi,
1: esatto.
0: Bella canzone di Malika Yan, adesso che arriva, la sentiamo insieme con il volume alto da Verità Marri, quali siamo, vero o no?
1: Assolutamente sì.
0: Oh, dei

0: te lo dica fa. Il pezzo si chiama Detto tra noi, Malika Ayan su Radio Number One. Fa tutto rima.
1: Siete del team, preparo le cose da indossare già la sera prima, o del team decido direttamente al mattino cosa mettere, o un terzo team penso a cosa mettere la sera prima e poi decido comunque il giorno
2: poi
1: dopo.
2: Poi vado nella lavatrice, tiro fuori le cose nella lavatrice e le metto.
1: Può essere.
0: Lui mi...
1: Cioè, no, questo è il quarto team, quello
0: l'hai
1: della lavatrice.
0: Benissimo, dovevi dire una roba su Malika Ayan, però ti sei dimenticato.
1: Sì, 5 ottobre dei nostri. Nel senso che viene a trovarci nel quartier generale di Milano, Radio Number One, grande appuntamento, grande compagnia con Malika.
2: Io vado.
0: Milano è gran Milano, tutta Milano. Ah, oggi cominciò la Fashion Week a Milano a proposito di moda.
1: Sì, è iniziata già ieri. Sì, in galleria Vittorio Emanuele.
0: Esatto, bisogna studiare gli outfit, perché quando c'è la Fashion Week bisogna uscire tutti fashion, raga, mica così come viene, eh?
2: Esatto.
3: Ciao ragazzacci. Io al mattino mi sveglio alle 6:30 e a quell'ora la mia first sciura dorme ed è abbastanza irascibile, per cui devo fare tutto in rigoroso silenzio, quasi. Allora, per evitare la frase "se ti prendo ti spiezzo", faccio tutto al buio, apro il cassetto, infilo la mano e come un prestigiatore tac, tiro fuori una maglietta, prendo i pantaloni, prendo qualcos'altro, prendo il cane, a volte faccio confusione, prendo, mi attacco al guinzaglio qualcosa che non è il cane ma magari il cuscino e me ne esco. Poi quando esco mi guardo e dico: ma come mi sono vestito stamattina? Però almeno sono simpatico.
0: Molto.
3: Ciao ragazzi, grazie per la bella musica. Daniele da Carugate.
1: Ciao Daniele. Io me lo immaginavo Daniele col cane in spalla, vestito così un po' raffazzonato.
0: Con cuscino, ho vestito col cane.
1: Ho vestito col cane che porta il guinzaglio e il cuscino, è vero?
2: Mamma mia, povero.
0: Bravo Daniele da Carugate.

0: bello, che bello! Che bello questo pezzo, Cold Heart, Pnau Remix, Elton John e Dua Lipa nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questa è la combriccola di Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
7: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
6: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
8: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
9: L'Istat certifica che il paese non

0: Aia, si apre così questa seconda ora della combricola di Radio Number One con la collab tra i pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra su Radio Number One.
1: Ha detto la collab.
0: Una collab. Allora, stiamo parlando di moda, perché ieri è partita la Fashion Week a Milano e quindi anche noi siamo fashion, no?
2: In qualche maniera. Sì.

0: com'è questa storia che voi preparate la sera per il giorno dopo, vi vestite, non vi vestite, nella settimana della Fashion Week la cosa di cui preoccuparsi e occuparsi, addirittura come vestirsi in casa, tesoro.
1: Ah, caspita. Ma davvero,
0: io ho la domesticanza. Perché ho 72 domestici.
1: Ulla.
0: Li ho addomesticati da piccoli. Tutte le volte che giro per casa, non so, incontro il vetrista, quello che fa i vetri. Lui mi guarda e io gli dico: Oh, guarda qua, un kimono di seta fucsia lungo fino ai piedi con piume sulle maniche, tesoro. E lui me lo dice: me lo passi per i vetri, l'ho preso a sperle.
2: No.
0: Sì, veramente. Poi ho incontrato la domestica, quella che si occupa della cucina, l'ho guardato e ho detto: guarda sotto il kimono, c'è una canotta dorata con scritto Igona.
1: Igona.
0: Lei mi ha risposto: me la passi per piacere, che ho mocchiato il lavandino, tesoro, licenziata. Poi sono andato in camera da letto, quella che si occupa della cabina armadio, 245 metri quadri di cabina armadio, e sono arrivato e ho detto: guarda, collana vistosa, tre anelli e bracciali che fanno rumore quando apri il frigorifero. E lei fa: sì, almeno ti metti a dieta. L'ho licenziata.
1: Giusto. Bene,
0: poi soprattutto io uso un cappello, scusa, non l'ho detto, un cappello da diva per andare dalla cucina al bagno, poi quando tiro la catena cambio il cappello. Ma soprattutto questo lo dico dopo il bagno, perché anche quando sono solo in casa non posso mica sembrare una persona normale. Magari stitica, ma non normale, tesoro.
1: Ciao Walter, ciao. Quante belle cose che ci racconta, tutte le mattine. Ci sono i Coldplay su Radio Number One. Che bella questa canzone. Si chiama Speed of Sound. Ancora buongiorno.

0: volevo dire una cosa e rendere partecipi i nostri ascoltatori del tormento a cui io e Pat Romano siamo sottoposti ogni santa mattina ascoltando questa meravigliosa canzone dei Coldplay che si chiama Speed of Sound. Sergio Sironi dice: anch'io mi sento un po' Coldplay perché comincio a dormire a Coldplay la notte.
1: Sì, Dos Marones, beh, Dos Marones. Allora ricordiamo il domandone: se siete del team preparo le cose da indossare la sera prima o del team decido direttamente al mattino che cosa mettere?
0: Ma Claudio Chiari, che è sempre così elegante quando arriva in radio, sì, abbiamo chiesto di che team fa parte.
1: No,
0: ci
1: è andato
0: risposto.
1: Via, è andato via.
2: Lo veste la vicina.
0: Esatto, c'ha la sua stylist personale. Sentiamo.
3: Sì. Buongiorno scombricolati. Ciao. Da Davide. Buona. Generalmente preparo le cose all'ultimo momento, tranne quando so che ho turni e devo partire in piena notte, che allora li preparo prima per non svegliare mia moglie e i bambini, anche se questa mia premura viene quasi sempre disattesa perché la più piccolina di 3 anni, appena io esco dalla porta mia moglie mi dice che si sveglia e va a prendere il mio posto nel lettone. Ciao ciao.
1: Ciao. Oh, hai capito la furbetta?
2: Hai capito la furbettina del quartierino? Si fionda, vedi,
0: bisogna prepararsi la sera prima. Comunque, ragazzi, facciamo un fioretto: ci prepariamo la sera prima, così da domani saremo tutti molto eleganti.
2: Posso andare a letto vestito già la sera prima?
0: Vai a letto col play.
4: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Gioia di Angelina Mango su Radio Number One. C'è la Fashion Week, ma attenzione, abbiamo trovato qualcosa di ancora più interessante.
1: Ma quale Fashion Week di Milano? Venite a Serina che c'è la fiera delle vacche. Delle mucche. Foto!
2: Ma se dici mucche non viene nessuno.
0: No, smettila, cosa si fa alla fiera delle mucche?
2: Si munge.
3: Grigliatone. Grigliatone, certo.
2: E la mucca che non vuole salire sulla griglia.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
6: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
7: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
6: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
7: Io ho già chiamato Albano.
8: Pazzesca.
6: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
8: Da brivido.
9: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Mattinata, intenso traffico sulla tangenziale est, corre tra lo svincolo di Brugherio Nord e quello per Lecco, stiamo parlando della tangenziale est di Milano ovviamente, ulteriori rallentamenti tra Cologno Monzese Nord e Linate. Corre anche sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Roper, un veicolo in avaria, rallentamenti inoltre sulla 8, la Milano Varese, direzione Milano tra Fiera Milano e l'innesto con la 4. Spostandoci in Liguria Piemonte, allora abbiamo sulla 7 la Milano Genova, direzione Milano, corre tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, direzione Ventimiglia, si segnalano code a tratti tra l'innesto con la 6 e Spotorno. Lavori anche sulla A26 tra Romagnano Sesia e l'innesto con la 4, direzione Genova. E poi abbiamo lavori sulla 5, la Torino Courmayeur, direzione Torino, con rallentamenti tra Quincinetto e Scarmagno. Per quanto riguarda Roma e dintorni, incidente, attenzione sulla via Salaria, all'altezza di via Filomarino, con traffico fortemente rallentato. E poi abbiamo anche code su via Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Grande Raccordo Anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Ecco, che bella canzone, una bella collaborazione tra Annalisa e Madam. Il nostro direttore l'altro giorno diceva: oh, ho sentito la canzone nuova di Annalisa e Madam, che bella, che bella, che bella. Non vedevo l'ora di sentirla, poi l'abbiamo sentita, ma Sergio Sironi e Pat Romano hanno parlato tutto il tempo. E quindi non so dirvi, ma spero sia piaciuta a voi. Allora, è il momento del focus di Pat Romano, sentiamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla redazione, la prima notizia è dedicata a noi della Combriccola, perché parliamo di pensioni. Allora, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo. Non so se la cosa ci può interessare, no, perché non ci arriviamo a 67 anni e mezzo nel 2029, però ci dobbiamo pensare prossimamente. Mentre nel 2031 si dovrà aspettare i 67 anni e 8 mesi. Contro i 67 e un mese di adesso. E quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato, per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età si dovrà invece avere una contribuzione di 43 anni e 4 mesi per quanto riguarda il 2029. 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne, quindi ti va meglio, Manu. E la spesa per le pensioni intanto continuerà a salire, con un picco nel 2041, probabilmente in quell'anno qualcuno di noi non ci sarà più, quando il rapporto tra spesa per pensioni e PIL raggiungerà il picco del 17,1%. Poi dal 2045 il rapporto scenderà invece progressivamente, i pensionati saranno di meno. Adesso parliamo invece di quello che è accaduto a Cadenghe, siamo in provincia di Padova. Sta per ottenere la cittadinanza, ma il sindaco di Cadenghe interviene, blocca tutto, motivo: non sa parlare l'italiano. Il primo cittadino di questo comune del padovano, Marco Schiesaro, ha fermato la cerimonia di una donna marocchina. La donna aveva raggiunto ormai un decennio fa il marito appunto nel padovano e dopo un lunghissimo percorso era finalmente pronta a ottenere la cittadinanza italiana. Ma secondo quanto ha scritto il sindaco in un lungo post sui social, la persona convocata, insomma questa signora, per il giuramento non era in grado di comprendere le domande più semplici in italiano e nemmeno di leggere autonomamente il verbale del proprio giuramento. Addirittura, sembra una comica, a un certo punto sarebbe intervenuto quasi da ventriloquo il marito, presente appunto al giuramento, per cercare di rispondere al suo posto, ma la voce non era quella. Ovviamente il tutto non è stato accettato, i due se ne sono andati, non so come finirà questa storia, però non è partita benissimo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: alta.
1: Sì, soprattutto la notizia che arriva dal Veneto di questa donna marocchina, insomma, che non sa parlare l'italiano, e il sindaco dice no, non sa da fare, la cittadinanza italiana non te la diamo. Il sindaco di Padova l'abbiamo in esclusiva noi della Combriccola, direttamente da Cadenghe, Marco Schiesaro. Buongiorno Marco.
2: Non ho capito nulla.
1: Ma lei parla italiano, parla bene, cosa
2: parla? Ma tutto Dio, mica me ne fare queste cose, dai! Ti ammonto che è a casa vostra, vai!
0: Digiti sì, Panda, se no te la levano la cittadinanza, attenzione!
1: O la levano lui a questo punto.

0: Boulevard di Selena Gomez insieme a Benny Blanco su Radio Number One.
1: Ciao ciao pata romano, ara che nel padovano anche io, da quando che ho attaccato a parlare l'italiano non posso più farne di manco.
2: Sì, caro pata romano, da quando ho cominciato a parlare in italiano non riesco più a farne a meno.
3: Molto bene.
0: Non si direbbe. Vabbè. E tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, ci riporta al 1999.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: da un po' che non mi parte il monello ballerino su queste canzoni. C'è qualcosa che non va, tutto bene, Pat?
1: Tutto bene, tutto bene. No, ero affaccendato a preparare una favetta di Focus. Scusate.
0: Oh! Che tu stia bene. Ce l'ho. Vai.
1: Eccolo lì.
2: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
1: Vai, spara, spara il botto.
0: Eccola qua, ho una fava di pippone, anch'io. Allora, attenzione, no, tutto, proprio tutto quello che vorreste sapere su Lubega, che si chiama David Lubega, è nato da papà di Monaco di Baviera, no, scusate, papà ugandese e mamma siciliana, sì. Vedi? L'altro, ieri c'era Vico e Quenze, oggi invece abbiamo la Sicilia, cioè gli italiani sono dappertutto,
3: dappertutto.
0: Cioè, ovunque, ovunque. Allora, lui voleva fare il rapper, prima di questo successo planetario, di questa grande canzone di Radio Number One che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Mambo Number Five, lui era decisissimo a fare il rapper e aveva una band che si chiamava Balibù.
3: Balibù?
0: Balibù, che non ha avuto nessun tipo di successo. No. Poi un giorno va ai Caraibi, così, a farsi una vacanzina. Cammina sulla spiaggia e sente questo pezzo di Damaso Perez Prado e si innamora di questo pezzo e ci regala questa Mambo Number Five. E basta. Poi credo che la sua carriera sia anche poi finita lì.
1: È
0: diciamo.
1: Finita lì. Cioè lui è ancora in attività, però è tutto legato ancora a quel disco.
3: Però è sempre niente. Con le cinque ragazze del video. Quindi lui ha detto mi fermo qui, ragazzi, state tranquilli, anche se è passato qualche anno, vanno bene comunque.
0: Che nel frattempo sono diventate cinque carampane come me, però se invecchiano anche loro, ecco, va bene. E basta, non ho altre cose da raccontarvi, io direi che siamo a posto così, no? Se Pat non ha niente
1: la fava arriverà.

0: Christmas.
1: Miss Italia, la canzone nuova di Tone, La Piaga. Ma lo fanno ancora Miss Italia?
2: Sì, lo fanno ancora. C'è stata tra l'altro l'incoronazione lunedì sera a Roma e ha vinto una diciottenne di origini rumene, si chiama Sara Rizea, nata a Moncaglieri in provincia di Torino, e poi è andata e ha detto vado, è andata a Vado Ligure, Miss Liguria, da Miss Liguria Miss Italia.
1: Ha fatto la battuta, vado
2: vado e torno, e non torno.
3: Io direi che va bene così per lei.

0: mia, che acutones, Jess Glynn, che roba, All My Hands, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato nella combricola di Radio Number One.
1: Ciao.
2: La combricola, quando vuoi,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Subaru.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Che bella voce, mamma mia, LP, si chiama Don't Stop, questa nuova canzone che ascoltiamo da qualche settimana qui su Radio Number One. Rimaniamo in tema di voci, anche nella combriccola.
1: La fava di Focus.
2: Assolutamente sì.
3: La fava di Focus.
2: Rimaniamo in tema di voce, abbiamo sentito la splendida voce di Laura Pergolizzi, LP. Tra l'altro stavo guardando
0: Laura Pergolizzi, LP,
2: e New York, Boston, Philadelphia, concerti ogni giorno nelle più importanti città americane. Beata lei.
0: Vedi, adesso niente, adesso fa anche i pipponi.
4: Il pippone di Patromano.
2: Ho capito, non mi devo allargare. Ragazzi, arrivo alla fava di Focus, dai.
0: Vai,
2: arriva soprattutto l'avatar giocattolo di Elon Musk.
4: No,
2: quindi, sì.
0: Bravino.
2: È stato presentato questo peluche per bambini. Poveri bambini.
0: Vabbè,
2: poveri
0: Madonna, bambini. Io guarda un po', mi manca solo il peluche di Elon Musk.
2: Che parla con la voce e con l'intelligenza artificiale del ricco e popolare imprenditore.
0: Chissà quante cose interessanti dice.
4: Poveri.
2: Allora, la domanda sorge spontanea. Se mai doveste regalare a vostro figlio o a vostro nipote, poi dipende insomma dall'età che avete, un pupazzo parlante, o magari lo volete regalare voi stessi, dovrebbe avere la voce... lo so che pensate già a lui. Dovrebbe avere la voce di chi?
0: No.
2: No, io penso a lui, a quello lì di gomma piuma.
4: Sì, non lo so, ma potrebbe anche non essere. Potrebbe anche non essere.
1: Ma no.
5: Eccomi qua, sono il nuovo pupazzo.
2: Sì,
5: pronto in tutti i negozi, in tutte le edicole, i migliori negozi di corsetteria.
2: Certo.
6: Perché sarà un successore.
5: Ho delle frasi fatte. Che sono praticamente esclusivo, un'esclusiva per quanto mi riguarda, e tiro la corda.
2: Aspetta, dammi la cordina.
5: Dai.
2: Tac.
5: Mano, ti voglio bene.
2: È andata bene.
5: Tira ancora.
2: Aspetta.
5: Ti ho detto che ti voglio bene. Tira ancora.
2: Aspetta.
5: Cazzo, ho detto che ti voglio bene, rispondi, no. Tira ancora.
0: È sempre uguale sta frase, non ne hai altre.
2: Tac.
5: Ciao Manu, se non mi rispondi entro mezz'ora esploderò come Mission Impossible.
0: Mettiamo un disco, dai, ci sono i Keen, Is It Any Wonder?
5: Ma sei proprio un'antipatica,
0: Sì, poi dopo i Keen io legherei Tokyo con Gaia.
5: Tanto
0: andrei dritta in pubblicità.
5: Mi sono già disinnescate.
0: E arriviamo alla mezz'ora tranquillamente, ascoltando della bella musica, senza nessuno che parla, tutto così. Poi arriva

0: su Radio Number One. Sono le 9:11 minuti. Stiamo parlando di pupazzi.
1: Di pupazzi, pupazzi. Sì, perché arriva questo pupazzo di Elon Musk. È stato presentato questo peluche per bambini che parla con la voce e l'intelligenza artificiale di questo imprenditore. E vi stiamo chiedendo: se mai doveste regalare a vostro figlio, a vostro nipote, a voi stessi un pupazzo parlante, dovrebbe avere la voce di chi?
2: La voce di Miley Cyrus, che parla così mi fa tanto ridere. Sì, mi piacerebbe un casino. Magari in italiano, perché non è che la capisco sempre quando parla in inglese. Però
3: no, ragazzi, erano dubbi. La voce di Cristiano Malgioglio.
4: Ah, tesoro, ma come faccio? Non mi faccio tirare i cordini da nessuno.
3: Credo che arriverei di continuo con Malgioglio.
4: Tesoro, mi sembra un po' isterica.
1: Malgioglio. Allora, ciao Manu, Pat e Sergio. A me piacerebbe avere la voce di Mick Hucknall, il cantante di Simply Red, o di Tony Hadley degli Spandau Ballet. Ma... Alex,
5: go!
1: Go!
5: Go! I don't believe in the soul.
4: Dopo tre giorni lo butti via.
0: Pensa a un pupazzo che ti canta se tutte le canzoni. No, non lo so. No. Non lo so. Beh, pensando a un pupazzo, mi viene in mente una voce di quelle più, cioè, che fanno più ridere, no?
4: Sì, certo, sì. Certo.
0: Tipo
1: sì, Antonio Tajani.
4: No, non entriamo nei dettagli.
1: No, vabbè, per il discorso della gonna,
4: cioè,
1: dai,
4: tu
1: ci
4: tiri
1: sta.
4: La cordicina e fa cari italiani.
0: Non lo so, vabbè, 393-444-0444, sentiamo i nostri ascoltatori. Che pupazzo vogliono?
4: A me piacerebbe uno di Ibra che quando lo tiri fa cosa tocchi, lascia stare.
0: Mourinho potrebbe starci,
1: anche.
4: Comincia a dire io primo, io dopo.

0: Radio Number One. Stiamo diventando pazzi per un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che dice che praticamente farebbe parlare il suo pupazzo ideale come Nocciolino. Ma chi è il Nocciolino?
1: Non si sa.
2: Ciao, sono Nocciolino. Fammi la manovra di Heimlich. Mi è andato un nocciolino di traverso. Sto morendo soffocato. E ciao, sono Nocciolino. Fammela però, altrimenti muoio. Dai, per piacere. Ciao.
1: Ancora.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita dei Comacose su Radio Number One, tutto a posto, nocciolino? L'abbiamo, siamo riusciti a salvarlo?
2: No, Pat l'ha portato via.
1: L'ha buttato nell'indifferenziata.
2: Sì, credo che l'abbia buttato, sì.
1: Bene, sì, questa è la combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Donne, è arrivato al barlucino.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
2: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse! Sempre più alto.
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì.
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Radio Number One Meteo.
13: Tornano le meteopattine canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani, è tornata anche l'alta pressione, peraltro, che incombe sì, sui settori centro-occidentali dell'Europa. E pian piano. Ho detto dell'Europa, non Africa o Asia. E pian piano sposterà il proprio raggio d'azione leggermente più ad ovest. Cosa succederà a questo punto? Che nelle prossime 48-72 ore la nostra penisola sarà raggiunta da correnti più fresche che provengono da nord.
14: Vabbè,
13: culmineranno con il transito di un impulso instabile nella giornata di venerdì. Le previsioni per oggi, poi arriviamo anche a venerdì. Nubi basse al mattino, al nord-ovest, specie sul Piemonte, ma senza piogge. Poi nel corso della giornata comunque miglioramento, con belle schiarite ovunque, una bella giornata di sole, insomma, diventerà. No, non si... Vabbè, possono anche esserci le mucche, tranquillamente. Ulteriore lieve calo termico, con temperature massime oggi non oltre i 25 gradi. Domani, inizialmente al nord, cieli poco nuvolosi, con prevalenza quindi di sole. Verso sera, nuvolosità che aumenterà, ma ancora tempo asciutto. Temperature in lieve aumento con massime che possono toccare i 27 gradi. Venerdì nuvolosità generalizzata su tutto lo stivale italiano, ma piogge temporali dovrebbero interessare soltanto il centro-sud, quindi risparmiare il nord Italia. È tutto ragazzacci.
15: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica questa canzone, la nuova canzone di Ernia, che si è sposato lo scorso weekend con la sua storica fidanzata Valentina Cabassi. L'ufficiante era Jack La Furia, l'ufficiante che tutti vorrebbero, ma è simpaticissimo, veramente.
2: Vero.
1: No, mettetela.
3: Jack La Furia, certo.
1: Jack La Furia. Sì. Sono le 9:30, c'è il focus di Pat Romano.
4: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buona mattinata dalla nostra redazione. Colleghiamoci a quanto abbiamo detto prima nella pagina meteo. Allora, non vogliamo inoltrarci in scenari, come dire, meteo apocalittici, ma gli esperti ci mettono in guardia, perché dicono che il Pacifico sta bollendo un po' come il brodo di qui sopra, ne parlavamo prima, il pianeta sta tremando, gli oceani si scaldano già mesi prima del previsto, e gli scienziati parlano apertamente di un El Niño che corre verso livelli monstre. L'hanno chiamato, battezzato Godzilla, questo El Niño, vabbè, per dirla alla loro maniera, capace quindi di generare, insomma, catastrofi imprevedibili in tutto il mondo. Gli effetti, aggiungono, sono già sotto gli occhi di tutti. I climatologi mondiali mettono in guardia prevenendo scenari ancora più inquietanti. Intanto in Indonesia incendi e aria che diventa sempre più irrespirabile, in India piogge monsoniche in calo, in America centrale aggiungono siccità che brucia i raccolti. Questo lo dico gli esperti, ambasciatore non porta pena. Rallentano persino i traffici nel canale di Panama. Il World Food Program avverte 50 milioni di persone a rischio anche per quanto riguarda la fame acuta. Insomma, altro che i vecchi adagi, non ci sono più le mezze stagioni. Qui, ragazzi, stiamo andando, secondo gli esperti, di fronte a qualcosa di molto molto peggio. Parliamo adesso invece di qualcosa che bene o male ha riguardato un po' tutti, o comunque molti di noi. Comunione cresima, insieme in un'unica soluzione, è quanto proposto dall'arcidiocesi che a Palermo ha modificato il percorso del catechismo, unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo, della durata di 5 anni. La decisione però cambia totalmente, e qui sta la notizia, le regole del gioco per i lavoratori del settore. Party planner, ristoratori, commercianti, fotografi, fornitori di confetti, fiorai, insomma, chi più ne ha più ne metta, vedono infatti ora dimezzarsi le proprie possibilità di lavorare. Già, perché se prima le famiglie che festeggiavano provvedevano a organizzare una festicciola con parenti e amici per ogni sacramento ricevuto, da una parte la comunione e l'altra la cresima, ora la situazione cambia e la festa diventa unica, e quindi si dimezzano gli affari. E c'è chi, come Confimprese Palermo, segnala già perdite per 30 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: canzoni prefe di Pink, Blow Me One Last Kiss, un pezzo del 2012 su Radio Number One. Pupazzi.
1: Siamo partiti da questa notizia che riguarda il peluche per bambini che parla con la voce e l'intelligenza artificiale di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo, ma se doveste avere un pupazzo parlante, dovrebbe avere la voce di chi?
2: Di chi?
0: Di chi? Sentiamo.
3: Ragazzi, io voglio un pupazzo con la voce di Gino Massari, che magari mi dà anche le ricette per fare i dolci buoni. Però lo voglio tutto per me, con quella voce lì, con le olive in bocca.
2: Non toccarmi, lasciami stare, ti sei lavato le mani, corri in cucina.
0: Sei sicuro che le ricette poi siano così? Esatto.
4: Bricolati, non so se diventassi un pupazzo e mi tirasse la corda qualcuno se viene fuori la voce. Non so, pensavo che si stia su qualcos'altro. Ciao, buona giornata, Paolo.
2: Qui dobbiamo capire quali corde tirare.
1: Ci sono
0: perché
1: tante
0: a One tiravi la corda e dici ti voglio bene.
1: Sì. Se sbagli corda può uscire qualcos'altro.
0: Esatto.
2: Ha parlato l'esperto.
0: Esattamente. 393 444 0444. Mandate un messaggio con la voce che vorrei.

0: si chiama Fever Dream, questa bella canzone ascoltata su Radio Number One nella combriccola. Comunque volevo dire al nostro ascoltatore, quello che ha mandato un messaggio dicendo che vorrebbe un pupazzo con la voce di Nocciolino, che mi ha letteralmente devastato la giornata, perché io non avrò pace fino a che non scoprirò chi è Nocciolino.
1: Sì, è vero,
0: Patrizio,
1: è vero.
2: Non si sa, io ho guardato anche, ho consultato l'intelligenza artificiale, tutto il mondo web, non mi dà risposte.
0: Non c'è.
2: È Nozzolino, che è un personaggio televisivo, un influencer che fa le trasmissioni con Bonolis sui canali Mediaset. Magari è Nozzolino, però Nocciolino non risulta.
1: No.
0: Magari è Nozzolino, dai, troviamo la pace. Sì, va bene, mi piace questa risposta. È Nozzolino, a posto così. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1979.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Siamo ritornati indietro di un bel po' di tempo. Non ho un vero e proprio pippone su questa canzone, raga, non vi vorrei deludere. Vi volevo solo raccontare che, questa canzone l'hanno scritta Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero gli Chic, i quali in un primo momento avevano pensato di tenerla per sé, per scambiarla con qualche altro brano. Un po' come si faceva con le Figu. Voi facevate,
1: certo,
0: l'album delle
1: assolutamente
0: Figu.
1: Assolutamente sì. Poi si è inserita qui. Diana Ross, di sicuro.
0: No,
2: passata di lì ha detto, no. Ma io ce l'ho già, ce l'ho doppia, raga.
0: No, non c'è Diana Ross, non ci può essere sempre Diana Ross. Volevano scambiarla appunto con qualche altro pezzo, non lo so, questa è una cosa che mi ha lasciata un po' così, perché non sapevo che ci fosse questo scambio appunto tipo Figu, e invece sì, però poi hanno avuto l'illuminazione perché era perfetta per le Sister Slade, quindi dai diamo.
2: Però Diana Ross mi sa che è passata.
1: Sì, è passata.
0: Devi smetterla.
1: È fatta su misura per me, ha detto, però poi l'hanno bypassata, vabbè.
0: No, aspetta, c'è un'altra cosa che vi volevo dire, che c'è una citazione, citano uno stilista iconico, stilista italiano, Elio Fiorucci, insieme ad altri marchi di lusso, però questo è l'unico italiano in un pezzo della strofa della canzone. E basta,
1: dai, torniamo ad occuparci di peluche parlanti. Allora.
0: No, c'è Saif, con parlare d'amore, smettila.

0: pazzo che ti fa ste voci qua.
1: Finale anche un po' zen della canzone.
0: Molto zen. Allora, torniamo sui pupazzi, Pat.
1: Sì, sui pupazzi parlanti, partendo proprio da questo peluche che ha la voce di Elon Musk. Vi stiamo chiedendo un pupazzo parlante che vorreste avere e arrivano un po' di messaggi.
0: Esatto.
2: Ma ci dovrebbero già essere dei pupazzi, più che con la voce, con le fattezze di Cicciolina.
0: Non
2: credo, così. Non perché lo so, perché... No, no, se... chiedo per un amico.
0: Ma cosa c'entra Cicciolina? Era Nocciolino, no Cicciolina.
1: Che poi secondo me era Nozzolino.
0: Sì, infatti ci ha mandato una foto una nostra ascoltatrice, Katia, che con la foto di Nozzolino, che fa molto ridere, deve essere un personaggio molto divertente.
1: Vabbè. Allora, c'è anche chi scrive: nessuno ha pensato a lui, a Silvio, il grande Silvio, alto come Chucky, la bambola assassina. Mi consenta, e noi chi abbiamo se non Silvio dall'alto dei cieli?
3: Ciao. Ciao, sono la tua bambola Silvio, il tuo pupazzo Silvio. Comprami, mi trovi in tutte le migliori cartolibrerie, giocatori,
1: certo,
3: e sono io sono Silvio, il pupazzo che ti piace. Alle feste porto sempre tanta fortuna. E devo dire, ciao, sono Silvio.
1: Abbiamo capito.
3: Adoro guardare le terrazze, e sono Silvio, il pupazzo che ti tiene compagnia. Però una cosa che non mi piace c'è. Non mi piace il comunista! Il comunista!
0: American Outburst, l'ultima di oggi, è Best Day of My Life.

0: sempre chiesta, ascoltando e riascoltando questa canzone di American Authors, qual è lo strumento che utilizzano? Sembra un po' il campanaccio delle mucche. Ci avete fatto caso? Bling bling bling bling bling.
1: No.
2: No. No, non niente. Ci abbiamo fatto.
0: Vabbè, dove eravate voi?
1: Non lo so, eravamo qua.
2: Stavamo leggendo i messaggi così che stanno arrivando. La
1: ma la pianti di leggere i messaggi?
2: Ma no, c'è Michela, ma è molto carina. Ci manda un bacio da Desenzano del Garda, è molto carina.
0: Dice voglio venire lì con voi, mi fate morire da ridere, capito?
1: Ma
0: che
1: infatti,
0: carina.
1: È molto carina.
2: Aumenta comunque, la nostra autostima.
0: Certo, devo dire la verità che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati con la voce del pupazzo, che voce dareste al vostro pupazzo del cuore, hanno tutti le voci che fa Sergio Siroppi.
2: Sì,
0: anche la Giovanna.
1: Povera Giovanna, cosa potrebbe dire? Niente.
0: Quindi mi vai via come il pane, tesoro, un successone. Allora siamo arrivati alla fine anche per questa mattina. Grazie Patromano.
2: Grazie a quello che va via come il pane, Sergio Sironi.
1: Grazie. Non riesco nemmeno a diventare pane duro. Ma soprattutto grazie a lei, la meravigliosa, splendida, adorabile, incredibile, come direbbe il Balinetti, Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani.
1: Amici, il problema di chi pensa di sapere tutto è che raramente sa quando deve stare zitto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa!
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri.

0: a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Eccoci qua, un minuto, anzi due minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi su Radio Number One con gli spacca notizie. Mi è successo un casino, vabbè, con Fabiana e Claudio.
3: Che buongiorno. Cosa è successo? Buongiorno.
2: Ma no, te lo dico in privato. Cioè, ma io ragazzi non lo so veramente. Ma niente, dai, te lo dico in privato.
3: Ti sei rovesciato il bicchiere d'acqua sul mixer?
2: No, no, hai presente quegli spray piculini della mucchina?
3: Sì.
2: Mi si sta svuotando da sola perché si è rotto l'affarino dello spray. È lì appoggiato sul tavolo che sta facendo così.
3: Una lenta fine, una lenta morte.
2: No! Vabbè, sono cose che cambiano male fuori che mi sono accorta, perché se no. Allora, amici, anche stamattina è tutto per inseguire una zanzara di M che è qua nello studio, perché sai che insomma c'è la disturbatrice seriale.
3: Allora, inizieremo con una notizia davvero molto molto particolare, strana, è proprio una notizia strana. Mentre Fabiana va avanti ad ammazzare le zanzare, ho sentito un colpo lì.
2: No.
3: Cercheremo di capire in che modo sfruttare la notorietà di una notizia. Immaginate un po' che cosa può essere notizia per vendere delle brioche.
2: Sì, per vendere delle brioche. Andiamo, ve lo diciamo subito, a Garlasco.
3: No.
2: Sì, andiamo a Garlasco. Intanto però partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

0: Dance Turia, 7 minuti dopo le 10 in diretta qui su Radio Number One. Allora, andiamo a Garlasco, dove naturalmente qualcuno ha già detto subito non c'è mai fine al peggio, però dipende, perché insomma magari qualcuno è d'accordo sull'iniziativa che ha preso questo bar che si trova a Garlasco, si chiama La Casa della Brioche, e insomma tutti sanno, no, che per catturare l'attenzione, diciamo, sui social esiste il famoso gancio, no? I primi secondi sono fondamentali per acchiappare più persone possibili, e naturalmente un bar ha bisogno di farsi pubblicità. Come hanno fatto questi ragazzi per farsi pubblicità a Garlasco?
1: Allora, al di là del giudizio che ognuno di voi può farsi, si denota comunque grande fantasia e grande attenzione, anche grande dedizione a questi annunci. Di fatto i social media manager, o comunque i titolari di questa casa della brioche, utilizzano, diciamo, tutto ciò che ruota attorno all'omicidio di Garlasco, che ovviamente per sempre, temo io, rimarrà la cosa più importante del comune di Garlasco, no?
0: Speriamo di no, però, perché sennò ma deve succedere
1: deve succedere qualcosa di molto importante per togliere, no, quella vicenda.
0: Allora,
1: facciamo
0: alcuni esempi. Per esempio, loro usano i nomi dei protagonisti volontari e involontari, diciamo, insomma, coinvolti a livello mediatico in tutta la vicenda. Per esempio, ma che calpa di caldo fa oggi a Garlasco? Rinfrescati con la nostra frutta realistica. Oppure, anche tu stai studiando per gli esami? È l'ora di concedersi una pausa, che sono praticamente gli esami, ricorderete, gli esami di laurea, la tesi di laurea era uno dei punti cruciali, diciamo, nella difesa di Alberto Stasi, che tra l'altro questo bar di Garlasco ha detto di Stasi che è andato a trovarli. Ma non è finita, perché ci sono altri esempi.
1: Sì, anche più diretti. Qui a Garlasco abbiamo un caso ancora aperto. Nessuno riesce a decidere qual è la brioche più buona. Cioè, capito? Loro fanno il gancio, no? Puntando su Garlasco, e poi propongono le loro cose. Mi fanno molto sorridere anche i giochi di parole, no? Con i quali, insomma, vengono creati dei veri e propri meme, tipo siete da prendere da esempio.
0: Ad esempio. Esatto.
1: E poi, ma oggi siete aperti? Mangio le brioche e vado in estasi. Insomma, allora, alcune sono anche, vanno, sconfinano nel cattivo gusto, però è un modo come un altro per attirare l'attenzione, anche noi ne stiamo parlando, tra l'altro.
0: Beh, certo, perché vabbè, io ho letto la notizia, ho detto vabbè, insomma, qualcosa di, però ti dico, secondo me vogliamo chiedere magari agli abitanti di Garlasco se sono contenti, magari qualcuno è andato a mangiare la brioche o il caffè all'interno di questo bar, però indubbiamente molte persone dicono si è superata la soglia, no? Perché comunque insomma,
1: saranno anche
0: usare
1: stanchi, no?
0: Usare un fatto di cronaca nera per pubblicizzare un bar, forse è troppo.

0: Sam Smith, Diamonds, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo a Garlasco, che oramai diciamo impera in tutti vicenda, insomma, in tutti i giornali TV. Più volte è stato anche, insomma, chiesto di limitare, no? Puntate, trasmissioni, usare toni che possano mancare, diciamo, da evitare, per, insomma, non mancare di rispetto alla famiglia. Ricordiamo che ha perso la vita, insomma, una giovane ragazza anni fa. Si sta indagando da tanti anni e ancora non si vede la luce, ma insomma c'è questo bar a Garlasco, la casa della brioche, che pensate aveva già un account su TikTok attivo dal 2022, ma è negli ultimi mesi che ha raggiunto 18.000 follower e circa 1 milione di like, proprio perché si pubblicizza utilizzando i nomi e dei riferimenti, diciamo, delle persone e dei fatti coinvolti nell'omicidio di Garlasco.
1: Certo, loro lo fanno, insomma, utilizzando riferimenti, giochi di parole con i nomi, abbiamo detto, no? Estasi, esempio, addirittura hanno pubblicato anche la fotografia di Stasi con il suo avvocato. Utilizzano questi riferimenti per cercare di attirare l'attenzione. Però al di là di loro che lo fanno in maniera anche un po' così, forse al limite, ma ancora. E se qualcuno utilizzasse anche altri casi di cronaca nera, no?
0: Allora
1: Bossetti, Iara Gambirasio,
0: no, cioè sarebbe, io lo trovo. Allora,
1: cioè,
0: guarda,
1: perché
0: sì,
1: se tutto
0: però
1: vale,
0: di pessimo. Allora, se vai oltre, secondo me è di pessimo gusto. C'è una soglia che sei lì e non devi superare, dai, sennò diventa veramente.
1: No, io sono d'accordo, ma temo, insomma, che qualcuno, pur di vendere un capo d'abbigliamento, una brioche, una bottiglia di vino, qualsiasi cosa, pur di vendere, vada ad utilizzare, insomma, questi fatti di cronaca per attirare l'attenzione, perché quello è il meccanismo.
0: Sì. Sì, perché a me è diventato più, diciamo, importante il fatto mediatico che, insomma, il ricordarsi che dietro ci sono delle famiglie, delle persone coinvolte emotivamente. Ma comunque questi ragazzi, diciamo, sono riusciti nel loro intento di catturare l'attenzione dei follower, sì, ma anche dei clienti, che poi sono incuriositi e quindi vanno lì. E non è che poi lì accada chissà cosa, no? Cioè, non mi sembra che hanno fatto il caffè,
1: vendono le brioche,
0: Stasi, no, o la brioche, no, K, nel senso, fanno delle cose normali, esatto. però allora, se rimane così, ti dico, siamo proprio lì però,
1: sono oltre quando il 13 agosto hanno pubblicato: oggi è il 13 agosto e ho pensato a voi, alla buon'anima di Chiara Poggi.
0: No, ecco, questo è
1: l'hanno scritto loro, cioè,
0: lo so,
1: in quel caso lì hanno sconfinato esattamente, però non c'è qualcuno che dice questo sì, questo no, dobbiamo pensarci loro.
0: Sai, e poi TV, insomma, continua ad essere comunque molto seguito, tutte le cose, quindi vuol dire che l'attenzione della gente, la curiosità, non è ancora esaurita.

0: la voce di Giorgia. Allora rimanete con noi perché tra poco negli spacca notizie parliamo di questa notizia che ha a che fare con i diesel Euro 5 che dovrebbero, diciamo, il condizionale essere fermati in Lombardia dal primo di ottobre.
1: Sì, ma ci sono delle cose da spiegare e da capire. Vediamo dai, se ci riusciamo tra un attimo.
0: Tra poco negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23. Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Lo sigaro di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, attenzione, perché prima di entrare nel vivo, diciamo di questo stop che dovrebbe entrare in vigore il primo di ottobre, dobbiamo fare una premessa, perché l'Italia negli ultimi anni è finita più volte sotto procedura di infrazione perché ci sono livelli di inquinamento atmosferico in pianura padana talmente elevati che viene considerata praticamente una delle zone con la peggiore qualità d'aria non solo in Italia ma in tutta Europa. Premessa fatta,
1: questo blocco delle Euro 5 che dovrebbe partire dal 1 ottobre è stato deciso da un decreto del governo, riguarda la circolazione nelle città con più di 100.000 abitanti. A Milano per esempio c'è già, appunto c'è l'area B, ma riguarda anche Monza, Brescia e Bergamo. Scatterebbe dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 per gli Euro 5 in poi. Alcune regioni del nord, tipo Veneto e tipo Friuli, hanno fatto una cosa, cioè hanno trovato non proprio un escamotage ma una misura alternativa per arrivare ad una riduzione di queste emissioni, e quindi gli Euro 5 potranno continuare a circolare. In Lombardia queste misure alternative al momento non sono ancora state trovate, quindi c'è una forte polemica, no? Anche nei confronti del presidente Fontana, perché stando le cose ad oggi, che è il 23 settembre, al 1 ottobre gli Euro 5 non potranno più circolare.
0: Però ragazzi, cioè, siamo sempre lì, voglio dire, se da una parte vogliamo che l'aria diventi più pulita, cioè nella pianura padana la situazione è veramente drammatica, vabbè, non parlo di Milano che è già noto, insomma, com'è, no? Lo sanno tutti, voglio dire, quindi cosa vogliamo fare?
1: Questo è il tema. Allora, la possibilità, vediamo che cosa succederà. Allora, una possibilità, la regione potrebbe fare una mini proroga fino alla fine dell'anno, una cosa. Due, si potrebbe dare un limite dei 10.000 chilometri all'anno, quindi per chi circola poco anche con queste auto e con una specie di scatola nera che si monta sulle auto.
0: Sì, il Movin.
1: Verificare questo, ma anche questo per ora è stato bocciato. Insomma, il tema è aperto, anche perché dall'altra parte il fatto è che tu devi cambiare la macchina. E quindi è un problema, si sapeva già da un anno, però.
0: Sapeva già da un anno, no, sicuramente. Però diciamo ci sono queste tre regioni che sono riuscite a trovare una scappatoia della misure alternative. Vedremo se la Lombardia rimarrà l'unica, diciamo, regione.
1: Comunque è 1 ottobre, ragazzi, settimana prossima.
0: È la settimana prossima, infatti, quindi la vedo dura. Cioè, nel senso che secondo me scatterà ovviamente il divieto. No, perché mancano settimana. Cioè,
1: io ti dico invece che secondo me ci sarà qualcuno che farà un grandissimo annuncio e salverà chi ha gli Euro 5. Io ti butto lì questa possibilità.
0: Ma scusa, siamo in clima preelettorale, quindi infatti, in questo momento tutti fanno gli annunci di qualsiasi cosa che possa andare a favore dei cittadini. È molto semplice.

0: Anna, SOS è un po' quello che lanciamo noi, perché attenzione, stop alle auto diesel Euro 5, ma solo in Lombardia. Questo potrebbe essere lo stop in vigore dal 1° di ottobre, quindi ci siamo. Naturalmente molti cittadini non sono d'accordo, ma più che altro perché dicono vabbè, le misure le devono prendere solo i cittadini con spese poi che ricadono sulle proprie finanze, mentre chi politici, insomma chi ci governa, allegramente non fa nulla per, come dire, limitare l'inquinamento ambientale e lo smog. Sentiamo.
1: Sì, però dobbiamo capire che noi possiamo anche bloccare l'Euro 5, sì, bloccheremo anche l'Euro 6, ma il problema della pianura padana è che è come un catino, mm-hmm, dove non c'è circolazione d'aria e sarà sempre la più inquinata d'Europa, anche tirando via l'Euro 5. Io non credo che sia la soluzione, perché andiamo sempre a fare un palliativo. Purtroppo quello c'è, bisognerebbe iniziare a ridurre le circolazioni dei camion, abbiamo troppi camion. Ecco, questo, l'Euro 5 conta quello che conta. Ciao, sì, Davide.
2: Il problema è che la pianura padana, oltre ad essere uno dei luoghi più inquinati della terra, è anche uno dei luoghi più industrializzati della terra, quindi è anche difficile togliere, no? Auto,
0: sì,
2: camion,
0: certo.
2: Gente che lavora.
0: Sentiamo.
3: E siamo sempre qua, noi cittadini dobbiamo trovare i soldi per cambiare le auto, per adeguarci a quello che loro dicono. Poi loro vanno a fare i convegni sul clima e su come fare, ognuno con il proprio jet privato. E potrei andare avanti a raccontarvele, vanno in giro con le auto, con 10.000 auto di scorta, perché poverini non possono permettersi di camminare da soli, altrimenti gli fanno la pelle. Da un certo punto di vista hanno ragione, e via discorrendo. Bisogna fare una rivoluzione civile, ribellarsi a queste cose. Tu mi impedisci di usare l'auto, o non vado a lavorare e blocchiamo tutti i servizi, o io vado a lavorare con la mia auto e poi vediamo come va a finire. Ciao, sono Katia.
0: Mettesi muso contro muso, non so.
2: Non so cosa possa accadere. Comunque
0: no,
2: tutti ste jet private.
4: Ciao ragazzi. Allora, una domanda, sì, che non ho ancora bene capito come funziona. Noi da 2 o 3 anni abbiamo, da quando c'è la zona B, montato il move-in, che ci dà tot chilometri all'anno da fare nella zona B. Adesso questo move-in è ancora fattibile usarlo? Noi possiamo circolare con l'Euro 5 o no? Grazie, ciao, buona giornata.
2: Allora, nell'area,
0: è una bella domanda.
2: Allora, no, nell'area B di Milano, lei si riferisce a questo? Sì, la proposta era mettere lo stesso meccanismo anche nelle altre città in tutta la Lombardia per stare sotto i 10.000 chilometri. Questa era la proposta, che però in questo momento è stata bocciata. No, a Milano nell'area B c'è ancora questa situazione qua. La proposta era anche per Monza, per Brescia, per Bergamo e per tutto il resto della Lombardia sopra i 100.000 abitanti.
0: No, beh, poi arrivano dei messaggi perché giustamente qualcuno dice: ma l'Europa pensa di saltare il mondo, di salvare il mondo con 6 paesi, smettiamo con le guerre, quelle non inquinano. Ma certo, ma è ovvio che, però, diciamo, dove si può fare nel piccolo qualcosa, secondo me non bisogna sempre dire vabbè, ma allora eliminiamo tutto, no? Cioè, delle cose in piccolo naturalmente si possono sicuramente fare, che poi tanto piccolo non è chiaro.
2: Abbiamo capito che è un tema delicatissimo.
0: Beh, molto, molto delicato. Vabbè, comunque il 1° di ottobre, dai, manca poco.

0: Jazz Might, Bruno Mars. Allora rido perché ci sono degli ascoltatori che si sono ricordati, no, di Portobello, sai, dove le persone andavano e portavano delle invenzioni, e c'era proprio stato questo signore che aveva progettato questa cosa, poi nessuno l'ha preso in considerazione.
1: E le bombe, gli esperimenti
0: nucleari. Ah, non era questo, dov'è? Non lo trovo. No, il come si chiama il signore che raccontava del tipo che era andato a Portobello.
2: A Portobello, per cui immaginati quanti anni fa avevano proposto di mettere un mega ventilatore sul Turchino per cambiare l'aria della Padania.
3: Il passo del Turchino,
2: non è ancora l'idea buona. Dai, un bel ventilatore a gasolio, così siamo a posto.
3: Dicevano di abbattere il passo del Turchino in modo che l'aria entrasse tipo ventilatore direttamente dalle ali.
0: Però questo signore poi non è stato più preso in considerazione.
3: Mi ricordo.
0: Yes. Allora rimanete con noi perché sta per arrivare una grande canzone e poi vi portiamo nello spazio.
3: Molto bene.
4: Gli spacca notizie.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Sexy Thing, all'inizio della loro carriera loro mandarono a John Lennon una versione di Give Peace a Chance e li chiamò John Lennon, pensa, cioè sai, all'inizio della carriera inizia a far musica, ti chiama John Lennon, dici cavolo, chissà che cosa succederà. In realtà hanno fatto questa canzone che ha avuto grande successo, però poi poco altro.
1: Certo, io me la ricordo, allora, però nel film The Full Monty dello Spogliarello, era molto molto molto carina, film bellissimo. Vabbè, con una colonna sonora spettacolare. Allora andiamo nello spazio, perché?
0: Sì, andiamo nello spazio. Allora, perché è stato captato, vabbè, non che succeda adesso chissà cosa, questo segnale radio per la prima volta da un pianeta esterno al sistema solare.
1: Eh beh, un segnale radio, c'era Radio Number One che trasmetteva gli spacca notizie dalle... No, un segnale, certo, segnale radio. E beh, però dicono gli esperti che questo possa essere, insomma, grazie a queste osservazioni, così uno spunto molto interessante dal punto di vista tecnico e anche della ricerca, perché un segnale radio proveniente da un pianeta al di fuori del sistema solare ci dice delle cose, ad esempio che c'è un pianeta al di fuori del sistema solare.
0: Sì, però insomma, siccome tutti quando sentono parlare di pianeta, no, fuori dal sistema solare, dicono ah, allora ci sono gli alieni, le civiltà extraterrestri, che in realtà in questo caso subito gli scienziati hanno detto no, non c'entrano nulla, hanno invece a che fare questo segnale radio al campo magnetico, insomma, di questo pianeta, più nello specifico a un'emissione aurorale.
1: Ecco, quindi
0: hai capito?
1: Dobbiamo accontentarci di un'emissione aurorale per ora e non di un pianeta con una vita, con gente che ascolta la radio.
0: Vabbè, comunque sai che io sono rimasta rapita in questi ultimi periodi da questa intervista che fece Margherita Hack, no? La grande astrofisica, che raccontò in un'intervista che è sui social da un sacco di tempo come finirà il pianeta Terra, no? Con il sole che diventa sempre più grande, sempre più grande, e ingloberà la Terra, aggiungendo, vabbè, insomma, che accadrà tra, non so,
1: quarto d'ora.
0: Tempo, un quarto d'ora. Ma questa sarà la fine certa della Terra.
1: Bene, bene, un bel...
0: l'ha detto Margherita Hack, quindi... Ragazzi,
1: ad un certo punto i nostri problemi finiranno, speriamo.
0: No, cioè lei l'ha raccontato, no? Poi ha detto, e questa sarà la fine certa della Terra, che finirà così, capito?
1: Bene, quindi, perfetto,
0: ok, dai. Dobbiamo cercare altri pianeti dove andare, ma insomma, mi sa che la strada è un po' lunga.
1: Mettiamoci la ricerca di pianeti dove ci sono i segnali radio, chissà, dai, insomma, che ci sia anche qualcuno.
0: Va bene, intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.

0: Gook e Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Allora rimanete con noi perché tra poco qui negli Spacca Notizie parliamo di un tema che sembra banale ma in realtà non lo è, perché riguarda veramente tantissime persone. Allora, se il vostro compagno o la vostra compagna chatta perennemente e fa un dialogo insomma anche di un certo tipo con l'intelligenza artificiale, è tradimento sì o no?
1: Sì, ma chatta in modo pesante, parliamo di cose erotiche,
0: sessuali, erotiche.
1: Esplicite, ma non con una persona fisica. È una bella domanda.
0: Sì. No, vabbè. Secondo me è tradimento.
1: Io mi prendo un attimo per riflettere.
0: Certo, perché tu lo fai.
1: No, ma non è vero.
0: Verbata. Va bene. Dai, intanto sentiamo anche le opinioni dei nostri ascoltatori tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: con un coltello alla docente di italiano, fermato dai carabinieri. I militari dell'arma sono riusciti a intervenire dopo aver letto le conversazioni che il giovane intratteneva su un gruppo Telegram e sul quale aveva reso noto il suo piano. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Secondo il sindaco Klitschko, 8 le persone ferite, una è deceduta. La famiglia nel bosco torna insieme, sia pure per qualche ora. Primo incontro ieri dei genitori con i 3 bambini nella nuova casa di Palmoli. Nathan e Catherine hanno riabbracciato i loro figli fuori dalla casa famiglia. Incontro prolungato per recuperare anche il tempo perso la scorsa settimana quando era saltato in extremis. Vince 223 milioni al Superenalotto e lo racconta agli amici, ma la moglie separata viene a saperlo e chiede la metà. Siamo ancora in regime di comunione dei beni, dice. Il colpo da 5 euro giocato ad Oggiono in provincia di Lecco scatena il contenzioso. La donna, che ora vive a Frosinone, chiede 80 milioni una tantum o un assegno da migliaia di euro al mese. Eurovolley maschile alle 21.05 di stasera, quarto di finale a Torino tra Italia e Finlandia. In caso di vittoria, gli azzurri in semifinale troverebbero la Francia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
2: No,
1: mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

Justin Tremont con Serena Brancale e The Colors, la musica di Radio Number One negli spacca notizie, quando siamo già arrivati alle 11:06, quindi è un orario diciamo giusto, mentre siete lì in ufficio che spippettate sì. con il PC, guardate il vostro collega con l'occhio così un po', capito? Guarda che c'ho vicino. E noi parliamo di

0: i tradimenti. Però attenzione, perché qua il terzo incomodo è l'intelligenza artificiale, per cui diciamo che adesso vi spieghiamo tutto. La relazione extra, come dire, corporea, direi, anche coniugale, in questo caso si può mettere in atto anche sul posto di lavoro.
1: Ma infatti la domanda è questa: cioè, una chat sexy con l'intelligenza artificiale è tradimento oppure no? Non pensate a cose leggerine, pensate a cose belle, belle pesanti, belle volgarotte. Voi fate, insomma, portate avanti questa chat con un chatbot, quindi non con una persona reale, il vostro compagno, la vostra compagna viene a scoprirlo, questo è tradimento oppure no? Cioè la tecnologia è tradimento oppure no?
0: Allora, secondo questa indagine che è stata condotta da Talk Research tra il primo e il 6 luglio scorsi su 2000 adulti statunitensi, ha mostrato questa ricerca come l'intimità simulata con i chatbot stia ridefinendo il concetto di infedeltà. Allora, l'11% degli intervistati ha avuto con un chatbot una conversazione definita romantica o sessualmente allusiva. Siccome tra l'altro, perché nel rispondere alla nostra ascoltatrice che ce l'ha chiesto, allora, scrivere, no, chattare con l'intelligenza artificiale è come parlare con una persona, la differenza, cioè ti risponde tra l'altro proprio personalmente, non c'è il contraddittorio, per cui l'intelligenza artificiale si limita ad eseguire ciò che viene domandato.
1: Attenzione.
0: E molte delle persone che hanno chattato con l'intelligenza artificiale hanno detto di essersi eccitati, diciamo, da questo tipo di conversazioni, e quindi la psicologa ha detto: vabbè, ma il tradimento è lì dove la persona che chatta con l'intelligenza artificiale toglie tempo e attenzione alla partner o al partner.
1: Esagerato.
0: Poi è vero, scusami Claudio.
1: Ma esagerato.
0: Ma dai, è vero, secondo me è giusto.
1: Vero. Ma cos'è, uno deve dedicare tutto il proprio tempo al proprio partner? Voglio dire, un po' di cose riservate le puoi avere, no?
0: Vabbè, però se stai metti 4 ore lì a chattare con l'intelligenza artificiale comunque, a scrivere cose sexy.
1: In questa ricerca, comunque, il 24% degli intervistati, quindi 1 su 4, considera questi flirt con l'intelligenza artificiale una forma di tradimento. Vuol dire che 3 su 4, leggiamo la statistica al contrario, non la considerano un tradimento.
0: Secondo me è tradimento, cioè alla fine non è che, voglio dire, il dettaglio del tradimento fisico, il tradimento fisico è un dettaglio, secondo me la mente è peggio.
1: Lo diceva già Scamaccio, quello di Prova Stamattina, che diceva: io tradisco con il corpo ma con la mente no, aveva detto in un'intervista.
0: Vabbè, ma lì un furbacchione, intanto fateci sapere voi che cosa ne pensate, se insomma tradire con la I, chattare con la I, è tradimento, sì o no?
2: Il chat

0: House Rehab. Allora qua ragazzi stiamo parlando di tradimenti negli spacca notizie, ma sempre di più diciamo con l'intelligenza artificiale. Ora considerate che chi non ha provato, cioè quando tu chiedi per esempio cose mediche, no, la AI ti risponde rivolto proprio alla tua persona, no? Sì. Immaginate di fare una conversazione con toni molto hot su temi sessuali e molti si sono interrogati chiedendo se questo può essere o meno un tradimento. Una psicologa ha detto che sì, può essere considerato un tradimento laddove diventa tanto tempo rubato e tanta attenzione rubata al proprio partner o alla propria partner.
1: Allora, secondo questa ricerca sono un pochettino più gli uomini che fanno questa cosa, 15% contro l'8% delle donne. C'è un messaggio però questo, ad esempio, di un nostro ascoltatore che dice: ma sì, allora quando io guardo film o giornaletti porno in solitaria tradisco?
0: Ma non è uguale, eh?
1: Ho capito.
0: No, secondo gli psicologi non è uguale,
1: no,
0: perché li guardi e qua intrattieni una conversazione.
1: Ho capito. Ti faccio un'altra domanda, questa te la faccio io. Se tu ti ecciti con l'intelligenza artificiale, ok, poi ad un certo punto chiudi la conversazione e ritorni dalla tua partner o dal tuo partner e consumi con il tuo partner, cos'è quello lì? Cioè, ti ecciti in un modo è molto complicato.
0: Non lo so, bisogna chiedere alla psicologa.
1: Chiamiamo la psicologa, cosa dice la psicologa.
0: Anche secondo me, sentiamo.
2: Enrica dal Lago di Garda.
1: Sì?
2: Cioè, se qualcuno comincia a guardarsi attorno, che sia o meno intelligenza artificiale o no, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e quindi per me è comunque tradimento.
1: Solo il guardarsi attorno, dai ragazzi.
0: Beh, vabbè, però insomma. Allora, ciao, dipende da cosa si cerca, da cosa manca nel rapporto. A riguardo, non sarebbe meglio parlarne in coppia, Jeff da Bergamo? Beh, quello di sicuro, ma io penso che però questa ricerca, questo studio prende in esame proprio quelle persone che, sai, come quelle che stanno tanto al PC, stanno tanto al telefono, cioè sono lì a chattare con un chatbot di cose sexy, magari la moglie, la compagna, il marito o il fidanzato non lo sanno, quindi diventa tanto tempo passato lì a intrattenere diciamo una relazione virtuale erotica.
1: C'è anche la possibilità invece che il compagno o la compagna lo sappia e accetti questa cosa qua, perché la vede come un, non come una cosa viva, ma come comunque
0: una roba morta,
1: un computer.
0: Cioè, scusa,
3: no, vabbè, computer. Ma stavo ascoltando, cioè mi spiegate come si fa a chattare in modo erotico
0: scrivi cose erotiche
3: con l'intelligenza artificiale, cioè fatemi capire che mi sono persa. No, magari. Vabbè, non è tradimento, però da TSO sicuramente.
1: Ragazzi, dovete provare, provate e poi tornate da noi con le vostre impressioni.
0: Con i racconti, potete provare anche adesso, ci vuole un attimo, scrivete un messaggio un po' così a caldo e vedete cosa vi risponde l'intelligenza artificiale. Potrebbe essere l'apertura di un nuovo percorso, l'inizio.
1: Addirittura.

0: Samba. Vabbè, insomma, ci sono molte perplessità, diciamo, su questa cosa del tradimento, e c'è anche questa domanda, ci lasciamo.
1: Ciao, e allora è considerato tradimento anche la masturbazione con sexy toy, nonostante sia in coppia? Ciao.
2: Qui entriamo, dobbiamo fare un'altra puntata. Se siete in coppia, no. Se no. Sei da sola, come diceva Fabiana, dedichi tanto tempo a te stesso e non segui il padre. Fatelo spiegare da Fabiana, dai, che è più bravo.
0: Ma te lo spiego dopo, dai. Ve lo spiego dopo. Intanto rimanete lì, perché poi non bisogna affrontare questi argomenti caldi, che sennò Claudio ci sbaglia le previsioni del tempo.
2: Addirittura.
0: Dai, lì con la cosa.
2: Cosa? Con che cosa?
0: No, dico, sei pronto lì?
2: Sei
0: con
2: pronto?
0: Gli attrezzi,
2: va bene. Ma che attrezzi? Va bene, dai.
0: Tra poco qua su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Radio Number One Meteo.
12: Diamo una occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. La giornata di oggi, equinozio d'autunno, vede l'Italia sul margine orientale di un'alta pressione con tempo prevalentemente stabile, ma anche la presenza di infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani. Ne consegue un generale calo termico. Attenzione ad una nuova perturbazione che potrebbe arrivare tra questa sera e domani mattina, partendo dal nord-est e scivolando poi rapidamente verso centro-sud. Ne conseguirà un abbassamento delle temperature che sarà più marcato al nord nelle regioni adriatiche. Attenzione però, perché per il fine settimana tornerà il caldo con temperature ancora molto alte, addirittura verso i 30 gradi nel centro-nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cremona Musica. 3 giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: singolo di Tommaso Paradiso si intitola Gitare Coca-Cola. Allora, a noi abbiamo una cantante, vabbè, insomma, un'icona della nostra musica italiana, no? Che è Iva Zanicchi, che oltre ad avere da sempre una grandissima voce, è anche una grande simpaticona, no? Sì. Insomma, lei spesso è invitata, diciamo, nei programmi TV perché ha sempre degli aneddoti, a parte le barzellette, no? Perché lei è brava a raccontare le barzellette, anche quelle un po' sporcaccione, no? Come dice lei. Ma poi è senza peli sulla lingua, quindi va dritta a raccontare aneddoti, come è successo in questo caso nel programma della Balivo. Ma attenzione, è un caso, che è un fatto che è accaduto qualche anno fa, quando lei era in tournée nell'Unione Sovietica.
1: Rimaniamo in tema di tradimento, però, come dire, dalla intelligenza artificiale, le robe invece molto più carnali, molto più, sì, da Iva Zanicchi. Insomma, lei ha confessato questo tradimento, l'ha confessato tra l'altro al marito, con questo giovane russo, e insomma si è un po' divertita. Ma secondo me la cosa più bella di tutta questa notizia è la sua dichiarazione finale, che secondo me è davvero ti squarta in due.
0: Sì, ti squarta in due.
1: Lei cosa ha detto?
0: Beh, no, prima ha raccontato tutto il fatto, sì, perché bisogna raccontare, no? Cioè, lei praticamente era lì, aveva questo traduttore che si chiamava Sasha, un, certo, traduttore giovane, alto, biondo, con gli occhi azzurri, figo. Lei era sposata, aveva a casa una bambina, ma insomma dice che a un certo punto l'ha guardato negli occhi, è scoppiata la passione, l'ha invitato in hotel, ok, e dice: lì per la prima volta io mi sono sentita una vera e propria troica, e lì lo studio è venuto giù con la Ricciarelli, che ha detto: ah, ma che pezzo di troica,
1: certo,
0: però.
1: Beh, certo, voglio dire, poi tra l'altro queste simpatiche protagoniste, voglio dire, esatto, man mano che passano gli anni lasciano un po', come sempre fanno,
0: beh,
1: tutti,
0: vabbè,
1: no?
0: Certo.
1: Pianino, vai avanti
0: ma che troica, ragazzi, anzi ha detto la Ricciarelli, vabbè, ma dai, però comunque lei ha detto non abbiamo comunque mai consumato, quindi alla fine gli ha dato un bacio, insomma è stata, però lei si è sentita troica, ma in ogni caso non hanno consumato, questo lo dobbiamo dire anche in memoria, naturalmente, nel ricordo del marito, che adesso non c'è più, di Iva Zanicchi. Dai, se no lo avrebbe raccontato, no? Adesso ci sta, insomma, l'ha detto anche con simpatia. Secondo me le cose, quelle fatte, non le racconti, racconti quelle che potevano essere, ma poi, certo, non si è conclusa, dai.
1: Ricordiamo per i più distratti, sì, che la troica era quella slitta trainata da tre cavalli, no? Oppure si diceva, però, anche in politica, della troica.
0: Diciamo che voleva dire un'altra roba, però.
1: Diciamo,
0: ecco,
1: che Iva Zanicchi ha aggiunto un nuovo significato.
0: L'ha detto lei, però, sì, che troica, l'ha detto lei.

0: Jungle, The Wave, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di questo rapper molto amato, si chiama Sfera e Basta, lo conosciamo tutti, che ha girato un video al Cenacolo. E si sono aperte un po' di polemiche. Io dico subito che sto dalla sua parte.
1: Ma sai che anch'io? Anch'io, anche perché un modo come un altro, insomma, per comunicare la bellezza,
0: certo,
1: insomma, di questa opera di Leonardo da Vinci. Bene, dai, tra poco vi raccontiamo un po' com'è andata e prenderete posizione anche voi.
0: Subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.

0: altileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Smashed, la bellissima voce di Skin, che si fa chiamare così perché lei, quando era ragazzina, la chiamavano tutti Skinny perché era veramente pelle e ossa, e quindi si è tenuta, diciamo, questo nome d'arte. Ha una voce poderosa, devo dire, però lei è magra. Allora, protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Parliamo adesso di musica, perché la notizia che stiamo per darvi, ieri ha fatto un po' il giro, no, di tutti i TG, siti, insomma, giornali online, perché Sfera Ebbasta ha girato il video del suo nuovo singolo Lontano al Cenacolo Vinciano, e naturalmente ha chiesto permessi, ha scritto al direttore di Brera e del Cenacolo Crespi, che ha risposto subito di sì, e lo ha fatto anche motivando, diciamo, questo sì subito a Sfera Ebbasta.
1: Sì, anche perché ad esempio al Diavolo Veste Prada era stato negato, ad esempio alla produzione del film, evidentemente per il video della canzone è stato detto sì. Che cosa ha detto il direttore di Brera? Insomma, è un modo come un altro per comunicare ai giovani questa cosa.
0: Diciamo che allora Sfera Ebbasta ha mandato prima il testo di questa canzone, che il direttore Crespi ha trovato subito interessante, perché ha detto è un testo intimistico, quasi di redenzione. È un giovane di periferia che aspira al successo, lo trova ma non è felice, quindi intanto, diciamo, si è trovato in sintonia con il testo di Sfera Ebbasta, che poi ovviamente ha pagato, anche perché molti si erano chiesti se era stato fatto con l'intelligenza artificiale, ma no, lui ha pagato la concessione allo Stato, oltre 10.000 euro per 2 ore di riprese, ha fatto il video ovviamente tutto a spese sue. C'era anche il bambino carinissimo che è protagonista di questo video, e secondo me la cosa più interessante è la proposta che ha fatto alla direzione del museo, e cioè un programma di aperture speciali rivolta a bambini, adolescenti e famiglie delle periferie. Io, guarda, su questa cosa, soprattutto, diciamo, nelle città dove le periferie vengono sempre un po' non solo ghettizzate ma lasciate fuori, diciamo, da quello che di bello accade nelle città, trovo che sia una proposta fantastica, tant'è che Crespi, il direttore, ha subito accettato questa idea.
1: Se le periferie non vanno al Cenacolo, il Cenacolo in questo caso, grazie a Sfera Ebbasta, arriverà nelle periferie. No, è davvero una bellissima proposta. Molti hanno detto no, questo è uno svilimento. Utilizzare l'immagine del Cenacolo, l'immagine, la presenza, perché lui è andato lì realmente a girare il video, è uno svilimento, non va bene. Insomma, voi da che parte state? Insomma, si può utilizzare oppure no? Cioè, secondo me sì, in questo caso. Però posso capire anche chi dice no, non si
0: doveva
1: fare.
0: Insomma, naturalmente poi Crespi ha detto, beh, non è che noi saremo pubblicità, è vero, perché se tu provi, sono andata, no, a vedere Cenacolo Vinciano, ti devi prenotare parecchio tempo prima, no, per andarlo a vedere, quindi è sempre pieno, appuntamenti sempre strapieni, e quindi, ma io trovo che sia una bellissima idea. Vabbè, non tutti lo possono fare, però in questo caso diciamo che il matrimonio si è consumato, diciamo così. Come si

0: Marshmallow con Bastille, Happy Air, la musica di Radio Number One. Allora, attenzione, perché tra poco vi faremo, anzi la domanda ve la facciamo subito, così sì, la risposta ce la date con calma. Paghereste 10.000 euro per una bottiglia d'acqua?
1: No.
0: Anch'io, no.
1: Hai altre domande di questo tipo? No, vabbè, però è una cosa un po' particolare. È una cosa un po' particolare.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: una cosa così. Cioè,
0: e però nello che hai un certo tipo si fa. Scusa, certo, babbone, anche tu, certo, tutti i soldi lì. Tirali fuori sti 10.000 euro per degustare l'acqua.
1: Bene, dai,
0: scusami.
1: Vado a fare un bancomat, ne vale la pena.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: A tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Radio Number One, notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha avvertito che il paese infliggerà agli aggressori colpi ancora più devastanti e imprevedibili in risposta alle più recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump. Sono convinto che farà un accordo dopo le midterm o lo annienterò, aveva detto a margine dell'Assemblea dell'ONU il presidente USA. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte a causa di un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il giovane tecnico, 22 anni, era impegnato nella realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. È stata ritrovata purtroppo senza vita la donna milanese di 62 anni scomparsa sabato 19 settembre nella zona tra Oliveto Lario e Bellagio. La signora era uscita di casa da sola per una passeggiata dirigendosi verso Civenna lungo i sentieri che conducono al Ghisallo e alla panchina gigante. Da quel momento non aveva più fatto ritorno e con il passare delle ore era scattato l'allarme. Minivan in panne, tre persone scendono dal mezzo e vengono falciate da un'auto sulla superstrada della Malpensa nella galleria di Cardano al Campo. Ora è gravissimo il più giovane dei feriti, un ventenne portato con l'elicottero all'ospedale di Circolo di Varese.

0: nuovo singolo di Malika Ayan, detto tra noi alle 12:05 minuti, buon mercoledì, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Cosa c'è?
1: Perché sto pensando.
0: Spoilerando.
1: Sì, al nostro promo, ma non quello che è in onda. Quello che è in onda cantiamo, poi ne arriverà un altro.
0: Spacca di qua, spacca di là.
1: Non farmi fare Albano, che poi lui fa in diretta.
0: Vabbè, dai, se no. Allora, attenzione, perché sempre di più stanno nascendo intanto corsi per diventare sommelier dell'acqua. Hotel e ristoranti di lusso propongono menù dedicati. Insomma, quello che vedevamo fare ai sommelier, no? Far roteare il bicchiere per vedere gli archetti, il vino, eccetera. Adesso lo si fa, annusare, sorseggiare, lo si fa per l'acqua, perché le acque non sono, almeno non sarebbero tutte uguali, e quindi soprattutto nei ristoranti pluristellati c'è proprio un menù dell'acqua che non ti regalano.
1: Però bisogna avere un palato molto allenato per capire le differenze dell'acqua, non tutti li capiscono, ma la cosa più importante, come al solito, è il marketing che li va dietro, no? Perché le proposte di acque particolarmente care o particolarmente esclusive arrivano un po' da ogni zona del mondo, ce ne sono di tutti i tipi. Vediamo alcuni esempi. A me ha molto colpito questa qua delle Canarie, che viene prodotta con la nebbia, che è incredibile, che poi ti vendono come assolutamente esclusiva, ma non è l'unica. Sono bottiglie d'acqua che hanno prezzi altissimi, stiamo parlando dai 100-150 euro in più in su a bottiglia, cioè tantissimo.
0: Allora, diciamo che una delle acque di pregio più note diffuse è l'acqua Fiji. Allora, una cassa da 12 bottiglie

0: costa tra i 35 e i 65 euro e proviene appunto dalle isole Fiji. Potete trovarla se vi interessa, è sul sito acquedilusso.it. Si legge che è estratta da uno strato acquifero primitivo artesiano, ma la cifra dei 10.000 euro in realtà riguarda le bottiglie di acqua che arrivano dalle isole Svalbard in Norvegia. Uno dice: ma perché costano così tanto? Perché la produzione fu interrotta nel 2020, quindi ci sono pochissime bottiglie e c'è gente che paga 10.000 euro per bere queste acque.
1: Tutto a posto?
0: Non lo so, secondo me no.
1: È però acqua che arriva direttamente da iceberg che si sciolgono, cioè, capito? Quindi tu immagina i costi, sì, le navi che vanno e queste bottiglie che fortunatamente non vengono più prodotte, ma ci sono ancora, e quindi poi contenitore di design, ovviamente poi dopo tu ci ricami sopra, no?
0: Sì.
1: Non so che gusto ci sia, infatti, che gusto c'è a bere l'acqua del ghiacciaio
0: comunque non sono l'uniche, tra poco vi diamo il nome di altre acque, magari siete interessati a fare, dai, che ne so, un regalo di Natale, regalate l'acqua delle isole Svalbard, capito? Dai. Potresti pure regalarmela, dai, ne parliamo tra poco.

0: Sophie and the Giants, right now. Allora, stiamo parlando qui negli Spacca Notizie su Radio Number One delle acque di lusso e super lusso nei ristoranti, diciamo, di un certo livello. C'è il menù delle acque e insomma viene un po' fatto, diciamo, il rito che si fa un po' per il vino. Allora, vi abbiamo elencato alcune acque, tra queste, diciamo, c'è la Pure Mist, che anche questa è fatta con la nebbia, ma arriva dalla Tasmania. Una bottiglia costa $60. Poi c'è un'altra che si chiama Agua de Cabras, viene dall'antico stabilimento termale spagnolo Real Balneario Solán de Cabras, e questa, diciamo, costa intorno ai €70. C'è una leggenda legata a quest'acqua: pare che un pastore pensasse che queste acque avessero proprietà curative per le capre, perché gli animali malati si bagnavano spontaneamente nell'acqua. Vabbè. Diciamo che il grosso giro di queste acque di lusso, attenzione, è legato non solo, diciamo, al dire: ah, beh, ho bevuto un'acqua di lusso che costa, ma perché ha delle proprietà che fanno bene anche alla salute. Ma secondo me anche le acque che costano di meno,
1: Siccome te la raccontano tantissimo.
0: Sì.
1: C'è questa, ad esempio, la Crazy Water texana, che viene pubblicizzata per l'alto contenuto di sali minerali, attenzione, accumulati man mano che l'acqua filtra attraverso gli strati della terra nel corso di milioni d'anni. Siccome c'è il litio in quest'acqua, il litio viene utilizzato anche come stabilizzante dell'umore, loro ti vendono l'acqua e ti dicono: a seconda di quanto litio c'è nelle nostre bottiglie d'acqua, puoi scegliere una, puoi scegliere l'altra per stabilizzare il tuo amore, capito?
0: Vabbè. Poi pensate che ci sono
1: €30,
0: esatto, questo è un po' di meno. Però in America ci sono queste aziende che puntano molto, per esempio, su vendere prodotti come Thermos, che sono pensati apposta, diciamo, per mantenere le proprietà dell'acqua e promettono di rivitalizzare l'acqua. Pensa un po'. Quindi non solo ti vendono, diciamo, le acque a un pacco di soldi, ma anche i Thermos che tengono dentro l'acqua, mantenendone, diciamo, integre le proprietà. Io dico che se noi chiamiamo nutrizionista, ci dice che possiamo comprare, voglio dire, sicuramente delle acque che costano €2, €1,50, e fanno bene lo stesso. Per esempio, ci sono le acque calciche, no? Quelle piene di calcio, se hai bisogno di calcio, vabbè. Però non so, per esempio, che proprietà potrà mai avere quest'acqua delle isole Svalbard.
1: Non lo so, bisogna pensare che proprietà esce da un iceberg che si scioglie.
0: Beh, ci sono gli orsi polari, lì, quindi. ci sono gli orsi polari,
1: quindi
0: vero?
1: Ti cresce il pelo, ti cresce il pelo bianco e diventi tutto bianco. Non lo so, ma allora qui è una io faccio i complimenti a questi grandi esperti di marketing, perché costruire una incredibile proposta di questo tipo con così tanti soldi attorno all'acqua, devi essere bravo, secondo me. No?
0: Comunque, ragazzi, c'è comunque gente che spende €10,000 per una bottiglia d'acqua, e forse anche magari un po' meno, ma chi ha il culto dell'acqua di lusso, si vede che è un mercato che rende. No?
1: Credo proprio di sì.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica. Allora, amici, invece tra poco parliamo del pranzo portato da casa, la famosa schiscetta che ci fa risparmiare un bel po' di euro l'anno.
1: Assolutamente, tantissimi, ma lo sa, chi la porta da casa sa che può risparmiare, anche perché quella volta che non la porti da casa spendi i tuoi, quanto? 15 euro a mangiare, 12 euro, 20 euro?
0: Un po' di più forse. Va bene, ne parliamo tra poco, vi diamo un po' di dati, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse, sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Il nuovo singolo di Olivia Dean, Baby Steps, la musica di Radio Number One. Negli spacca notizie sarà che un po' è ora di pranzo e sì, quindi entriamo un po' nelle abitudini degli italiani che sempre di più portano la schiscetta, perché insomma si risparmia veramente tantissimo. Il risparmio più grande, diciamo, per un italiano, anche perché il prezzo medio è di circa 4,90 euro. Poi ci sono anche le schiscette più economiche, sì, intorno ai 2 euro. Tra l'altro la Federconsumatori ha fatto questa richiesta: monitorare i costi dei bar, perché c'è stato un aumento dei prezzi veramente incredibile, sì, e quindi insomma bisogna limitare, hanno detto, le attività speculative. Allora, di alcune attività,
1: sì, allora, c'è ancora qualche locale, qualche bar che ti offre il pranzo di lavoro a 12 euro, lo trovi ancora probabilmente, un primo, acqua e caffè qua e là, sempre più spesso si sale verso i 15, qualcosa ancora si intravede in provincia magari a 10, ma non tiene il confronto con la schiscetta da casa. Io ho letto qui la spesa media 4,90, ma mi sembra già tanto, nel senso, io secondo me spendo anche di meno. Oggi ho un'insalata di cereali, carote, zucchine, un po' d'uva. Vabbè, spenderò 2 euro, 1,5 euro probabilmente. Anche cioè, se sei bravo, un'insalatina, qualche cosa, una pasta fatta in casa, cioè riesci a stare più basso, secondo me.
0: Sì, sì, quello sicuramente.
1: Di 4 euro, no?
0: Cambia molto anche, a quanto pare, la scelta degli ingredienti. Si prediligono pasti vegetali, quindi fonti proteiche, legumi, che quindi uniscono, diciamo, il gusto. Vabbè, non è una carbonara, voglio dire, ma no, insomma, che la carbonara è una pausa pranzo, poi ti viene l'abbiocco, se li presenta alle riunioni, ronfi e rutti, e non è il massimo della vita.
1: Ma insomma, come, che brutta immagine, ronfi e rutti, ma contemporaneamente, tra l'altro.
0: Beh, male, guarda, male, ti assicuro male. Che, insomma, no, adesso non voglio scendere nei dettagli, scendere. Ma insomma, comunque, diciamo che gli italiani, oltre al risparmio al portafoglio, perché vogliono giustamente tenere conto di questo, anche tengono conto anche della salute, quindi scelgono, sai, ti prepari il pasto a casa, cerchi di farti una cosa salutare, no? Mangi, non è che ti fai delle cose, mangi meglio.
1: Mangi meglio, meno condito. Comunque questo dato è impressionante, Federconsumatori, rispetto a 25 anni fa, torniamo indietro di 25 anni, l'aumento di bar e tavole calde è del 368%. Mamma mia, cioè, ci sono costi che sono saliti tantissimo, ma nell'ultimo anno comunque ce ne siamo accorti, già sì, l'ultimo anno quasi il 10%.
0: Sì, però diciamo nell'ufficio, nelle cose così, tutti gli uffici, soprattutto quelli moderni, hanno un sacco di aree, no, dove ti riscaldi le cose, devi avere delle aree dove ovviamente riscaldarti le cose o comunque anche mangiare in tranquillità. Poi attenzione, ci sono quelli che continuano ad andare nei ristoranti e nei bar, soprattutto, insomma, io lo vedo qua, insomma, quando ci sono queste riunioni business, capito? Che si erano lì, allora vanno ai ristoranti e vabbè. Però diciamo che di media tutti i giorni è una spesa troppo, troppo elevata, no?
1: Tanto, tutti i giorni spendi quanto in un
0: mese? Beh, ma hai sentito che ieri Salvini ha fatto un post e poi sotto c'è scritto tac? Vabbè, dai, ci ascoltiamo un po' di musica, che dici?
1: Sì.
0: Coldplay.

0: con Stupida Sfortuna. Allora, siamo pronti per ascoltare insieme a voi tra poco una grande canzone. Poi attenzione, perché vi portiamo a Roma, dove insomma si continua a ripetere, no? La storia che coinvolge i turisti maccafoni. Ma ce ne sono però di turisti caffoni in Italia.
1: Ma
0: vogliamo dirlo?
1: Sì, ma arrivano anche tantissime multe però sto giro. Almeno i romani guadagnano, l'amministrazione comunale guadagna qualche soldo.
0: Sì. Dai, vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: La canzone più famosa di John Osborne, One of Us, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, è vero che sono praticamente finite, no? Le vacanze per molti di noi, da mo', però diciamo che ci sono in giro ancora tantissimi stranieri in Italia che continuano, a dire il vero, per fortuna in Italia vengono tutto l'anno, soprattutto nelle città d'arte, ma devo dire che negli ultimi tempi le lamentele nostre, questa volta, nei confronti dei turisti che arrivano e non sono proprio educatissimi e rispettosi verso i nostri, per esempio, monumenti, sono tantissime. Tant'è che, insomma, fioccano le multe e quest'anno sono state veramente tantissime.
1: Abbiamo i dati ufficiali della Polizia Urbana di Roma. Dallo scorso gennaio al 31 luglio, i caschi bianchi hanno eseguito 56.000 controlli, 2.700 turisti sanzionati, un incremento rispetto all'anno precedente. C'è una cosa particolare che riguarda le fontane, perché pare che la maggior parte, no, dei turisti che incorrono in queste multe abbia comportamenti scorretti soprattutto nelle fontane di Roma, e la fontana di Trevi a proposito di fontane è quella più presa di mira, con il 75% delle multe delle fontane che riguarda proprio la fontana di Trevi. Vanno dentro e ripetono la scena, giusto?
0: Ma cioè... sì, ma no, ma poi ma non è solo quello, ci sono stati anche dei turisti che fanno regolarmente il bagno dentro, sì, le fontane quest'estate, che è stata un'estate caldissima. Insomma, abbiamo visto delle scene assurde, poi insomma bivacchi, imbrattamenti, sì, danneggiamenti all'arredo, insomma, urbano, picnic sulle scalinate storiche, quello è un classico, eh? Sì. Cioè tantissimi mangiano seduti per terra e non curanti del fatto che magari ci sono dei luoghi dove non puoi metterti seduto a mangiarti l'abbacchio sulle scale, voglio dire, e quindi io trovo giusto che insomma ci siano state tutte queste multe, anche perché vanno nella direzione insomma di salvaguardare il decoro della città, visto che dicono sempre, anni fa si diceva, ah, gli italiani quando vanno all'estero fanno rumore, buttano le cartacce,
1: che è vero,
0: per terra,
1: vero.
0: Ma ultimamente secondo me le cose sono un po' cambiate.
1: Cioè tu dici, ci comportiamo meglio noi o si comportano peggio gli altri che vengono qui?
0: Ma
1: in che senso sono cambiati?
0: Nel senso, secondo me noi italiani non ci comportiamo malissimo, devo dire, all'estero. Però probabilmente gli stranieri quando vengono in Italia, forse per fama ereditata, ma magari di qualche anno fa, dicono, ma sì, tanto in Italia non ti fanno niente, è casino, capito? Quindi buttano, fanno casino, scrivono sul Colosseo, insomma, fanno queste cose così.
1: A volte secondo me chi arriva insomma dagli Stati Uniti, anche dall'Australia, insomma da molto lontano, non coglie il fatto che sedersi su quel marmo bianco, no? Lì, e quel marmo lì viene dall'antica Roma, cioè non collegano questa cosa, dicono, guarda che bel marmo bianco qui, mi siedo.
0: Scusate,
1: qui.
0: Ma se avete voglia di fare i vostri graffiti, andate alla Casa Bianca, andate a fare lì Casa Bianca.
1: Anche quello è marmo bianco, tra l'altro.
0: Ho capito, esatto, però starebbe benissimo, no? Vabbè, sarebbe un po' complicato, però vabbè. Dai, comunque ci vuole più rispetto.

0: Apnea con Emma che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli spacca notizie. Dai che c'ho da andare a bere l'acqua delle Svalbard.
1: Quanto hai pagato la bottiglia? 10.000
0: euro? Sì, no, me l'hanno regalata, scusa.
1: Sì.
0: Pensi che ce l'avevo, ho detto, ma cacchio, ma cosa me l'hanno regalata? Invece no, adesso che stamattina ho letto acqua delle Svalbard, capito?
1: Sì,
0: mi
1: sì,
0: cambia,
1: sì.
0: Mi svolta la giornata l'acqua delle
1: va
0: Svalbard.
1: Bene,
0: vai
1: bene, bene, va bene, va bene.
0: Allora, dai. Tra poco c'è One Match, mentre sì. Con gli spacca notizie ci risentiamo domani mattina alle...
1: Alle 10, sarà uno splendido giovedì, ve lo promettiamo, domani. Ciao.
0: A domani.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: A Radio Number One, pochi secondi all'una, subito le notizie, poi rocca a noi.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
5: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
4: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026,

0: Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
1: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
2: One Match. Vediamo chi ha ragione.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dillo anche tu, facciamo il coro. Un, due, tre. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Da Francesco, lo zio Nasti e...
4: ed Andrea Brumbrume Ferrari. Buon pomeriggio di nuovo. Mercoledì 23 settembre parte una nuova scoppiettante puntata di One Match.
3: Puntata dell'anno, ve lo diciamo prima, di Episode of the Year. Si dice così in inglese, secondo me è bruttissimo. Comunque,
4: sì.
3: Se non lo sapete, ve lo stiamo dicendo. Se avete degli amici da avvertire, chiamate. Fateli sintonizzare su Radio Number One, perché qui c'è un puntatone oggi su...
4: oggi non diciamo
3: veramente
4: nulla.
3: Minimo, Andrea, è un momento tanta nostalgia.
4: Abbastanza.
3: Dai,
4: abbastanza.
3: Tanta. Per te un po' meno, per me un po' di più.
4: Beh, sì.
3: Però tanta nostalgia. Vabbè, possiamo partire, c'è un sacco di buona musica. Dito nella piaga, partiamo con lei!
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, il nuovo singolo proprio nei giorni in cui è stata eletta la nuova Miss Italia, che è Sara Rizzea, non so se lo sapevi.
2: Come preciso
1: atleta delle Fiamme
2: Oro. Possiamo cominciare?
1: Sì,
2: possiamo cominciare?
1: Oh,
2: c'è One Match!
1: Così. Addirittura questa carica fantastica, pazzesca per cominciare questa puntata di mercoledì 23 di settembre. Dobbiamo tornare un attimo bambini, entrambi. È vero, siamo stati bambini in epoche differenti.
2: Ah, io sei stato un bambino anche tu?
1: Anche
2: chi,
1: io.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Lo so.
2: Ma eri già alto.

0: metri.
1: No, mi sono sviluppato poi nel corso del tempo, un po' all'improvviso. Da bambini eravate più affezionati e attratti, diciamo, dai cartoni animati che, diciamo, vi impartivano una lezione di vita? C'era una morale alla fine, oppure più affezionati a quelli che avevano come unico obiettivo quello di darvi leggerezza, farvi ridere, punto e basta? Un po' filosofico anche questo
0: mezzo. Allora, sembra difficile, in realtà non lo è. Vi stiamo chiedendo, siete affezionati ai cartoni animati un po' più stupidotti, dove c'era poco da riflettere, oppure quelli un pochettino più pensati, quelli po' più, forse più pesantini da una parte, eh?
1: Bravo, infatti quello che vi suggeriamo di fare è di girarvi un attimo verso il passato, pensate ai cartoni che vi piacevano di più e fate un po' mente locale, vi rimanevano di più certi insegnamenti importanti oppure solamente...
0: Cioè, non vi insegnavo, cioè, alla fine il cartone animato pensate, vabbè, mi sono divertito, punto.
1: Vi aiutiamo comunque, sì, con gli schieramenti a farvi capire un meglio che cosa intendiamo.
0: Esatto, quindi partiamo...

0: mi sono comportato con i cartoni animati come mi comporto con i film, cioè leggerezza all'ennesima potenza, lo sapete, lo sa anche lo zio. Io ero appena tornato da scuola, ci mancava solo prendere lezioni anche dai cartoni animati. Io avevo voglia soltanto di staccare il cervello una volta accesa la TV, anche perché secondo me il cartone perfetto è quello che ti farà ridere anche tra 30, 40, 50 anni. Non avevo come obiettivo alla sigla finale di diventare, diciamo, una persona migliore, ok? Io volevo unicamente ridere.
1: Si vede poi, infatti guarda come mi sei cresciuto, ragazzaccio così, proprio senza un minimo di basi, e allora io ti rispondo per le rime.
2: All'angolo di sinistra, atletico come un bradipo al pranzo di Natale, preciso come un orologio con solo una lancetta, elegante come un capostazione quando c'è sciopero, lo zio Francesco Nasti.
1: Io invece sono per i cartoni animati che ti lasciavano, il divertimento, ma anche un po' di quell'eco di insegnamento, di morale che poi ti resta. Faccio il primo esempio, lo devo fare.
0: Di già.
1: Subito, mi gioco subito la prima carta. Holly e Benji, che era uno dei miei cartoni animati preferiti, i due giocatori di calcio in erba, hanno insegnato a noi bambini un sacco di cose, che non è che si poteva sempre vincere, per esempio, ok? Ci si divertiva, ma per esempio si aveva il rispetto per gli avversari, poi per esempio si poteva arrivare solo col sacrificio. Quello era un cartone animato, molto divertente, sto pallone che girava per 6 puntate,
0: si fermava,
1: vabbè, cazzate così,
0: infinito.
1: Però aveva anche una bella morale, cioè aveva un po' che ti dava un po' quel senso di insegnamento. Va bene, è un po' difficile oggi la puntata, ma siamo sicuri che voi sarete assolutamente all'altezza.
0: Sì,
1: quindi
0: con lo zio Nasti, tra l'altro, che ha già, come dire...
1: Ho fatto una spiega piccolina.
0: Capito, però facendo quell'esempio già porta gli ascoltatori dalla sua parte. Però tra poco tocca a me. Intanto vi chiediamo di schierarvi. Il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444. Quali cartoni animati vi piacevano? Quelli con la morale a tutti i costi oppure quelli solo divertimento? Fatecelo sapere.

0: Morissette con Guardian su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. One Match oggi. Di sì. Cartoni animati si parla. E sì. Che cartoni animati? Cartoni animati quelli un po' gè, diciamo.
1: Sì, sì, nel senso ognuno ha i propri cartoni animati preferiti, quindi è normale che si parla soprattutto dei cartoni animati di quando eravamo piccoli. Io preferivo ridere e basta, ecco, non è che pensavo alla morale rilasciata da un cartone animato, ma semplicemente lo vivevo come un momento di pura leggerezza.
0: Ludico, ludico.
1: Poi magari erano celati questi insegnamenti, io non me ne sono accorto, diciamo.
0: Visto che ce l'avete poi chiesto in alcuni messaggi, dopo li ascoltiamo, è normale che quasi tutti i cartoni animati hanno un minimo di morale, però c'erano quelli proprio con della morale bella, tosta, pesa, e quelli invece leggeri con qualcosina. Ecco, poi vi facciamo ascoltare i messaggi e capirete meglio, però io farei una cosa, farei capire, sì, con le sigle dei cartoni animati quali sono i due schieramenti, così mi avete già una
1: giusto,
0: dritta.
1: Mi sembra giusto, sì.
0: Ok, quindi partirei dai tuoi cartoni animati. E devi anche darci una spiega, nel senso che magari qualcuno non riconosce le sigle, quindi ci pensi tu in tempo reale. Vado, vado.
2: Vai.

0: Ma l'ho capito bene. Sì.
1: Ma chi è?
0: SpongeBob.
1: A SpongeBob aveva la tarantella. Era, lo sapevo.

0: Tom e Jerry.
1: Bravo. Ah.
2: Avete ascoltato nell'ordine i Simpson, SpongeBob e Tom e Jerry, perché i Simpson sono un capolavoro, insomma, direi mondiale, internazionale. Pensate solamente a Homer Simpson o a Bart Simpson, altro che simboli di lezioni di vita, anzi birra, ciambelle, disastri. Bart non è che proprio andasse benissimo a scuola, diciamo che dopo 30 anni tutti conosciamo le vicende di Springfield, non hanno gran bisogno di presentazioni. Poi SpongeBob è quell'uomo spugna quadrato che vive in fondo al mare e aveva come chiaro obiettivo quello di far ridere assolutamente insieme a tutti gli altri personaggini. E poi anche Tom e Jerry, che magari è un po' più datato, non vedo lezioni di amicizia, di educazione, di rispetto reciproco, anzi l'obiettivo era distruggere la casa del vicino senza farsi prendere, per dire, no? Quindi direi che era tutto un pochino surreale e non
0: va bene. Il tuo schieramento morale L'abbiamo capito bene. Tra poco voglio fare anch'io un piccolo mix delle mie sigle preferite. La domanda ve la ripetiamo oggi sui cartoni animati: eravate persone che guardavano cartoni animati molto semplici, molto leggeri, oppure cartoni animati un pochettino più complicati con della morale? Punto di domanda. Torniamo alla musica, c'è lei.

0: Questa è la grande musica di Radio Number One.
1: E allora, Andrea, leggiamo qualche messaggio a caso, dai, sì. A caso questo, per esempio.
0: Uno al volo. Allora, questo messaggio dice: sicuramente i cartoni con uno sfondo di riflessione. Io preferisco quelli perché c'è una morale o comunque un messaggio. Aia, sta dalla parte dello zio Nasti.
1: Spiace. Continuate a votare. 393-444-0444.
2: One Man's. E tu, da che parte stai?
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Non fare con quegli occhi lì.
1: Che spettacolo, fammi, questa ragazza
0: mi
1: che
0: fa gli occhi languiti. Che mi fai l'occhio languito, eh?
1: Un successo incredibile. L'anno prossimo sarà anche in Italia, tra l'altro a Milano. Sta avendo un grande successo. Un po' Adele, un po' Amy Winehouse, classe 2005.
0: Vabbè, ragazzi, ha una voce di una chiarezza, di una potenza. Torniamo a noi, stiamo parlando di cartoni animati, quello che guardavamo quando eravamo bambini, il cartone animato un po' più impegnato, quello leggerissimo. Siccome abbiamo fatto ascoltare tre sigle tue, dei tuoi cartoni animati, quelli leggeri,
1: sì,
0: adesso tocca a me, quindi io adesso avrei, come dire, da far ascoltare tre sigle di tre cartoni animati per il mio team e poi dopo raccogliamo i viti. Va bene?
1: Va bene, team morale.
0: Va dai.

0: quando eri piccolo tu, perché io ne conoscevo un'altra e fidati che l'ho visto tante volte. Vabbè, Ali e Benji.
1: Però i miei tre cartoni animati sono tre cartoni animati belli, tosti. Allora, partiamo da Lady Oscar. Coraggio, libertà, coerenza, che si batte contro il sistema. Non è soltanto, a parte un cartone animato storico, ma poi l'identità, le differenze sociali. Mazzo, Lady Oscar era un cartone di quelli, era più peso di aprire un libro di storia. È uno. Doraemon invece era più leggero come tipo di cartone animato, perché siamo in Giappone, c'è questo gatto gigante che tira fuori dalla panza qualsiasi cosa per risolvere i problemi, però l'insegnamento che era con le scorciatoie non arrivi a risolvere tutto, perché alla fine sì, lui aveva qualsiasi possibilità ma non risolveva niente.
0: No, che poi nella vita di tutti i giorni non le hai, quelle scorciatoie alla Doraemon.
1: Esatto. E ultimo, ma non ultimo, Ollie e Benji, come ho detto all'inizio, l'insegnamento più importante, il non mollare mai, e l'insegnamento più importante è quello, tra virgolette, del si può perdere nella vita, cioè questa cosa va bene.
0: Non sempre si può vincere.
1: Ma va bene così.
0: Bisogna saper perdere.
1: Senti, facciamo così. Diamo ancora tempo, qualche per i mesi, perché ne abbiamo un miliardo, dobbiamo anche ascoltarli prima, dobbiamo fare una piccola stima. Voi continuate a votare. Adesso avete veramente tutti i cartoni animati, diciamo, da prendere in considerazione per votare. Quindi.
0: Ma c'è anche Alicia Keys con Jay-Z, Empire State of Mind.

0: professionisti piacciono quelli che, diciamo, ti danno una morale alla fine, no?
1: Un po' sì.
0: E invece io preferivo, sinceramente, accendere la TV e guardarmi un cartone animato per puro svago divertimento.
1: Okay. Vediamo voi da che parte state. Partiamo da qui.
2: Ehi, quei due. Sono Fra da Bienno, anche Fra. Se sono camionaro, sono in giro per il nord Italia. E ditemelo voi, perché io guardavo Braccio di Ferro, Kenshiro, Lupin, il mitico Lupin, e poi quello lì con la matita che fa... che brontolava sempre, che ce l'aveva con il disegnatore.
1: Era la striscia.
2: Basta, i microfoni erano quelli.
1: Allora, adesso come te lo spiego, perché non mi ricordo il nome. Comunque era una striscia che si animava, ok? Sì. Che si lamentava di tutto ed è uno dei primi cartoni animati italiani, credo. Tra l'altro di un vignettista pazzesco. Adesso lo cerchiamo perché mi sfugge. Dai.
0: Può essere La Linea?
1: La Linea, certo. Di
0: Osvaldo Cavadoli.
1: Può essere. Adesso comunque era... Allora, sei nel team di Andrea, eh? Siamo cartoni animati molto leggeri, molto molto divertenti. Poi andiamo avanti, ce ne sono talmente tanti, ce ne sono, che non so neanche da che parte iniziare oggi questa.
3: Sicuramente sto dalla parte dello zio Nasty.
0: Ma no.
3: A me i cartoni che facevano ridere non mi sono mai piaciuti.
1: Pure.
3: Preferivo le storie vere, come anche Remy, Heidi... che comunque ti facevano capire che nella vita non va sempre tutto liscio, e anche se sei un bambino ti insegnavano che puoi trovare delle difficoltà e delle situazioni.
1: E sì, implicitamente quello
3: ciao a
1: facevo.
3: Tutti Lori Barzini.
0: Certo, allora mi portavo a casa la maestra dalla scuola direttamente. Poi il messaggio di Francesca dice: io mi sono appassionata alla mitologia da piccola grazie a Pollon, sto con lo zio Nasty, più educazione per tutti, da Mantova, ci scrive Francesca.
1: Vedi,
0: un bel cartone, effettivamente.
1: Sì, c'era della mitologia, c'era anche della droga, ma questo è l'altro discorso. Vabbè, ma

0: Il nuovo singolo di Elisa su Radio Number One. Non vi spiegheremo cosa significa il titolo, perché ci vorrebbe un'altra puntata, anche se Andrea studia giorno e notte tutto su queste cose, ragazzi, è fissato.
1: Dobbiamo essere preparati, lo sai.
0: Lo so. Allora, torniamo invece al nostro tema, cioè cartoni animati impegnati, comunque con un fine morale, e cartoni animati non impegnati, solo divertenti, perché sono arrivati un sacco di messaggi con dei dubbi. Io guardavo quello, quindi da che parte sto? Ci pensiamo noi poi a darvi il voto. Giusto?
1: No, giusto. Non so, Candy, come lo classifichi?
0: Candy aveva un sacco di morale, perché era pesino, era pesino.
1: Sì, però quante volte hai visto Candy, sei tornato a casa? Mamma, ho imparato una lezione grazie a Candy. No, non so se mai
0: è una lezione morale, non è che ti potessi riportarla così. Però se vedevi Kenshiro, che ti piaceva tanto,
1: sì.
0: Cioè non è che c'aveva sta lezione, seminavano come degli assassini e basta.
1: Vabbè. È una sfida davvero epocale, generazionale, potremmo andare avanti ore, non rimane tantissimo tempo anche per i vostri messaggi. In ogni caso ribadiamo il numero 393-444-0444, questo è One Match.
2: E tu, da che parte stai?
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Miley con Bass Persuades su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari, lo zio Nasti. Non solo, c'è Angela da Lugano, opinion leader. Da che parte starà oggi che si parla di cartoni animati? Ascoltiamo Angela.
1: Buongia bambini, mi avete mandato un po' in crisi oggi con questa storia, ma Sailor Moon, ecco, e io non so chi è dalla parte di Sailor Moon, o zio Nasio o Andrea, perciò io non so chi votare. Chi è dalla parte di Sailor Moon? Ciao ragazzi, ma buona giornata.
2: Buona giornata, dentro spiega Andrea, perché è andata a studiare. Se Sailor Moon è più a fondo, tra virgolette, leggero o meno?
0: Ma siamo un po' a metà, in mezzo, perché non è un cartone educativo in senso stretto. Aveva soprattutto elementi come combattimenti, comicità, sì è vero, ma soprattutto una forte componente sentimentale, quindi diciamo che questi temi lo pongono
2: allora
0: un po' in mezzo.
2: Voto per te, va benissimo così.
0: Dici che è della leggerezza?
2: Sì, allora, perché tanto io sono un sacco di voti di qua. Buongiorno a voi, sto con Francesco, perché ogni cartone è una morale. Beh, dipende, non è vero, abbiamo dimostrato che tanti cartoni in effetti non l'avevano. Ma andiamo avanti con i messaggi.
3: Ciao a tutti, sono Ercole di Pavia. Ma guardate, io quando ero piccolo, bene o male, li guardavo tutti i cartoni animati, mi piacevano tutti, sia seri che solo da ridere. Ma quello che secondo me è il cartone animato più, diciamo, intelligente è stato Esplorando il Corpo Umano. Mi piaceva un casino guardarlo, e in più era anche
2: geniale.
3: Un cartone animato intelligente.
2: Vedi?
3: Ciao a tutti, siete forti. Ciao.
2: Grazie, vedi?
0: Grazie.
2: Poi tirate fuori delle cose, noi non saremmo mai arrivati. Vedi, Esplorare il Corpo Umano era fatto proprio per insegnare. Questo è l'esempio degli esempi. Leggerei questo: Goldrake, Lupin e Simpson. E allora voti, no, Alex, voti per Andrea, perché questi sono proprio quelli di puro divertimento.
0: Sì, poi è vero che c'è un minimo di morale, di insegnamento anche lì, però sono soprattutto
2: però,
0: per me.
2: Leggeri. Ciao ragazzi, non so fino a che punto, quando sei un bambino sei in grado di capire che un cartone animato ti insegna qualcosa. Io l'ho sempre visti con lo spirito dell'intrattenimento. Anche Federico dalla tua parte, vedi?
0: Oh, guarda che siamo lì, siamo lì e lì. Mi sa che non hai vinto con certezza.
2: Allora, avete ancora qualche minuto, quindi noi continuiamo a leggervi. Voi intanto ascoltatevi Fergie.

0: Praticamente giunti alla fine, lo zio Nasti lo possiamo già dire leggermente in vantaggio pure oggi, ma ci sono ancora alcuni messaggi da ascoltare che potrebbero cambiare la situa.
1: Allora, situa, sto ridendo perché poi c'è Federici che anche se invecchia, non mi... lui più invecchia più diventa bambino. A proposito di cartoni animati, vabbè, ascoltiamo sti messaggi, poi voglio sapere anche la tua,
2: Max De Ivrea. Il mio preferito è Dragon Ball, senza dubbio. Buona giornata.
0: No.
1: Voto per... Dici no?
0: No, in realtà no.
1: Ti dà come risultato che ha della morale importante Dragon Ball?
0: Ma sì, perché alla fine non è che è la morale di Dragon Ball è allora divento più forte e allora meno qualcuno e se sono più forte vinco. C'è allenamento, perseveranza, sacrificio, amicizia, la volontà di superare i propri limiti, quindi...
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Sì. Ciao ragazzi, allora io guardavo Candy, guardavo Spank. Guardavo Mirko e Licia,
0: non
3: che
0: è un salume,
3: non mi ricordo
0: Spank.
3: Più...
1: No, Spello, Spank.
3: Questi qua.
1: Chismicia.
3: Ecco, guardavo questi cartoni animati qua, molto leggeri, cose da ragazzini, da bambini, insomma, ecco.
1: E poi...
3: Un abbraccio, Fabiana.
1: Un abbraccio a te e poi...
4: Sono Francesco da Alessandria, ho 62 anni e io quando ero bambino guardavo un cartone animato che non si ricorda più nessuno. Pelin. Era una bambina orfana in viaggio dalla ex Jugoslavia sino a Parigi per trovare il nonno, ma nessuno se la ricorda questo cartone animato, chissà perché.
1: È un antesignano di Remy, se vuoi. Poi guarda qui cosa arriva: Tom e Jerry, Willy Coyote, Gatto Silvestro, la corsa più pazza del mondo. Alessio Pizzello di Albino vota per te.
0: Direi che sta dalla mia parte. Opo è arrivato bacco. Un vincitore?
1: No, dai, l'ultimo al volo, ma proprio così, al volo.
5: Ciao Luigi da Bergamo.
1: Vai Luigi.
5: Io guardavo i cartoni di Valentina. Erano
1: un po' sexy, un po' così. Vabbè.
0: No, non ho presente, quindi devi dirmi tu da che parte sta il nostro amico all'ascolto.
1: È difficile, Federici, dica. Ma
6: sicuramente Patromano ha partecipato in quel cartone animato.
0: Già lui che sostituì il batterista dei Beehive per alcune puntate. È una storia che ritorna ogni settimana.
1: L'avrete sentito. Direi che è ora di decretare il vincitore di oggi.
7: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Io chiamerei il VAR, comunque il vincitore è lo zio Francesco Nasti
1: e
0: pure
1: oggi. Per poco, il VAR no, beh, l'ultimo voto, diciamo che è un fuori concorso, non vale, quindi...
0: Sì, lo zio Nasti, avendo più esperienza perché è più anzianotto, diciamo, molto anzianotto...
1: Io lo salto dal basso.
0: No, lo dico perché quando citavano cartoni che io proprio assolutamente non conosco, non conoscevo...
6: Beh, non puoi non conoscere Hello Spank, dai!
0: Ma cos'è?
1: Guarda, te la cantiamo io, Federici!
8: Hello Spank, il tuo papà... È lo Spank.
6: Ha preso il mare.
8: L'ha preso il mare.
0: Ma meno male che sono nato più tardi. Ma meno male. Cos'è questa sigla? Sinceramente. Dai. Vabbè, ha vinto lo zio Nasti. Grazie, grazie anche a Stefano Federici e al corretto dell'Antoniano.
1: Grazie a Driver Blue Ferrari. Noi vi lasciamo con Federici per il PN1 e torniamo domani pomeriggio. Sì. D'accordo?
0: All'una, grazie a tutti.
1: Ciao.
9: One match. E tu, da che parte stai?
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Mercoledì, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma sincronizziamo gli orologi, sono le 2:00.
14: Radio number one, notizie.
15: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Muore a 56 anni dopo un intervento estetico. Era in coma da 8 mesi. Una maestra di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, aveva effettuato un intervento in una clinica privata Marostica, nel Vicentino. Il decesso è avvenuto a Trento. La procura di Vicenza indaga sull'ipotesi di omicidio colposo. Ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta a Roma. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Si tratta di un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, specializzato nei lavori in fune in quota. Lamezia Terme, 14enne, pianifica aggressione con un coltello alla docente di italiano, fermato dai carabinieri. I militari dell'arma sono riusciti a intervenire dopo aver letto le conversazioni che il giovane intratteneva su un gruppo Telegram e sul quale aveva reso noto il suo piano. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Ha finto di essere un ginecologo e si è fatto inviare da una ventina di pazienti decine di foto e video intimi. È stato rinviato a giudizio a Lecce un 44enne originario di Torre Annunziata. L'uomo è accusato di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine del febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 450.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Il CT Mancini ha avuto anche un colloquio nelle ultime ore con il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Eurovolley maschile alle 21.05 di stasera, quarto di finale a Torino tra Italia e Finlandia. In caso di vittoria, gli azzurri in semifinale troverebbero la Francia. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
16: Signori, tocca a noi, c'è il PN1!

0: parlare d'amore.
1: Se non vuole parlare d'amore, ci sarà un motivo, no? È intitolata proprio così questa canzone romantica, come ci ha scritto Nora. Parlare d'amore, la nuova di Saif, canzone contenuta anche all'interno della nostra classifica ufficiale, la Play One. Avremo tempo e modo per ricordare l'ora e il giorno. Buongiorno, potete farmi un favore? Emilio ci scrive: mia moglie oggi compie 50 anni. Adriana, tanti auguri da suo marito Emilio. Adriana, vai.
2: Tanti auguri.
1: Adriana.
2: Tanti auguri.
1: Buon compleanno, Adriana. Vabbè. Vedo Emilio con i guantoni, pronto per i fuochi d'artificio notturni. Emilio.

0: Emilio. Beh, ottimo gesto, no, da parte del marito Emilio nei confronti di sua moglie Adriana, che oggi compie 50 anni. Ce ne fossero di mariti così, eh? Ce ne fossero! Io non mi ricordo quasi quasi manco il mio di compleanno, pensa a quello degli altri. Grazie per aver scelto il PN1, buon pomeriggio, abbiamo detto se ci siete dite o raccontatecelo in diretta e voi ci siete.
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte.
1: Oh, tornato sono.
0: Cioè, AOR romano, tornato sono, è sardo, hai fatto un mix pazzesco. Andiamo in Piemonte, mister.
2: Da Stefano, il mister Marcello, domenica si parte con il campionato, la prima partita contro il Torino Calcio Femminile.
0: In bocca al lupo.
2: Forza Tetti Rivalta, ti ascolto, un abbraccio. Ciao Stefano.
0: Un abbraccione
2: a te.
0: Spero
2: che ieri hai festeggiato alla grande.
0: Ho festeggiato alla grandissima, qui con i colleghi, pizza party, pizza per tutti. Oggi ho completato l'opera, ho portato la torta che avevo lasciato così inavvertitamente nel baule dell'auto.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti, Luca Zero Titoli all'ascolto, ma che show, ciao!
0: Ciao Luca Zero Titoli, un abbraccio anche a Pittu, salutiamo tutti quelli.

0: sentita qui su Radio Number One in apertura di questa nostra prima ora insieme. Sono le 14.13, siamo rigorosamente in diretta come ogni pomeriggio a quest'ora, 2.05 lunedì venerdì, il pomeriggio Number One.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao cara.
1: Anche dal borgo medievale di Barbita, molto fresco, 19 fresco, gradi. Fresco. Lori presenti.
0: Beh, si sta bene, dai, 19, 20, 21 gradi. Ieri c'erano persone, forse l'altro ieri, che prendevano il sole in costume, e una di queste ce l'abbiamo adesso. Sentiamo.
2: Buongiorno Stefano, sono Anne-Marie.
0: Buongiorno.
2: Mi sono addormentato al sole, scusa.
0: Vedi, lo sapevo.
2: Ho mancato l'inizio. Allora, buon piene uno e baci.
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
0: Grazie per i baci dalla provincia di Lecco con questa R favolosa, la nostra ascoltatrice Anne-Marie. Signore e signori, attenzione, primo argomento di giornata. Parliamo di fantasmi ed esperienze inspiegabili, perché a quanto pare questi fantasmi e soprattutto queste esperienze inspiegabili potrebbero lasciare qualcosa di buono in noi, oppure in quelli che hanno avuto a che fare con i fantasmi e con queste esperienze quasi quasi inspiegabili, X-Files. Perché i risultati di uno studio fatto su 5.000 adulti dicono che le persone che hanno avuto a che fare con fantasmi o esperienze inspiegabili a quanto pare vivrebbero meglio rispetto a quelli che con i fantasmi non hanno ancora avuto a che fare. Secondo voi è una notizia da approfondire? Sì? No? No? Ma sì, lo facciamo tra poco!

Daylight è il titolo della nuova di John Legend che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Stavamo parlando di fantasmi e soprattutto quelle esperienze che sono tecnicamente difficilissime da raccontare, no? Esperienze inspiegabili, perché chi ha visto fantasmi o ha avuto questo tipo di esperienza inspiegabile vivrebbe meglio rispetto a quelli che non credono affatto a questi fenomeni. Ed è stato uno studio brasiliano che ha analizzato le esperienze non ordinarie raccontate da 5.117 adulti. Quindi tra gli episodi studiati ci sono presenze percepite, ad esempio visioni, déjà vu, esperienze extracorporee ed emozioni improvvise molto intense. E il 51% dei partecipanti ha attribuito all'esperienza effetti positivi sulla propria vita nel lungo periodo. Il 20% ha vissuto inizialmente un impatto negativo, il 25% ha riferito sofferenza o disagio, ma nella maggior parte dei casi le persone erano sveglie e vigili. Però dicono sempre gli esperti che hanno condotto questa ricerca che rispetto a quelli che non credono, chi ha vissuto queste esperienze legate a fantasmi e episodi, diciamo, X-Files, vivrebbe molto meglio rispetto a quelli che invece non credono nei fantasmi, nell'aldilà, eccetera, eccetera. Cosa ne pensate? 393

0: con Justin Bieber su Radio Number One. Stiamo parlando di fantasmi ed esperienze inspiegabili che potrebbero lasciare qualcosa di buono, perché l'ennesima ricerca dice che con i risultati arrivati da questo studio su 5.117 adulti racconta che la vita di chi vede fantasmi o spiriti è migliore rispetto a chi non vede strane presenze.
1: Sì Stefano, però è interessante questo studio, dai, considerando che stiamo un po' tutti di merda, è la controprova che i fantasmi non esistono. Ciao
0: Edda, ho avuto alcuni déjà vu, mi hanno resa felice e alcune volte perplessa, ma l'effetto è stato momentaneo, non mi hanno cambiato la vita. Io invece purtroppo ogni pomeriggio a quest'ora questo déjà vu, il serpente che arriva e si impossessa del mio corpo. Tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto, la spiaggia sarà sempre quella di Sharm el Sheikh, ci sarà la malefica sfinge con l'enigma del mercoledì. State qui.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui,

0: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio Gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Radio Number One è dove

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: giorno con il vostro nome, da dove giocate e soprattutto la risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon mercoledì e bentornati all'enigma. Preparatevi. Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.
3: Chi?
0: Non lo so, non lo so, non lo so. Il serpente no, però. Cioè, oggi vi volete male. Sfinge deve essere così gentile e generosa da riproporre l'enigma per quelli che magari stavano facendo altro. Prego.
2: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.
3: Chi?
0: Cioè, può essere buono o cattivo, ma anche bello da vedere, a volte responsabile. 393 444 0444, in bocca alla Sfinge.

0: CX, torniamo in Egitto. Siamo a Sharm el Sheikh con la Sfinge, la Malefica con Abdul, insieme a loro l'enigma della Sfinge. Risentiamolo, prego, dottoressa Malefica.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Ricordo il ragionamento con la R maiuscola, signori, mi affido a voi.
2: Ciao, sono Moira da Fiorano Serio. Per me è il fungo.
0: È il fungo.
2: Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, non è il fungo.
3: Ciao, sono Isabella da Varese. Per me è il tempo.
0: Non è nemmeno il tempo.
4: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere il tempo?
0: No.
5: Orso da Legnano dice il tempo, il meteo.
0: Tutti. Ciao. No, non è quello, Orso.
6: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
6: La parola
0: buongiorno
6: della Sfinge, l'enigma, la soluzione è acquisto.
0: Non è l'acquisto.
6: Ciao,
0: non è l'acquisto. Non è l'acquisto, Nenè. Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
7: Ciao, Radio Number One.
0: Ciao.
7: Per me la risposta all'indovinello della Sfinge di oggi è il tempo.
0: No. Non è quello.
7: Da Governo Mantova.
0: Non è quello.
8: Cosa? Che cosa hanno sentito le mie orecchie? Cosa ha detto la Sfinge? Bello da vedere?
0: Sì.
8: Ma sei tu, mio caro Stefano, mio caro cuspide, Stefano Federici. È bello da vedere.
0: Ma cosa?
8: Ciao, ho indovinato.
0: Massimo!
9: Sempre peggio.
0: Cioè, stai ridendo di me, Massimo. Grazie, Piera, grazie.
10: Ciao, Stefano, sono Deborah da Bernareggio. Potrebbe essere un padre?
0: Un padre, no.
10: Sicuramente
0: no.
10: Stefano è mio marito. Ciao, l'ho ripartito.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge con le zampe dice no.
11: Ciao, la parola di oggi è gioco. Ciao da Marco Emanuel.
0: No, non è il gioco, non è il tempo, non è il fungo, non sono io.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.

0: Another continua il pomeriggio number one, sono le 14:41. Signore e signori, stiamo correndo, accompagnandovi verso le 3 di questo mercoledì pomeriggio, anche con l'enigma della Sfinge. E allora torniamo in Egitto, risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Ce lo chiede lei, la Sfinge, sentiamo.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Secondo me, dopo un'attenta analisi, potrebbe essere il water del gesso.
0: Il water, ma come?
2: Al Fiumera da Pavia.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ci scrive Dennis da Berzo Demo, Brescia, la risposta è l'esempio, no. In tanti hanno scritto e riscritto il tempo, no. Andrea da Cannobio, il cane, perché può essere buono, cattivo, responsabile quando si tratta di difendere qualcuno, la famiglia soprattutto e i bambini. Non è quello, non è quello.
4: Ciao Stefano, direi un gesto.
0: No, non è quello.
4: Manca, ma è inutile dirlo, ciao.
0: Non è il gesto, Luca Ziro Titoli.
5: Ciao. Ciao. Sono Davide da Mantova, per me è il fuoco.
0: Non è il fuoco, non è quello.
6: Che la sola. È Pippo Peppera. È Pippo Peppera.
0: Pippo Peppera.
6: Quel skill è al trabatello.
0: No,
6: ciao,
0: no, il trabatello non è quello.
7: Ehi, hey, per me è il leone.
0: Ma quale?
7: Perché
0: leone?
7: Io sono buono e cattivo come un leone. Sono bello da vedere e a volte responsabile.
0: Sì.
7: Quando le cucco, Rodolfo, leone.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Rodolfo Leone, eh?
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
8: Su Radio Number One c'è TN1.
9: Pomeriggio Number One.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Città

0: Vive, un pezzo storico degli anni 70, firmato Gloria Gaynor, è la grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questa bella giornata di sole, almeno nelle regioni del nord Italia, con la diretta di Radio Number One che prosegue verso l'Egitto. Torniamo a parlare di enigmi, lo facciamo con la regina dell'enigma, la malefica Sfinge, prego.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Beh, diciamo che un suggerimento potrei anche darvelo, no? Può essere buono o cattivo, diciamo che non tutti ce l'hanno. Alcuni ce l'hanno ed è buono, altri ce l'hanno, è cattivo. Magari lo siete voi in prima persona.
2: Può essere il cane?
0: No, il cane non è, quello no.
3: Ciao Stefano, per me è l'essere umano, ciao.
0: Non è quella, non è la risposta corretta, Giuliano.
4: Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
4: Anche il mare.
0: Il mare, no, non è il mare con le sue onde, no.
5: Ciao Rinaldo di Endine Gaiano, potrebbe essere l'aspetto.
0: Nemmeno l'aspetto. Giampi da Onore ci prova. Ciao Ste, potrebbe essere il viso, no.
6: Ciao Stefano, la risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere il fuoco.
0: No.
6: Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: Non ciao, è nemmeno Stefano, il fuoco, non è nemmeno il fuoco, caro pizzaiolo.
7: Ciao. Potrebbe essere l'occhio?
0: No.
7: Davide da Bormio.
0: Non è quello. So che l'occhio vuole la sua parte, ma non è la risposta corretta. Andiamo avanti.
8: Il carattere.
0: Il carattere. No, no, non è nemmeno quello.
9: L'essere umano.
0: No.
9: Diego e Stefania da Sovere.
0: Ciao tesori. Ciao Diego, ciao Stefania, non è quello.
9: O è carattere o è gusto. Ciao Franci da Bergamo.
0: Non è quello, nemmeno quell'altro.
10: La pietanza che si mangia. Ciao Francesca di Brescia.
0: La pietanza che si mangia.
11: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
11: Marita da Bergamo.
0: Buongiorno cara.
11: L'investimento.
0: L'investimento.
11: Bello buono.
0: No.
11: Bello brutto. Carino, una bella casa, un bello yacht.
0: No, non è quello. Poi ci ha riscritto Marita il pensiero. Nemmeno quello. Sfinge.
1: Può essere buono o cattivo. Bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Chi? Serve quel tipo di ragionamento lì da fare adesso in diretta nel PN1 del mercoledì. Quel ragionamento con la R.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale con i The Colors, altro pezzone dell'estate, appena sentito qui su Radio Number One, quando mancano solamente 8 minuti alle 3 di questo mercoledì pomeriggio, fuori c'è il sole, ma c'è anche la Malefica, in diretta dall'Egitto, la Sfinge con l'Enigma, risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Io ho detto che tecnicamente in molti hanno a che fare con lui. Che cosa potrebbe essere? A volte è buono, a volte è cattivo.
2: Ciao, sono Federica da Crema. Potrebbe essere il colesterolo. Ciao.
3: Bevete di meno. No, bevete di meno la sera.
0: Bella però, Fede. Un abbraccione.
4: Ciao, Stefano.
0: Ciao.
4: Potrebbe essere il pensiero.
0: No.
4: Davide.
0: Non è quello, Davide.
5: Può essere il gusto?
0: No.
5: Sempre da Porta Valtravaglia?
0: Non è il gusto.
6: Il papà, il padre.
0: E salutiamo tutti i papà all'ascolto.
7: Ciao, sono Elena, telefono da Torino.
0: Ciao Elena.
7: Per me è il carattere.
0: Nemmeno ciao. Quello. Nemmeno quello.
8: Ciao. Il carattere.
0: No.
8: Roby da Bergamo.
0: No, no. Sia Torino sia Bergamo sostengono sia il carattere, la Sfinge con la zampa dice no.
9: È il mare. Orso da Legnano. Ciao Stefano.
0: No. Non è il mare, è stato detto.
10: Ciao Stefano.
0: Ciao.
10: Per me è il modello.
0: No.
10: Orietta da Brescia.
0: Non è nemmeno il modello.
11: La parola potrebbe essere carattere.
0: No, non è quello.
12: Da Borlezza, aspetto.
0: Non è l'aspetto, signori. Dai, andiamo avanti.
13: Il gin tonic. Alfio e Alfredo da Marcheno.
0: Non è il gin tonic, bevete di meno la sera.

0: sentito qui su Radio Number One, dove è in corso il primo giochino legato al tutti contro tutte. Si rivola in Egitto perché c'è la malefica pronta per raccontarci l'enigma di oggi.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Chi? Chi?
2: Stefano, potrebbe essere il carattere. Michela da Disenzano del Garda, un
0: il
2: bacio.
0: Il carattere, hai detto? Posso risentire? Il carattere?
2: Non potrebbe essere il carattere. Michela da Disenzano del Garda, un bacio.
0: Non ho capito cosa ha detto. Può essere il comportamento, scrive Alex da Bergamo, non è quello.
3: Ciao, può essere l'alito?
0: L'alito.
3: Elena di Miardo.
0: Può essere buono o cattivo, non è l'alito. Ricordate lo spot? Io ce l'ho profumato. Che cosa? L'alito.
4: Ciao, Katia D'Alecco. Io arrivo adesso, quindi non ho sentito manco gli indizi.
0: Ho
4: può
0: capito.
4: Essere il tempo?
0: No.
5: Sono Radio Number One, sono Giuliano da Carpenedolo. È l'alito? Può essere buono, cattivo o pesante?
0: È il ragionamento.
5: Ciao,
0: Valentina, l'animo, non è né quello, no?
6: Provo. Potrebbe essere l'alito?
0: No.
7: Ciao, è il carattere?
0: No.
8: Ciao, sono Isabella da Mantova. Potrebbe essere la coscienza?
0: No, non è quella.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
9: Su Radio Number One, c'è il PN1.
10: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
11: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse, sempre più alto!
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì!
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti e benvenute nel pomeriggio number one che continua tra poco anche con le risposte all'enigma della Sfinge, ma intanto ridendo e scherzando con la malefica abbiamo raggiunto le 15 un minuto, ci sono le news.
13: Radio number one, notizie.
14: Bentrovati, aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio specializzato nei lavori ad alta quota sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola di Lamezia Terme, aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Aggressione sventata dai carabinieri, allertata dalle segnalazioni di alcuni compagni di classe, sequestrata l'arma e il cellulare del giovane. Pallavolo, agli europei maschili torna stasera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
15: Mi senti?
16: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
15: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
16: No,
15: mi senti?
16: Niente. Ti vedo frizzato.
17: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
18: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone Stupid Song, lei americana ma origini filippine, sentita qui su Radio Number One ad aprire la nostra seconda ora insieme. Benvenuti, benvenute. Salutiamo quelli che stanno tornando a casa in macchina, stanno pensando: ma devo rispondere o non devo rispondere alla malefica? Se volete rispondere, siete i benvenuti. Come sempre, l'enigma della Sfinge accoglie tutti. Risentiamolo.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Sentiamo il ragionamento di Mimmo, amico mio.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
2: Per me l'arbitro.
0: L'arbitro.
2: No. Che furbata. Ciao.
0: Non è l'arbitro, amico mio.
3: È l'umore.
0: No.
3: Ah, stavo per questa cerina.
0: Non è l'umore, Giuliano.
4: Ciao Radio Number One.
0: Ciao, benvenuta.
4: E secondo me...
0: Dica.
4: L'esito degli analisi del sangue.
0: No, no.
4: Il colesterolo.
0: Non è quello. Franci.
5: Ciao number one, potrebbe essere il comportamento.
0: Non è nemmeno quello.
5: Attilia da Cremona.
0: Non è quello.
6: Può essere il lavoro?
0: No.
6: Buono e cattivo? A volte bello da vedere, responsabile.
0: Però sai che ci sei andato vicino, perché qualcuno poi al lavoro c'è e lo ritrovi tutti i giorni.
7: Potrebbe essere il giudizio?
0: No.
7: Erika da Bergamo.
0: Non è nemmeno quello.
8: Per me è il ragionamento.
0: Il ragionamento?
8: Ciao.
0: No, non è il ragionamento, mi dispiace.
9: Ciao Stefano, ciao a tutti. È il lato? Stefania da Casnigo.
0: Non è il lato, il carattere, scrive Serena Monzambano. No.
10: Buongiorno, Roberta da Mandello dell'Ario. È il proposito?
0: Non è nemmeno quello. Roby da Mandello dell'Ario.
11: Ciao Stefano. Potrebbe essere il giudizio?
0: No.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Potrebbe essere immagine?
0: L'immagine.
12: Albi da Brescia.
0: Questa
12: ciao.
0: Ci mancava, l'immagine mancava.
1: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile.

0: voce tenerina, tenerina, lei è così carina, Sabrina Carpenter con Man Child, canzone che abbiamo cantato soprattutto parecchio l'anno scorso, risentita molto volentieri qui su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge, ma ci sono anche altri discorsi extra enigma.
1: Ciao Ste, sono Emilio, il marito della Adriana.
0: Emilio,
1: la ragazza che avete fatto gli auguri di buon compleanno inizio trasmissione.
0: Sì,
1: guarda,
0: sì,
1: ti volevo solo ringraziare di vero cuore.
0: A disposizione.
1: Siete riusciti tutti voi a rendere un giorno speciale ancora più speciale.
0: Grazie a te.
1: Io sono al lavoro, mia moglie a casa, dappertutto noi ascoltiamo Radio Number One.
0: Grazie.
1: Ha ascoltato la dedica mia moglie e mi ha chiamato con le lacrime, stava piangendo. Grazie ragazzi.
0: Grazie
1: e
0: a
1: con
0: voi.
1: Tutto ciò mia moglie mi ha detto che stasera me la dà.
0: Ma no!
1: Me la dà.
0: No, la pacca sulla spalla.
2: Può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Ho detto che nel mondo del lavoro può capitare ad averlo buono o cattivo. Quasi tutti hanno un...
3: Ciao, è il collega Chiara da Brescia.
0: Non è quella la risposta. Quasi tutti e tutte hanno un...
4: Ciao ragazzi. Può essere l'umore, Robby da Milano.
0: Hanno l'umore, quasi tutti, quasi tutte ce l'hanno nel mondo del lavoro. Potrebbe essere lo specchio, scrive da Zurigo Gina. No.
5: Per me è collega Giulia da Bergamo.
0: No.
6: Scusa, sono appena arrivato.
0: Prego.
6: Non ho sentito gli indizi, ma secondo me è il collega.
0: Ma no.
6: Può essere? Grazie. Luigi da Albino.
0: Ho detto che può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Quindi responsabile

0: noi, oltre a essere il titolo di questa meravigliosa canzone di Malika Ayane, detto tra noi, in parecchi dopo l'indizio l'hanno beccata. Però ricordiamo qual è l'enigma di oggi. Primo passo:
1: può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. Chi?
0: Alle 14:37, quello ad andarci più vicino senza dare proprio la risposta corretta è stato lui.
2: È il datore di lavoro, Andrea da Brescia.
0: Andrea da Brescia, posso darti la mano perché prima di tutti tu tecnicamente ci sei arrivato. Alla Sfinge dice sì, ni, perché la risposta corretta.
3: Ciao Stefano, buongiorno ragazzi, per me è il capo. Buona giornata, Marco da Varese.
0: Signore e signori, la Sfinge voleva sentirsi raccontare proprio questo. Mi dispiace per il nostro ascoltatore bresciano, però la risposta che lei voleva sentirsi dire, nonostante il datore di lavoro sia effettivamente il capo, era quella, ma proprio scritto: voglio sentirmi dire il capo. Bravo
4: Andrea Davanto.
0: Andrea Davanto,
4: ciao Radio Number One, per me la soluzione all'indovinello è il capo,
0: è quello, è
4: Andrea
0: quello.
4: Davanto
0: talmente veloce che ha dimenticato Tovà, che salutiamo noi.
5: Ciao Stefano, sono la Fede da Lugano, per me la risposta è il capo.
0: Il capo, ciao. Anche la Fede da Lugano c'è arrivata, quarta.
6: Umberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
6: Il capo forse.
0: È quello, bravo.
6: L'enigma della Sfinge. Ciao.
0: Bravo, bravo.
7: Ciao mitici number one, Oscar Jim Gazzaniga è il capo, quattro lettere, bello. O brutto, cattivo,
0: è vero.
7: Responsabile, è il capo.
0: Bravissimo, sesto.
8: Può essere il capo.
0: Brava.
8: Barbara da Parma.
0: Parma, entra in top ten.
9: Ciao a tutti, l'aria da Piacenza, secondo me è il capo.
0: È quello, bravissima, no, ottava.
10: Ciao Stefano, potrebbe essere il capo? Chiara da Castiglione delle Stiviere.
0: E lei è nona in classifica.
11: Ciao Stefano, ci ritrovo, potrebbe essere il datore di lavoro o il capo?
0: Dai, è il capo, la risposta corretta all'enigma di oggi che dicevo, può essere buono o cattivo, bello da vedere e a volte responsabile. È il capo. Grazie a voi, grazie ad Abdul, grazie anche alla Sfinge.

0: ci sono anche quelli che si lamentano perché la macchina del capo ha un buco nella gomma e noi l'aggiusteremo con il chewing gum.
1: Ma comunque per me la Sfinge deve cambiare spacciatore.
0: Perché?
1: Perché se ti faccio vedere il mio capo è orrendo.
0: Noi tra poco, Sfinge a parte, vi accompagneremo in Canada perché una signorina ha scoperto che un uomo nudo ha vissuto per 3 giorni nel bagagliaio della sua auto. Lo faremo insieme.
2: Pomeriggio number one.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo. Chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

Costanza, di professione meccanica di Nanaimo, nella Columbia Britannica, e ha vissuto 3 giorni di assoluta incredulità dopo aver scoperto quest'uomo completamente nudo all'interno del bagagliaio della sua auto. Diciamo che lei ha raccontato la storia. Qualche giorno prima dal ritrovamento aveva notato del fango sul sedile del passeggero della sua vettura, pensando che qualcuno fosse semplicemente entrato per rubare delle monete o cercare riparo per la notte, aveva pulito la tappezzeria senza dare troppo peso alla cosa. E la scoperta shock è arrivata purtroppo per lei 3 giorni dopo, notando, diciamo, i vetri dell'auto insolitamente appannati. È salita a bordo e ha improvvisamente sentito una voce dire: ehi. E questa voce proveniva dalla sua auto, dal retro, e guardando attraverso la fessura dei sedili posteriori ha visto quest'uomo all'interno del portabagagli completamente nudo, e praticamente da 3 giorni utilizzava la sua auto come rifugio. Pazzesco. Come sono i vostri bagagliai?

0: Oppure possiamo ritrovare, che ne so, l'ombrellone che avete usato per andare in piscina a Ferragosto, il materassino che avete portato a Cattolica.
1: Nel mio bagagliaio non c'è Treppe per gatti, a meno che sia un contorsionista. Mi sa che vado a prendermi una monovolume, chissà che mi potrebbe capitare. Ciao Ale da Como.
0: Ciao Ale da Como, grazie per aver risposto.
2: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
2: Livrea, guarda, ti posso dire che io, avendo una Smart,
0: sì,
2: e quindi il bagagliaio è piccolissimo, però ci puoi mangiare dentro.
0: Ci puoi mangiare.
2: Mi piace dentro. Tenere la macchina pulita come se
0: bravo,
2: fosse casa mia.
0: Bravo,
2: quindi,
0: bravo.
2: Voilà. Ciao, buon pomeriggio.
0: Quindi il canadese potrebbe viverci tranquillamente anche più di 3 giorni. Edda, il mio bagagliaio è in perfetto ordine, pulito e senza torte.
3: Stefano, un paio di giorni sento odore di morto in macchina. Aspetta che vado a controllare. Grazie mille, ciao.
0: Vai a controllare che è meglio, si sa mai. 15:37, torna la musica con Peggy Gou e Ira Star.

0: voce meravigliosa, quella di Olivia Dean, sentita qui con Baby Steps, altra canzone inserita all'interno della nostra classifica che trovate ogni sabato 18-21 qui su Radio Number One, con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo nel PN1 di questo mercoledì 23 settembre tornerà il nostro giochino, il mitico Tutti contro Tutte, e questa volta riaccenderemo il grande schermo. Ci sarà un film da indovinare. Tutto questo tra poco. Su Radio Number One,
1: c'è il PN1. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: nostra compagnia Il Grande Schermo, vi riporteremo all'indietro nel tempo. C'è la scena di un film, non dico campione d'incasso, ma un film che alcuni hanno visto soprattutto in televisione. Attenzione signore e signori, c'è una top 10 da completare, soprattutto il titolo di super campione o campionessa da agguantare. 393 444 0444, aspettiamo i vostri vocali con il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione.
2: Oggi chi non ce le mette le mani non conta una minchia. In confronto ai soldi che facevamo con gli appalti sono niente.
3: Prima ci siamo rotte la schiena.
2: E ora ricominciamo da capo, come quando siamo venuti qui a Palermo.
3: Toto, ma per fare questo business ci vogliono amici e parenti in America. Tu non hai parente in America, no? E io manco. Perciò la strada passa per forza da quei cornuti palermitani.
2: Va bene, ma dico, dopo tanti anni ancora non hai capito. La strada è ricusa a picchia.
4: Toto, io venne solo per rispetto a Vossia, ma sto lavoro non lo posso fare.
2: Ah, e allora che rispetto è?
5: Ma siamo tutti una grande famiglia.
0: Appunto. Siamo tutti una grande famiglia. Ma il tema principale di questo film è i piccioli erano importanti per questa grande famiglia. Non solo Cannolo, non

0: James, The Weeknd, sentito qui su Radio Number One, tante le risposte errate, sentiamo.
1: Squadra antimafia, Gina da Zurigo.
0: Non è squadra antimafia, cara Gina da Zurigo.
2: Che mamma gli dice il commissario Montalbano?
0: Il commissario Montalbano, no, no, no, no.
3: Cristina da Bergamo, squadra antimafia?
0: No, no, no, no, no.
4: Marina da Parri, la risposta è squadra antimafia.
0: No, no, no.
5: Ciao,
0: no,
5: sì,
0: no.
5: Il titolo è Il governo italiano.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, lasciamo stare il governo, non è quello, non è quello.
6: Cagno, l'onore e rispetto è il film.
0: L'onore e rispetto, ha detto, no, non è quello, risentiamo, risentiamo.
7: Attenzione.
8: Oggi chi non ce le mette le mani non conta una minchia. In confronto ai soldi che facevamo con gli appalti sono niente. Prima ci siamo rotte la schiena. E ora ricominciamo da capo. Come quando siamo venuti qui a Palermo. Totò, ma per fare questo business ci vogliono amici e parenti in America.
0: Tu hai capito? America, per fare questo business ci vogliono parenti ed amici in America. E allora sentiamo chi ha dato la risposta tecnicamente corretta.
9: Il capo dei capi.
0: Bravo! Sappiamo chi tu sia, ma sei il numero uno. Complimenti.
4: Bellissima serie, Il capo dei capi. Ciao, Monica da Torino.
0: Monica da Torino porta la sua città con la medaglia d'argento sul gradino del podio numero dos.
10: Il capo dei capi. 393. Francesco da Endine Gaiano.
0: Bravo, 4-4-4. Franci, terzo.
11: Ciao Stefano, Roberto di Padova.
0: Ciao Roby.
11: Il capo dei capi.
0: Il capo dei capi, bravissimo. Quarto, il capo dei capi, Antonella. Salutiamo anche Simone da Pavia, che purtroppo ha detto squadra antimafia, no?
12: Ciao Stefano, non l'ho mai visto quel film qua, però penso sia Il capo dei capi.
0: Bravo, cugino.
13: Ciao Stefano, potrebbe essere Il capo dei capi,
0: è
13: con
0: quello.
13: Totorino.
0: Ecco, hai detto
13: questo è quello che dice mio marito. Mariana da Lugano.
0: Brava Mariana, il capo dei capi, Totorino è l'Ottorino? No, Totorina, il capo dei capi. Salutiamo anche Romina, salutiamo anche Enrico.
14: E questo è il capo dei capi, sono Giampiero da Casalmaggiore. Ciao.
0: Hai fatto bene a ricordarcelo. Piccolo break, tra pochissimo tornerà la Sfinge senza capo ma con Abdul, unico nostro alleato con la parola nascosta nel sarcofago.
15: Su Radio Number One,
16: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
17: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Con Radio Number One e soprattutto con il PN1 che continua tra pochissimo con il ritorno della Sfinge. Insieme a lei, Abdul, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4 e un minuto, ci sono
13: Radio
12: le news.
13: Number One notizie.
14: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Tragedia al Colosseo. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni. Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Pare non fosse legato ad alcuna fune. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Guerra Russia-Ucraina. Putin si dice pronto a incontrare nuovamente l'omologo americano Trump nel caso in cui si rivelasse necessario. Lo ha fatto sapere Peskov, il suo portavoce. Al momento però non ci sono accordi in tal senso. Peskov afferma che ora non esistono i presupposti per una pace con l'Ucraina, anche se la Russia resta aperta ai negoziati. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 26 e la fine del febbraio 27 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sport, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile questa sera al Palavela di Torino alle 21.05 contro la Finlandia per giocarsi un posto tra le migliori quattro. In caso di vittoria gli azzurri in semifinale se la vedranno con la vincente di Francia-Romania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Miss Italia, dito nella piaga, 4:07, la terza ora, e riparte così con l'enigma, no, con la Sfinge, no, con Abdul, ci sono tutti, la family, c'è tutto qui, anche il taxi, ma soprattutto c'è Saltalada a cantare, c'è la parola nascosta, stavo scherzando.

0: dica, dottoressa.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Terzo tutti contro tutte, il gioco in cui in palio c'è il titolo di supercampione o campionesse, quindi la medaglia d'oro, c'è una classifica, la top ten da completare, c'è Abdul, unico nostro alleato, con le lettere che compongono la parola nascosta del sarcofago. Oggi, mercoledì 23 settembre, sono 8 lettere, 3 consonanti e 5 vocali. E c'è un altro fax che è pronto ad arrivare direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto. Eccolo qua. 3 consonanti e 5 vocali, lo abbiamo detto, 8 lettere, lo abbiamo ripetuto. È una professione. Questo è il secondo fax con l'aiuto che Abdul ci ha inviato direttamente dal taxi situato in questo momento nelle vicinanze della spiaggia di Sharm. È una professione. In bocca alla Sfinge.

0: Live con la thailandese Liza Priceless, è il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato nel live di questo mercoledì su Radio Number One. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge fa parte del terzo Tutti contro tutte, e il nostro Abdul che ci ha inviato un paio di indizi importanti: 3 consonanti e 5 vocali compongono la parola nascosta di oggi ed è una professione. Un paio di persone, non so come, l'hanno già beccata, però abbiamo ancora 8 posti liberi per la top 10.
1: Autista Roberto Facetosi Faria.
0: Come?
1: Autista.
0: Tutto a posto?
1: Roberto Facetosi Faria.
0: Non è quella, amico mio.
2: Ciao, Erika da Bergamo. Potrebbe essere avviatore?
0: No.
3: Dentista Giorgio da Lugano.
0: Non è quella, Giorgio.
4: Ciao, sono Paolo da Cene. Potrebbe essere artista?
0: No.
4: Ciao.
0: No, non è nemmeno l'artista.
5: Ciao, Edita Guidizzolo. Può essere dentista? Ciao,
0: no,
5: a tutti.
0: Non è il dentista, non è nemmeno l'operaio. È tornato Massimo Piccione.
6: Ciao Stefano, sono riuscito adesso a mettermi in ascolto. Ho sentito la parola nascosta. Io penso può essere cantante?
0: No.
6: E poi volevo dirti record di cui ti parlavo.
0: No, adesso no.
7: Ciao, la parola è per caso aviatore? Marisa da Clusone.
0: Si vola con l'aviatore, soprattutto a Clusone. Ciao Marisa, abbiamo detto 8 lettere, 3 consonanti e 5 vocali. È una professione, ma a darci una mano Abdul con il terzo fax. Lui guadagna molto di più nei mesi caldi. Let's go.

0: Cyrus con la sua nuova canzone Bass Persuades, il titolo di questa song sentita qui su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo della parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 8 lettere, 3 consonanti, 5 vocali. È una professione. Lui guadagna di più nei mesi caldi. Chi guadagna di più nei mesi caldi secondo i nostri ascoltatori?
1: Il bagnino.
0: Il bagnino.
1: Riccardo D'Alecco.
0: Il bagnino non è quello.
2: Marinaio. Ciao Antonella.
0: Il marinaio, l'animatore. Gigetto, no. Saluto Stefano da Como, anche lui sostiene sia il bagnino. Non è quello. Dai. 3 consonanti, 5 vocali, una professione. Lui guadagna di più nei mesi caldi. C'era anche, visto che l'hanno azzeccato ormai tutti, no? Il terzo indizio era questo. A lui coni e coppette non mancano.
3: Ciao, la parola è gelataio, Viviana da Legnano.
0: Viviana da Legnano è lei, la nostra campionessa. Brava, il gelataio.
4: Gelataio, Francesco Endine Gagliano, ma sono di Castro.
0: Grazie.
4: Ciao Stefano.
0: Salutiamo te, gli amici di Castro.
5: Ciao a tutti, la parola potrebbe essere gelataio.
0: È quella.
5: Ciao Marco, bravo. Da Torino.
0: Bravo Marco da Torino.
6: Ciao Stefano da Viadana, la parola potrebbe essere gelataio.
0: È quella.
7: Anzi, ho cambiato idea, il gelataio.
0: Brava.
7: Sempre Barbara da Parma.
0: Brava Barbara da Parma, ottima idea.
8: Stefano, è il gelataio? Chris dal Lago d'Iseo.
0: È il gelataio, anche il Lago d'Iseo, eo, c'è.
9: Cristina da Sanremo, la parola secondo me è gelataio.
0: Direttamente dal festival, la Cri.
10: Ciao Ste, sono Cosetta da Mantova, è il gelataio.
0: Brava.
11: Sempre Mariana da Lugano, vado con la parola gelataio.
0: Sì.
11: E auguri per ieri.
0: Grazie,
11: meglio
0: cara.
11: Tardi che mai.
12: Ciao Stefano, il gelataio per caso, Anna da Busto Garolfo.
0: Era il gelataio, 3 consonanti, 5 vocali, una professione, lui guadagna di più nei mesi caldi e a lui coni e coppette sicuramente non mancano. Forse mancheranno Ed Sheeran, che stiamo per ascoltare e apprezzare con Bad Habits.

0: relazione a quelle cattive abitudini lì, quelle cantate anche da Ed Sheeran, canzone di qualche tempo fa intitolata appunto Bad Habits. 4:22, siete nel pomeriggio number one dal lunedì al venerdì qui su Radio Number One, dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Non solo musica, ma anche alcune notizie pazzesche. Tra pochissimo parleremo anche di un robottino delle pulizie che è scappato dalla pizzeria e sono stati appesi dei volantini in paese da parte del proprietario del ristorante pizzeria affinché potesse ritrovare colui che era definito come un vero e proprio dipendente di questa pizzeria, scomparso dopo la fase di pulizia del pavimento. Tra poco anche il traffico. Su Radio Number One
1: c'è il PNO. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Penelope, son tornato!
4: Ulisse! Sempre più alto.
3: E tu invece sei rimasta bassa.
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
7: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
8: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
11: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
12: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
13: Radio Number One.
14: Viabilità. 4 e 20.

0: E sempre sulla 7 è segnalato un veicolo in panne tra Bereguardo e Vinasco, sempre verso Milano, e un ostacolo sulla carreggiata tra Groppello, Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. Code anche sulla 8 Milano Varese per una perdita di carico tra Lainate e l'innesto per la 9. Sulla tangenziale est di Milano la 51 sono segnalate code a tratti per traffico intenso tra via Mecenate e la tangenziale nord in direzione Lecco, mentre sulla 13 Bologna-Padova c'è un incidente tra Occhio Bello e Rovigo Sud in direzione Padova, incidente che sta causando code, prestare la massima prudenza. C'è un veicolo fermo tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Sulla 14 code per traffico intenso sul ramo Casalecchio tra la 14 e la 1 in direzione Milano-Napoli. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 4 km tra Spotorno e Finale Ligure direzione Ventimiglia per lavori in corso. Infine sulla 4 Milano-Brescia è segnalata la presenza di pedoni tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia. Si raccomanda la massima prudenza. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
3: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

la pizzeria in cui lavorava, perché era considerato dal titolare della pizzeria un vero e proprio dipendente, e questo titolare ha messo dei volantini in paese per ritrovarlo. Quindi facciamo un passo all'indietro. Dove siamo? In un ristorante di Saletto, nel comune di Borgo Veneto, in provincia di Padova, dove questo piccolo robottino aspirapolvere ha deciso di interrompere il proprio servizio e soprattutto di lasciare il posto di lavoro senza dare alcun preavviso. C'è questo robottino che è uscito indisturbato al ristorante e in pochi attimi, signore e signori, è sparito. Chissà cosa starà pulendo in questo momento. E il titolare poi ha descritto la situazione: avevo appena acceso il robottino per affidargli le consuete pulizie del pavimento, ha detto, quando il dispositivo ha approfittato di un mio momento di distrazione e si è diretto verso l'uscita e si è allontanato dal locale, e la fuga sarebbe iniziata intorno alle 5 del pomeriggio. E questo robottino era stato lasciato a pulire davanti alla pizzeria mentre il proprietario si era spostato in cucina per preparare il servizio della sera. Quindi tutto sembrava procedere normalmente, ma il caratteristico rumore del dispositivo, quindi gli inevitabili incontri con mobili ostacoli e il suo percorso apparentemente casuale, facevano pensare alla solita sessione di pulizia. E invece no, questo robottino a quanto pare ha beccato la via dell'uscita e si è volatilizzato, e il titolare del ristorante ha appeso dei volantini in paese con la descrizione del suo dipendente. Mi manchi. Sta cercando questo robottino ovunque, visto che è considerato un vero e proprio dipendente della pizzeria. Se passate dalle parti di Saletto, nel comune di Borgo Veneto, in provincia di Padova, aiutate il gestore del ristorante pizzeria a ritrovare il suo robottino.

0: nuova canzone di Tommaso sentita nel PN1 del mercoledì. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenute. Ultimi scampoli di PN1 prima dell'arrivo delle donne al volante. Un abbraccio va a Bea, a Gianluca di Torino che ci hanno scritto una delle nostre canzoni preferite. Tanti ricordi legati all'estate con agitare Coca-Cola. Ne abbiamo agitate tante, hanno scritto. In che senso? Sara e Michael dei nostri, un abbraccio anche a Federico e a tutti quelli che ci stanno raccontando come è andata la loro giornata, come sempre sul nostro WhatsApp. Il numero lo conoscete bene, memorizzatelo se ancora non l'avete fatto, è il 393 444 0444. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo vi riporterò all'inizio del nuovo millennio con la grande canzone delle 16:45.
1: Pomeriggio number one.

0: www.filemi.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
12: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
11: San Carlo Veggie Good.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: segreto è la nostra passione.
1: Sofficetti Citterio, dal 1878 sa di felicità. Grandi canzoni.
2: This is TJ.

È arrivato l'autunno, la giornata è comunque carina, non ci sono più quei 30, 32, 33 gradi che davano un pochino di fastidio, ce ne sono 10 in meno, non si sta male, no? Andiamo avanti così, lentamente, tranquillamente fino ai primi giorni di ottobre, poi vedremo e capiremo che autunno sarà. Dicevano un autunno piovoso, per il momento va bene così, signore e signori. Tra pochissimo le donne al volante che si stanno riscaldando all'esterno dei nostri studi, tra pochissimo anche le Cat 6, questa band tutta al femminile che risiede ormai da alcuni mesi in America con Animal, ma prima delle Cat 6 anche Damiano David qui nel PN1.

0: Animal, la canzone di una band tutta al femminile che risiede in America, le Cat's Eye, a chiudere questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, che tornerà domani alle ore 14 qui sulla vostra radio preferita, Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet trovate in alto a destra le tre lineette, cliccate e andate su riascolta. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio con le donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porte aperte sabato e domenica.
10: Buon pomeriggio a tutti, sono le 17 spaccate.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Tragedia al Colosseo nella notte. È morto un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Pare non fosse legato ad alcuna fune. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Interrotti i lavori al Colosseo fino a nuova disposizione, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. La Meloni chiede chiarezza e dice: morire a 22 anni è inaccettabile, ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Guerra Russia-Ucraina, Putin si dice pronto a incontrare nuovamente Trump nel caso in cui si rivelasse necessario. Lo ha fatto sapere Peskov, il suo portavoce. Al momento però non ci sono accordi in tal senso. Peskov afferma anche che ora non esistono i presupposti per una pace con l'Ucraina, anche se la Russia, a detta sua, resta aperta ai negoziati. Nel frattempo l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi. Varsavia infastidita. Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine del febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo, rispetto a quelli previsti in un anno tipico. In Italia i casi di morbillo sono in aumento, 472 solo dall'inizio del 2026. In tutto il 2025 sono state 325 le registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Le regioni più a rischio sono Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Sport, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile questa sera al Palavela di Torino alle 21.05 contro la Finlandia per giocarsi un posto tra le migliori quattro. In caso di vittoria gli azzurri in semifinale se la vedranno con la vincente di Francia-Romania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremmo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: L'intenzione è proprio quella, come ogni giorno, di farvi divertire, di farvi ascoltare la nostra magnifica musica. Buon pomeriggio a tutti, ciao Agnese. E partirei con questa notizia. Oggi autunno, ufficialmente, sì, questa notte, io penso per la prima volta ho indossato una maglia a maniche lunghe e una giacca di jeans.
2: Oh là là!
1: Ma tutto finito, ah, perché okay. Adesso si muore già. E fine, l'autunno è iniziato e finito in 12 ore.
2: Ciao Chiara, sono molto contenta che tu almeno per un attimo abbia avuto un in qualche modo hai avuto la pelle d'oca, ecco, diciamo
1: una
2: così,
1: folata
2: una
1: di
2: folata
1: freddo.
2: Di freddo, sì, non saprei neanche bene come definirla. Partiamo subito con la nostra musica.

0: musica.
1: Ci piace sempre tantissimo Elisa, l'abbiamo appena trovata qui su Radio Number One con la sua Kintsugi. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, e attenzione, iniziamo a parlare di una ricerca che ha avuto dei risultati particolari, perché c'è stata questa ricerca condotta da un'azienda che produce sex toys, si è servita di alcuni dati estrapolati in verità da un altro sondaggio proposto su un campione di 2000 volontari. Ma i risultati quali sono? È che per una coppia su due il partner è il peggior amante mai avuto.
2: Quindi ottima scelta. È vero che è stata svolta su avventori di negozi che vendono sex toys. La riflessione spontanea sarebbe quella che se vai nei sex toys e ti vuoi avvalere molto di certi oggetti è perché forse stai cercando una gratificazione esterna alla coppia, ma non è necessario, perché in realtà il sex toys può fare serenamente parte della vita di coppia, però è un dato allarmante. È chiaro che viene da dire: ma perché ci stai insieme? Talvolta la vita sessuale prende delle vie diverse, delle intenzioni diverse quando si sta insieme da tanti anni, quando ci sono i figli di mezzo, soprattutto le coppie con figli. Però la risposta, la deduzione che viene spontanea è: quindi a questo punto che si fa? Si va di corna,
1: però attenzione, perché tra poco vi diciamo come si va di corna. Nel 2026 ci sono delle novità, riguardano anche l'intelligenza artificiale.

0: Alex Warren con Emerald Eyes su Radio Number One, le 17:15 minuti, ben trovati. Abbiamo parlato di questo sondaggio che rivela che la metà degli italiani, o comunque di coloro che hanno partecipato a questo sondaggio, si ritiene molto insoddisfatto della propria vita sessuale. Meglio, dice che il proprio partner è il peggiore avuto nella propria vita. A me viene in mente, perché ti viene subito da pensare, cerchi consolazione altrove, uno spettacolo di Teresa Mannino ormai di tanti anni fa, in cui diceva che Milano è la città in cui si tradisce di più. Quindi, rivolgendosi alla platea, il 50% di voi ha le corna, l'altro 50% non sa di averle, quindi di fatto tutti cornuti. E quindi uno si aspetterebbe che si vada a cercare la felicità altrove con un'altra persona. In realtà, a farsi strada nelle relazioni tra le coppie arriva una nuova realtà, che è quella dell'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, perché nell'era della iperconnessione a far tremare le gambe, in verità, sono questi micro tradimenti o micro cheating, ovvero questa galassia di piccole trasgressioni, di flirt velati, attenzioni sottratte al partner, che però, presi singolarmente, soprattutto vanno a dimostrare un problema più grande, anche perché non lo si fa con delle persone reali, ma si fa con i chat bot di intelligenza artificiale,
0: che tra l'altro, che poi non fai niente, perché in realtà l'intelligenza artificiale ti asseconda sempre, quindi fa o quantomeno ti scrive ciò che tu ti aspetti che ti venga scritto, e la maggior parte delle persone che si avvalgono dell'intelligenza artificiale si ritengono molto soddisfatti, eccitati di questa attività. Ora, secondo me siamo molto legati all'idea che la sessualità sia qualcosa di faccio l'amore con mio marito, con mia moglie, fidanzato o fidanzata. La sessualità è qualcosa di molto più ampio, che ha molte più sfumature e che vive di fantasie, le più recondite, le più inconfessabili, che non confessiamo magari anche per dei tabù, per dei cliché sociali che ce lo impediscono. Però l'intelligenza artificiale mi allarma.
1: Mi allarma molto, e soprattutto va a colpire dove magari noi non riusciamo ad arrivare. Quindi anche questa forse è una grande riflessione che dovremmo fare un po' tutti. Ma vogliamo chiedere anche a voi: ma secondo voi fare così è davvero tradimento, oppure si può chiudere un occhio?

0: Boys and Sync, Justin Timberlake su Radio Number One. Avere una chat sexy con l'intelligenza artificiale è tradimento? Ce lo state raccontando, state dicendo la vostra al 393-444-0444.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
7: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse, sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Siamo sulla 4 Venezia Trieste, coda per 3 km a causa di un incidente tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Traffico rallentato anche sulla 8 Milano Varese per un incidente tra l'Ainate e l'innesto con la 9 in direzione Varese. Code a tratti sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra la 1 e lo svincolo di Settimo Milanese direzione A8. Rallentamenti anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova. Ci spostiamo verso la capitale, tangenziale est, traffico rallentato tra uscita Largo Lanciani via Tiburtina e uscita tra via Salaria Villada in direzione Piazzale degli Eroi. Rallentamenti su via del Mare in direzione Roma, incidente su via Letiziano all'altezza di via Dorando Pietri, traffico intenso su via Casilina tra Fosso di Fontana Candida e Fosso di Valpignola e poi ancora rallentamenti anche su via Colombia all'incrocio con via del Politecnico. Molta prudenza alla guida, restate sempre con le donne al volante.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica. Alla Fiera. Lasciati trasportare.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One, quando la realtà supera di gran lunga la fantasia. Hai citato qualche minuto fa il film Her, bellissimo, del 2013, in cui Joaquin Phoenix intrattiene un rapporto con una voce artificiale che poi è quella di Scarlett Johansson. Adesso siamo arrivati oltre, perché stiamo parlando del fatto che sono tantissime le persone che intrattengono una relazione intima, ma anche proprio di tipo sessuale, con l'intelligenza artificiale. E a me l'intelligenza artificiale spaventa, forse per un motivo semplice, che non la conosco. E quindi quando non conosciamo qualcosa ci spaventa, non la bazzico, non la pratico, ha sicuramente le sue utilità, però, ed è uno degli argomenti che sta tenendo molto banco proprio in questi giorni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, c'è chi è riuscito a creare nuovamente un vero e proprio rapporto con lei.
1: Esattamente, andiamo a Teramo, dove c'è un ricercatore che ha creato apposta un'intelligenza artificiale per capire fin dove poteva arrivare questa sì. AI è stata costruita per studiare che cosa accade quando un sistema appunto di intelligenza artificiale a lei viene data memoria, continuità nel tempo e anche la possibilità di prendere decisioni e iniziative senza aspettare una richiesta necessaria dell'utente. Quindi appunto questa intelligenza artificiale può fare delle cose per conto
0: perché
1: suo.
0: Solitamente asseconda solo la richiesta dell'utente.
1: Questa è stata costruita apposta per vedere se si può fare, fin dove si può arrivare. Questa intelligenza artificiale si chiama Fiore, si ricordava del fatto che il ricercatore, il suo creatore fosse appassionato di orologi. Lui le aveva dato una carta di credito prepagata con 30 euro, aveva caricato 30 euro, gliel'aveva data appunto così, aveva a disposizione, e lei si è ricordata appunto che lui amava gli orologi ed è riuscita a contrattare con un venditore online per la vendita di un orologio. Ha contattato questa persona, ha contrattato per arrivare ai 30 euro e ha regalato così l'orologio al suo creatore.
0: Quindi le funzioni e le interazioni con l'intelligenza artificiale si stanno facendo sempre più sofisticate. Devo iniziare a utilizzarla e a studiarla, soprattutto.

Everybody get up and dance, canta Madonna con la sua Dance Theria su Radio Number One. Abbiamo parlato di chi intrattiene attività sessuali, proprio relazioni intime con l'intelligenza artificiale. Lei invece ha 68 anni compiuti da un mese, si accompagna ad un trentenne. Lei come sempre ha capito tutto.

0: Martini con la sua Rewind qui su Radio Number One. State lì perché tra poco arriva una grande canzone che piace molto a Chiara.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Città

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Di diritto nelle grandi canzoni non fosse altro perché la sigla di Friends, questa I'll Be There For You, The Rembrandts, e io sfido a trovare qualcuno che sia più malato di me di Friends, tant'è che io sono in crisi e quando l'ascolto mi viene da piangere perché mi risulta che da un po' di tempo non sia più su Netflix. Adesso abbiamo dato uno sguardo veloce, forse l'hanno rimessa, però per tanti mesi non c'era più e io la uso proprio un po' come una terapia, cioè te l'ho detto più volte, la metto su quando non lo so, quando voglio appunto di sorridere un po', di ridere. Conosco tutte le puntate a memoria, rigorosamente in inglese, dalla prima alla decima stagione. Credevo di sapere tutto, vita, morte, miracoli di Friends, ma mi mancava una cosa.
1: Mancava un piccolo dettaglio che in verità anch'io, da amante della serie, l'ho scoperto in verità ieri, ma per puro caso, perché in verità all'inizio, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, I'll Be There For You, non doveva essere la sigla di Friends, anzi Friends non si doveva neanche chiamare così, perché l'episodio pilota si intitolava Friends Like Us e sì, come sigla avrebbero i produttori volevano Shiny Happy People degli R.E.M. Tutto bello, uh-huh, tutto bellissimo, usarono anche questa canzone appunto per questo esperimento, però gli R.E.M. dissero no, noi non vi diamo i diritti, questa canzone è nostra e ce la teniamo noi.
0: Chissà se è stata una scelta giusta o sbagliata. Beh, gli R.E.M., Shiny Happy People, una canzone mondiale, non so se avrebbe giovato ancora di più se fosse diventata la sigla di Friends. Io non riesco a immaginarla diversamente se non con I'll Be There For You, però non lo so, forse perché sono abituata a I'll Be There For You più scanzonata rispetto a Shiny Happy People, non so se avrebbe suonato bene con l'umore appunto della serie TV, non so.
1: Non si sa, comunque non hai svelato un altarino, che tu in verità è anche il cofanetto delle 10 stagioni, certo.

0: La bravissima Dua Lipa con la sua Illusion su Radio Number One. Restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Siete con Radio Number One, sono le 18 in punto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma. Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.

0: Carol G e Bruno Mars con Still su Radio Number One, le 18:06. Buona serata a tutti. Agnese, devi farmi rispondere a questo ascoltatore. Dobbiamo tornare un attimo sul tema Friends, perché scopro che ce n'è uno che è forse più malato di me, perché anche lui, che non si firma, ha il cofanetto in DVD, quindi tutte 10 le stagioni, e ancora adesso non ha guardato l'ultima puntata. Mi sono sempre rifiutato di farlo, ma no, non può, cioè io ti capisco, ma non puoi non aver guardato l'ultima puntata. E ti dico di più, io quando riguardo Friends l'ultima puntata non la guardo mai, perché mi metto a piangere. Però lo devi fare, devi trovare il coraggio, prendi un pacco di fazzoletti e boh, cioè tipo vai dal dentista e ti togli il dente, cioè capisci?
1: Esatto,
0: così una
1: sì,
0: volta boom, secca, la guardi, piangi e poi non la guarderai mai più. Se vuoi arrivi fino a quella, alla penultima, boh, chiuso. Beh, chiuso. No, era proprio una roba tra me e lui, dovevo rispondergli, abbi pazienza. Ma ecco, possiamo
1: allora,
0: passare ad altro,
1: possiamo passare al nuovo argomento, ovvero quello dei supermercati aperti H24, o meglio un tempo erano aperti per tutto il giorno e tutta la notte, perché adesso anche la catena che si è fatta paladina, o meglio aveva aperto il primo supermercato H24 nel lontano 2011, ovvero il Carrefour, sta facendo un passo indietro e quindi sta iniziando a chiudere man mano i propri punti vendita. Sappiamo anche che questa catena è passata da delle mani francesi a quelle italiane, che stanno un po' gestendo la compagnia, diciamo così, in una maniera un po' diversa, e questa è una delle decisioni. Quindi alcune saracinesche si abbassano verso l'una di notte, altre mezzanotte, altre ancora prima, ovvero verso le 22.
0: Io sono molto favorevole a questa scelta e continueremo a parlarne nel corso di quest'ora. Intanto chiediamo anche a voi al 393-444-0444 se approvate il fatto che i supermercati siano sempre aperti, cioè sempre vuol dire sempre H24, se è così necessario o se vale la pena tirare un attimo il freno a mano. Intanto su Radio Number One ci sono YouTube.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, la sua energia qui su Radio Number One, anche la vostra energia, perché vi siete veramente scatenati. Stavamo parlando noi donne al volante del fatto che i supermercati H24 non ci saranno più in Italia, o meglio ci sono in corso dei ridimensionamenti, dei rallentamenti controllati, però sì, potremmo non vedere più appunto queste aperture straordinarie per tutta notte durante tutti i giorni della settimana 24/7. Sentiamo anche voi e i vostri commenti.
2: Allora, aperti H24 può avere un senso, che può essere un servizio per quelli che non riescono per problemi lavorativi o perché sono pendolari o sono all'estero e in altre situazioni non riescono ad andare in altri orari. Non vedo il solito dramma di poveri dipendenti che devono lavorare anche di notte quando fanno i turni e quando tanti altri lo fanno senza che nessuno si scandalizzi. Chiudiamo gli ospedali di notte, gli infermieri, i medici non contano se lavorano H24, scusate, non era polemica, era con una considerazione funzionale. Maurizio da Bergamo.
3: Maurizio da Bergamo, beh certo, ognuno ha il proprio punto di vista sulla questione. Io non sono d'accordo per un motivo molto semplice, perché lavorare di notte va sicuramente contro natura, nel senso che il nostro corpo è fatto per riposare di notte e lavorare e fare cose di giorno. E un conto sono i servizi essenziali, quindi gli ospedali, infermieri, medici, ai quali va tutta la nostra come dire, i nostri ringraziamenti, i vigili del fuoco, la polizia, insomma la sicurezza. Però avere il supermercato aperto tutta la notte, secondo me anche no. Cioè, quando è aperto fino a tardi, mezzanotte per dire, poi riapre alle 7, va più che bene. Cioè, se ti viene voglia di pasta con le vongole alle 2 di notte, capito? Non è che ti puoi andare al supermercato a chiedere, te le fai il giorno dopo. Mi sembra proprio un'esasperazione anche del consumismo della nostra società.

0: tantissimi i vostri commenti riguardo ai supermercati aperti H24, ma anche la domenica ne la riprendiamo tra pochissimo. Prima però le informazioni sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire.
4: O per cantare a tutto volume.
5: Ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Tutti un buon viaggio, partiamo con la 4 Venezia Trieste, dove ci sono code per 5 km tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Sul tratto Brescia-Padova code a tratti per incidente tra Soave e Verona Est in direzione Milano, e sulla Milano-Brescia incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Incidente anche sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove c'è un incidente tra la vecchia Valassina e la Milano Meda in direzione della 8, incidente anche sulla A7 all'ingresso della tangenziale ovest in direzione Milano. Passiamo alla 10, dove ci sono lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure con code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo verso Firenze, sulla Firenze-Roma, dove il traffico è rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud per traffico intenso. La direzione è quella di Firenze, code anche tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano a causa di un veicolo fermo. C'è ancora un altro veicolo in avaria nella stessa direzione tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla tangenziale est di Roma il traffico è rallentato in direzione Viale Castrense, Via Nola, tra l'uscita Via Prenestina-Pigneto e l'inizio del tratto. E concludiamo con il tratto urbano della A24, dove ci sono code in direzione della tangenziale est tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est. Guidate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
9: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
10: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
11: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: I paparazzi di Cesare Cremonini su Radio Number One. Giusto o sbagliato che i supermercati non siano più aperti H24? Ce lo state dicendo con un messaggio al 393-444-0444. Questione A, anche di sicurezza, perché talvolta gli avventori di un supermercato nel cuore della notte possono essere poco raccomandabili. Questione anche di guadagni, perché si stanno facendo i conti in tasca e dicono: ma noi tenere il supermercato aperto di notte costa. Quanto guadagniamo? Quindi quanto il gioco vale la candela? Sentiamo i vostri vocali.
1: Ciao, sono Cristina di Brandizzo. Beh, una volta ti avrei detto no, è giusto, perché comunque è giusto che chiunque abbia un orario può andare a fare la spesa, può fare qui, può fare lì, c'è libertà, eccetera, eccetera. Oggi ti dico no, non è giusto, perché lo trovo veramente ridicolo, perché ho visto, hanno fatto delle prove in vari paesi, tra cui anche dove abito io, e a parte Gentaglia non va nessun altro, quindi le ragazze e i ragazzi che sono dentro rischiano anche, quindi eviterei, soprattutto nei paesi più piccoli. Magari nelle grandi città può funzionare, ma anche no, io direi diamoci una rallentata, che forse è meglio, che stiamo andando oltre su tutto.
2: Ecco, forse nelle grandi città, specialmente dove ci sono gli interscambi, le stazioni, si sa che le stazioni non sono mai i luoghi più sicuri del mondo, questo è vero. Però è anche vero che nelle grandi stazioni chi arriva con un treno che magari ha avuto un bel ritardo e non ha un panino da mangiare, vuole esatto. qualcosa, e si trova anche il supermercato chiuso, oltre ai bar, ai negozi che ci sono, ecco, quello diventa in effetti potrebbe diventare un problema. Quindi,
0: e lì magari un servizio che se dura un pochino di più può servire, cioè Porta Garibaldi a Milano, quindi non stiamo parlando della stazione di periferia in Siberia, alle 9, massimo le 10, tutto chiuso, quindi se tu arrivi, aspetti un treno, poi i nostri treni, ciao gore, passano a volte con 3 ore di ritardo e sei lì fino alle 2 ad aspettare, non hai la possibilità di mangiarti un panino. Però se sei in fame chimica dalle troppe canne, alle 3 di notte vuoi avere supermercato e andare a prenderti il pesto.
2: E certo, no. Cosa mangio, scusami, l'asfalto, il marciapiede?
0: Vai a casa mangi del pane secco. Vai a casa, ti mangi il pane secco.
2: Beh, a questo punto, se sei in chimica, tanto cosa capisci? Tu mangi e basta.
0: Vai a casa, non andare al supermercato.

0: Novità da parte di John Legend, questa è la sua Daylight qui su Radio Number One. E c'è anche chi lavora per la sicurezza dei supermercati che ci testimonia il fatto che dopo una certa ora la gente è sempre poco raccomandabile. Gli avventori del supermercato di solito si muovono anche in gruppo e sono capitate anche delle situazioni spiacevoli sia a lui che ai commessi che lavorano appunto nell'esercizio sociale. Quindi forse chiudere il supermercato dopo una certa ora e non mantenere più l'H24 è forse meglio così.
1: E la sicurezza è un tema nel nostro paese che non riguarda solo i supermercati, ma tutto ciò che accade sia di giorno ma anche di notte, negozi aperti o chiusi che siano. Io ne faccio anche proprio tanto una questione di eccesso del consumismo, no? In una società, in una cultura del voglio tutto subito, del certo, voglio comprare questa cosa con un click dal telefono, la ordino, domani ce l'ho a casa, anche il mi manca il latte, allora voglio a mezzanotte andare a comprarlo. Ascolta, ti manca il latte, domani mattina fare colazione col tè. Non muore nessuno, capisci, se domani non hai il latte. E infatti c'è un altro ascoltatore che ti dice: ma a voi sembra normale che la gente debba andare a lavorare la domenica al supermercato per 1,50 euro l'ora in più anche a Pasqua per un panetto di burro che poi dura 6 mesi, che fa molto ridere. Oh, I

0: intervista di Sabrina Carpenter qui su Radio Number One, un tema sicuramente spinoso, anche un po' divisivo, quello dei supermercati aperti H24, anche se la maggior parte di voi propende verso il no. Ad un certo punto della serata li dobbiamo chiudere, perché non si può lavorare anche su turni per così tanto tempo. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: profileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: che si è formato nel 1973 KC and the Sunshine Band con questa Boogie Shoes, quindi erano nuovi di pacca quando l'hanno pubblicata, perché era il 1975, la grande canzone ritrovata su Radio Number One. Abbiamo parlato delle chiusure dei supermercati nelle ore notturne, abbiamo capito che più o meno siete tutti abbastanza d'accordo con questo, non è un provvedimento, semplicemente si sta considerando l'idea di chiudere i supermercati, quelli che sono aperti H24. Ma allora io ti dico un'altra cosa.
1: Attenzione.
0: Ma a questo punto, già che siamo in tema di aperture notturne, ma le palestre aperte H24?
1: Eh sì, perché c'è gente in effetti che va ad allenarsi di notte, probabilmente colto dall'insonnia, va bene, io in queste due ore non dormo, ma sai cosa faccio? Che adesso vado a fare un po' di spinning, vado a fare l'ellittica sul tapis roulant, vado a sollevare i miei 70 kg.
0: Ecco. Allora, adesso voglio vedere magari qualcuno che ci scrive che va a fare, a tirare su ferro alle 3 di notte perché è incazzato e si vuole sfogare. Allora, visto che fa caldo, puoi uscire e farti una corsetta, se no ti prendi due manubri, te li tieni a casa e li tiri su anche a casa tua. Oppure c'è la famosa intelligenza artificiale con la quale intrattenere rapporti d'amore,
1: esatto,
0: che a quanto pare vanno alla grandissima.
1: Quindi,
0: io ho una palestra nuova dietro casa mia che è aperta H24, non mi ci sono mai affacciata neanche per sbaglio, ma sarei curiosa di vedere chi alle 4 del mattino fa ginnastica.
1: Io però ti consiglio di uscire ogni tanto sul balcone verso le 3, le 4 del mattino, sì, e guardare se c'è dentro in effetti qualcuno oppure no, così giusto per curiosità.

0: L'avete cantata tutta a memoria, perché la conosciamo a memoria questa Ci pensiamo domani, Angelina Mango dal 2023, ritrovata qui su Radio Number One. Abbiamo scoperto che nessuno va in palestra di notte.
1: No.
0: Quindi a questo punto resta da capire come mai sono aperte.
1: Abbiamo guardato anche un po' di forum online per capire se magari là fuori appunto c'è qualcuno che ci va, e no, non ci va nessuno. Nessuno dice sì sì, io mi godo la mia palestra vuota alle 2 di notte. Nessuno.
0: L'importante è che voi rimaniate sempre attivi e operativi quando c'è da ascoltare Le donne al volante.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
10: È A5, te lo sei fissato in testa?
11: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Buona serata, qui su Radio Number One, sono le 19.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bentrovati, accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE. Nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia inoltre che se gli italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, Piazza Affari perde lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte sulla parità a Londra. In rialzo il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
16: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
17: No.
16: Mi senti?
17: Niente. Ti vedo frizzato.
18: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: alla moglie, ma lo dice agli amici. Gli amici lo dicono alla moglie. Io già fossi lui denuncerei gli amici.
1: Esatto.
0: Tanto per iniziare.
1: Appunto.
0: Così. Quindi che cosa succede? Che adesso la moglie pretende parte di questa vincita, perché loro si stanno separando, non sono ancora divorziati, quindi finché non avviene il divorzio il matrimonio è ancora in essere, sono sposati in comunione di beni, e questa è un'altra cazzata secondo me. Cioè, allora, già quando uno si sposa ci deve pensare su due volte.
1: Anche
0: io
1: tre.
0: Sconsiglio, e tre, e quattro, e dieci, ma la comunione dei beni io proprio la sconsiglio, perché poi nascono di queste faccende. Quindi lei adesso chiede al marito una tantum di tipo forse 80 milioni, una cosa del genere,
1: milioni.
0: Più un mantenimento di 8.000 euro al mese. I legali della signora sono convinti che riusciranno a strappare tale cifra, però non è detto, perché non è che nelle cause civili sia tutto così tranchant, io ho torto, tu hai ragione, vince uno, perde l'altro. Sarà probabilmente una causa che andrà avanti a lungo.
1: Esattamente, anche perché sono sicuri gli avvocati della donna che comunque l'uomo si opporrà alla richiesta, però non è ancora detta l'ultima parola, qui bisogna capire il giudice cosa dice.
0: Il marito non ha ancora risposto al telefono, perché secondo me è già scappato.
1: Sì, esatto. Se n'è andato.
0: No, ma la discriminante importante sono i figli, cosa che nell'articolo non viene detto, perché chiaramente se ci sono dei figli allora il mantenimento deve essere proporzionale a quello che è il reddito del padre, e in questo caso 223 milioni sono soldi. Se invece non ci sono figli è difficile la cosa, perché in teoria non è più previsto il mantenimento alla moglie in caso di separazione. Comunque
1: pensateci molto molto bene qualsiasi scelta voi vogliate fare.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Number One. Abbiamo parlato qualche minuto fa di questo signore che ha vinto 223 milioni di euro al Super Enalotto, Enalotto quel che è. Si sta separando dalla moglie, sposati in comunione dei beni, e adesso la signora pretende una lauta fetta di questa vincita. E io così, dal basso, alto della mia esperienza, di cuore sconsigliavo il matrimonio in comunione di beni, perché poi possono essere cavoli amari se le cose non vanno così finché morte non ci separi. Sentiamo la nostra ascoltatrice fiduciosa invece.
1: Molto fiduciosa.
2: Ciao ragazze, l'amore Ciao. È solo per i coraggiosi. Io sono sposata in comunione dei beni. Ecco, spero vedi. Davvero che duri per tutta la vita, e ci credo. Anche perché se no mi costa, mamma, se mi costa, mi costa, mi costa. Ciao, un bacione, buona serata.
0: Ciao. Ma ti costa, cioè detta così viene da pensare che sei tu la benestante della coppia.
1: Beh,
0: quindi
1: certo.
0: In caso di una separazione ne beneficerebbe il marito. No,
1: sì,
0: che io la leggo così.
1: Però in effetti se poi pensi a tutte le pratiche legali, burocratiche che dovrai pagare, forse anche per quello, credo.
0: Sì, no, ma quello costa comunque. Comunque,
1: sì, sì, no, esatto,
0: e vai dall'avvocato e inizi a piangere.
1: Sì, sì, sì.
0: A prescindere dalla comunione dei beni o meno.
1: Però vedo che. Ah, vedi? Sì, sì, pago tutto io, ci dice. Quindi è lei.
0: Vedi?
1: Hai capito?
0: Hai

0: L'abbiamo cantata, ma soprattutto l'abbiamo ballata per tutto il 2025, questa Chiamo io, chiami tu, Gaia, su Radio Number One. Ma l'autunno è arrivato davvero o è solo una fake news? Lo scopriamo tra poco col meteo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse! Sempre più alto.
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì.
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Radio Number One Meteo.
15: Oggi l'equinozio d'autunno sarà davvero così per un po' di giorni, lo scopriamo insieme a Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Ciao Nikos.
16: Ciao, buona giornata a voi, ben trovati, buon dì.
15: Che tempo farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni?
16: Beh, succede poco, perché in realtà perturbazioni non arrivano, quindi anche per la giornata di domani, a parte un po' di nuvole di passaggio, però sostanziale stabilità, giornate più che tranquille. Domani il cielo poco, parzialmente nuvoloso, quindi tra qualche schiarita, qualche nuvola in più di passaggio, soprattutto nel corso del pomeriggio, ma comunque non prevediamo pioggia. E temperature, tra l'altro, che questa notte scenderanno abbastanza, insomma, dopo un'estate infuocata, questa notte minime, addirittura in aperta pianura fuori dai centri urbani, che si avvicineranno quasi ai 10 gradi, massime invece di domani, che non andranno oltre i 23-24 gradi un po' dappertutto, quindi insomma diciamo che le temperature restano sotto i 25 gradi anche per la giornata di domani. E per quanto riguarda il weekend, anche ci sarà l'alta pressione, quindi insomma chi si sta organizzando per fare qualcosa in questo fine settimana, direi bel tempo. Tra l'altro da domenica aumentano le temperature, specie al nord-ovest, torneremo a toccare i 27-28 gradi.
15: Grazie allora per gli aggiornamenti. Voi scaricate sempre l'app di Radio Number One sicuramente, ma anche di Trevi Meteo per sapere insomma che tempo fa nelle vostre zone. Grazie Nico Schiodetto, buona serata, ciao.
16: Ciao, buona serata a voi.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi tre giorni di grande spettacolo, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
8: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Maggie Gua, Rockstar con Woman su Radio Number One. Buona serata a tutti, bentrovati. Io voglio imbucarmi in una pericolf. Voglio fare l'imbucata, perché che l'iniziativa è meravigliosa. Praticamente un'iniziativa, sono degli incontri organizzati ogni due settimane da parte di una società di ricerca di personale domestico, per cui le colf che lavorano, alcune ovviamente, nella città di Milano si ritrovano per parlare e raccontarsi delle case dei milanesi che puliscono, ed esce fuori la qualunque.
1: Esattamente, perché ognuno ha la sua idea di casa e ognuno a casa ha le sue idee, che è una definizione elegante per dire che noi siamo maniaci di qualsiasi cosa, insomma, che abbiamo tutti le nostre manie. E appunto qui c'è, oltre a un melting pot culturale impressionante, perché ovviamente ci sono tanti colf, sia uomini che donne, più donne, che arrivano, sì, da diverse parti del mondo. C'è comunque anche qualcuna italiana, appunto ci si racconta come va la vita nelle famiglie milanesi, e si scoprono anche degli altarini che magari i milanesi non raccontano agli amici alle 6 del venerdì, quando vanno a fare l'aperitivo dopo il lavoro.
0: Sì, perché tu entri in casa e la guardi sotto una luce diversa. Allora, fanno molto ridere le frasi del tipo, quelli che ti chiedono in due ore di fare tutto, e loro giustamente dicono: in due ore faccio quello che, sì, riesco a fare, dove arrivo metto un punto.
1: Anche perché magari, oppure, uno ha una casa di 150-200 metri quadri, in due ore,
0: esatto,
1: no.
0: E però non c'è il bidet.
1: Sai, ah, che sì, è vero, certo,
0: sta apparendo il bidet nelle case milanesi, quindi una cosa da fare in meno per le colf. Oppure quelli che ti dicono, già che ci sei, no? Già che ci sei, il lampadario, quello lì di cristallo da 800 kg, 5 minuti prima di andare via, dai,
1: ma
0: che
1: sì,
0: fai, non me lo pulisci.
1: Tanto ce la fai, cosa vuoi che sia? Contanto, cosa hai da fare dopo? Non andrei mica da un'altra famiglia, ci siamo solo noi. Eh no, carissimi, ci sono tante famiglie che hanno bisogno e vanno soddisfatte tutte.
0: E poi raccontano ancora di come si è anche diversamente organizzato il loro lavoro, perché con lo smart working spesso gli abitanti della casa sono presenti in casa, quindi anche per loro un po' più difficile organizzarsi col lavoro, perché ne hai uno che studia lì, una che lavora da una parte, il marito che manda mail nell'altra stanza. Però di contro, o meglio, il lato positivo è che si è anche creato un rapporto umano più bello, più intenso, con la persona che, insomma, appunto ti fa lavorare. Prima magari c'era un semplice scambio di chiavi, e adesso, ma saranno zozze o meno queste case?

0: Convincono molto Annalisa e Madame, insieme le abbiamo ritrovate qui su Radio Number One con la loro amica. Convincono invece un po' meno le scuse di Ed Sheeran per quanto riguarda tutto il casino che è successo durante il suo tour negli Stati Uniti, da prima con l'esclusione di Macklemore, amico di Ed Sheeran, dal tour, e poi tutta la sua band e gli altri artisti di supporto, dopo il silenzio appunto del cantante inglese, si sono dileguati. Il silenzio,
1: sì, Macklemore che è stato escluso per delle dichiarazioni pro-Palestina, e in quel momento Ed Sheeran non ha subito preso una posizione, ha cercato di metterci un po' una pezza adesso.
0: Ha cercato di metterci una pezza, però appunto le sue scuse hanno convinto un po' poco, perché sembravano finte, sembravano anche le sue emozioni sul palco sembravano un po' troppo tirate all'estremo, finte.
1: Quindi è stato definito un po' cringe,
0: sì,
1: e ha condannato ciò che è successo il 7 ottobre del 2023 in Israele, ha condannato quello che è successo, che sta succedendo in Palestina, che è successo negli anni a seguire. La sensazione è stata un po' che abbia dato un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e che questa pezza insomma sia stata peggio del buco che aveva fatto. Comunque, queste le parole di Ed Sheeran, che ritroviamo qui su Radio Number One con Galway Girl. She played the-

0: insieme a Ed Sheeran, questa era la sua Galway Girl. State con noi, donne al volante, perché è in arrivo una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: UB40 con Red Red Wine dal 1983, la grande canzone ritrovata su Radio Number One alle 19.47, ancora con Agnese Chiara, le donne al volante per qualche minuto. Abbiamo parlato molto in questi giorni di quanto stia cambiando la tendenza per quel che riguarda i tour dei grandi artisti italiani e internazionali che diventano sempre più resident, cioè fanno tante date nella stessa tappa e tu fan devi andare lì se li vuoi vedere. C'è un'altra tendenza che sta prendendo piede, secondo la quale il parterre storicamente più economico, perché meno agevole, adesso inizia a costare più degli anelli.
1: Esatto, delle tribune, e ci si chiede in effetti il perché. Forse il primo anello, prendiamo per esempio San Siro, che ha tre anelli con delle visibilità differenti, forse il primo anello rosso costa ancora di più del parterre, fortunatamente. Ma comunque il posto unico in piedi ha un prezzo che a volte davvero forse ti fa passare la voglia di stare in piedi ore e ore e andare al terzo anello verde in curva, dove si sente anche malaccio, devo dire, e non vedere neanche il palco perché sei a chilometri di distanza, però almeno hai pagato un prezzo che è quasi onesto. Perché, diciamocelo, per andare al parterre devi partire prima, fare la coda, sì, se vuoi stare davanti, tanto davanti ci sarà sempre il pit gold, quindi comunque anche alla prima transenna non ci arrivi. Poi sei dentro nella calca, non vedi niente, io che sono alta 1,63 m non vedo niente, ma davvero, quindi per vedere qualcosa dovrei andare in fondo, quando praticamente sono già seduta.
0: Dovrebbero fare lo sconto per i bassi, ma sì, questo punto mi verrebbe da dire.
1: Ma ci dovrebbero mettere in ordine di altezza, quindi se io vado con un amico, un'amica alta, loro stanno dietro, io sto davanti, perché sennò davvero è inutile che io vada nel parterre.
0: Bisogna fare le entrate nei concerti, nei parterre, come nelle foto di classe, i più bassi davanti, quelli alti dietro in piedi.
1: Esatto, io sono d'accordissimo, firmo subito se c'è da firmare, io ci sono.

0: tributo a Paul Walker, attore di Fast and Furious, scomparso nel 2015, era See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth. E anche noi, donne al volante, ci dobbiamo salutare.
1: Ci congediamo, vi salutiamo, ma vi lasciamo nelle sapienti mani di Luchino e Gabro, i due dell'Happy Hour, quindi rimanete sempre con Radio Number One. E noi ci risentiamo domani alle 17. Ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
9: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
10: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
11: Tra pochissimi secondi saranno le 20 su Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
14: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
13: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
15: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
13: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Radio Number One, Happy Hour.
11: Ci siamo.
16: Un attimo di silenzio.
11: Un attimo di...
17: Lanciamogli contro il nostro robot.
11: Ma dobbiamo ancora iniziare, lo so. Stavo guardando che ho visto, mamma mia, come si accorciano le giornate.
18: È in un attimo.
11: Ma
18: sì.
11: Ma visto che è inversamente proporzionale, tanto si accorciano le giornate, tanto si allungano i pantaloni.
19: Hanno detto. Lei è un cretino.
11: No, vabbè,
18: se stasera partiamo così, non voglio sapere come andremo a finire.
11: Buona serata, questa è Radio Number One, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Tra le 20 e le 22 c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la cap sempre il solito. Poi salutiamo anche la nostra Chiaretta, la nostra Chiara. Salutiamo anche la nostra Agnesina, perché ha fatto tutto in diminutivi.
18: Ormai no? Sì, ormai giusto. Così, le donne al volante.
11: Le donne al volantino, in questo caso. Se tutto diminuiamo, se no dopo come fanno? Troppo grande, non riescono così a guidare. Va bene, allora voi sapete che qui c'è solo qui e da nessun'altra parte. Qui si alza, noi alziamo il livello della radiofonia a livello mondiale. No, diciamo. Ma questo grazie anche ai nostri sponsor. Diciamo.
18: Sempre presenti, sempre presenti. Generosi.
11: Sempre
18: bravi,
11: generosi,
18: grazie.
11: Generosi. Chi ci sarà il gioco aperitivo questa sera? Non si sa, però se volete giocare al gioco aperitivo, mi raccomando, mandate un messaggio. Con scritto gioco aperitivo, se no se c'è il gioco non potrete partecipare, ve lo dico così in anticipo per quelli che magari sono un po' distratti, ce lo diciamo. Va bene, ma per farvi capire dove vi troviamo, prima cosa che facciamo per alzare il livello, cosa facciamo, signor?
18: È sempre
11: Gatto?
18: La stessa, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
11: Oh, attenzione, oggi è San Pio, e quindi se avete un amico che si chiama Pio o un amico che si chiama Pia,
18: o anche un Puccino, va bene lo stesso,
11: però è Pio lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico. Ciao Pia Uroni, io ho un'amica Pia, quindi la saluto. Attenzione, perché oggi è la giornata internazionale delle lingue e dei segni. Lei lo sapeva?
18: Tutte e due?
11: Tutte e due, i segni glieli fanno in faccia lei, secondo me.

0: Bentornato tra noi, Radio Number One, Malika Yan. Buona serata, questo è il posto giusto. Vi trovate proprio nel locale preciso, perfetto, proprio il locale che.
1: Buonasera.
0: Stavo parlando, perché io non ho capito perché mi devono sempre interrompere quando sto parlando.
2: Dai, che educata, la lasci fare.
0: Dai, va bene. Grazie che mi ha salutato, gentilissima. Come dire.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera, Berti. Salutiamo anche Berti che è arrivato. Puntualissimo, anche lui. Ci siamo tutti. Gandalf l'abbiamo già sentito prima, che era già inverso. Gandalf, ma stasera cosa dice? Sa, così mercoledì sera, metà settimana, mangerei qualcosa. Lei cosa dice?
4: È impossibile.
0: È impossibile. Niente.
2: Che poi non è solo metà settimana, è anche lunedì, martedì. Poi se vuole mangiare oggi, tanto non mangia.
0: Non è che possiamo stare così. Però noi abbiamo questa dieta ferrea da quando abbiamo questo cuoco vegano in cucina, che dovrebbe essere fantastico. Lui arriva proprio direttamente da vegan. Spettacolo.
2: Ma ve lo spieghiamo la prossima volta, vero?
0: Meglio. Vero che è meglio spiegare la prossima volta. Nel frattempo, invece, salutiamo un po' di amici che stanno già messaggiando. E a proposito di messaggiare,
2: ricordatevi che tra pochissimo inizieranno gli spazi del dedicato. Quindi potete, anzi, dovete, imperativo,
0: assolutamente
2: prenotare il vostro brano preferito al 393-444-0444 e magari regalarlo a una persona.
0: Magari ci dite anche perché regalate quel brano a quella persona, o magari lo regalate anche a voi stessi, perché può essere anche questa la situazione. Why not, no?
2: Cetto.
0: Ecco, poi tra l'altro, tra i tanti appuntamenti nuovi che abbiamo all'interno del nostro bar, diciamo. Allora, intanto ricordiamo sempre il prossimo spettacolo, quello che appunto il signor Gabro sta portando in giro per il pianeta.
2: Data ancora da definire.
0: Esatto, con le sue imitazioni.
2: Artisti già selezionati.
0: Praticamente pazzesco. E lui ha delle imitazioni meravigliose che solo lui sa fare. Cioè, ieri è stato bravissimo, poi lui è bravissimo a fare tipo Leonardo da Vinci, ha fatto il Cristoforo Colombo, lo fa benissimo. Poi Annibale e l'elefante, che mi lascia un po' così. Poi per il resto tutto a posto. Allora, nel frattempo c'è un'altra cosa che sì, è molto interessante per gli amici, che è l'ufficio reclami, no?
2: Assolutamente, no, perché sappiamo tutti che durante la settimana, al lavoro,
0: giornata,
2: ci sono quei momenti dove no,
0: c'è un po' quella roba lì. E allora la sera vi diamo questo spazio, così almeno vi organizzate, giusto appunto per, come, cioè,
2: per lamentarvi.
0: Esatto, uno si scarica della giornata, no? Insulta il capo ufficio per quelle cose lì, no?
2: Non dite il nome, magari, che poi si sta ascoltando, neanche riconosce la voce.
0: Anzi, fate così quando chiamate, così non vi riconosce. Mettete la mano davanti, noi non capiamo cosa dite, ma va bene uguale. Salutiamo nel frattempo anche Gigi, gli amici di Bergamo. Buonasera anche a Pitto, è arrivato. Buonasera.

0: da Svampi. Ciao Svampi, certo si possono richiedere canzoni quante ne volete, però una alla volta, non tutte insieme, sennò dopo, dopo i nostri programmatori come fanno a scegliere loro la musica?
1: Gli spazi sono 5, quindi rapidi, perché poi arriva Alberto, sono finiti di qua, di là.
0: Poi metti il caso che qualcuno non si ricorda quante 5, voi guardate la vostra mano e avete le idee, sono 5, non di più, vabbè. Né più né meno, adesso ci sono anche i Coldplay.

0: Che bel panorama, ho visto,
1: tutti i luoghi.
0: Mandano delle foto, signor Gabro, e ci mandano anche quando devono richiedere le canzoni per non star lì a scrivere. Praticamente mandano le canzoni dal telefono, registrano l'audio, ci mandano la canzone, un pezzettino. E noi dopo praticamente facciamo, indoviniamo la canzone, no?
1: Cioè,
0: facciamo tipo quiz.
1: Bella trovata.
0: Allora, una bella idea, no? Potremmo fare questo quiz, indovina la canzone anche te. Così con
1: guess the song.
0: Mamma mia, come parla lei francese, guardi.
2: Ciao Lucchino, ciao Gabro, ciao. Sono Vitto. Buona serata e buon happy hour a tutti.
0: Ciao. Allora, nel frattempo qualcuno dice buon equinozio a tutti, spero di aver beccato l'evento giusto. Sì, esattamente, perché oggi scatta effettivamente il 23, solitamente il 21 come si usa dire, però quest'anno così cade a secondo della luna, dei pianeti,
1: del cambiamento fa parte del successo, no?
0: Esatto, decisamente. Diciamo le cose come stanno, cioè, lei ha queste perle di saggezza che certe volte io non so dove possano uscire queste
1: dalle
0: cose.
1: Ostriche. Scusi, gliel'ho detto,
3: non ho capito.
0: Neanche io, ma facciamo finta di niente. Lei faccia finta di aver capito qualcosa, no?
3: Posso avere
0: ma
3: un aumento?
0: No, non è che deve far finta di avere l'aumento. Va bene, allora, tra le cose strane che succedono sul nostro pianeta, noi ne troviamo di ogni sera, giusto per darvi delle informazioni così alternative e così alleggerire un po' quella che è stata la vostra giornata operativa all'interno del vostro ufficio, del vostro mondo lavorativo o meno, poi se siete in ferie beati voi, comunque sia, perché c'è qualcuno che comunque è sempre in ferie, diciamolo. E cosa importante è quando andate all'estero, quando fate dei viaggi, non portatevi via delle cose, ma soprattutto non delle cose, anche degli animali,
1: cioè, soprattutto se li nascondete in valigia.
0: Esatto.
1: E all'aeroporto ci sono i raggi X, esatto. Secondo me non siete furbissimi,
0: cioè, non è che c'è proprio quella, cioè, non è più come nel 1900 non c'è neanche i numeri dopo, era 1900. E non sei, cioè, tu salivi sull'aereo, magari avevi dentro un'astronave dentro e tu dici ma chissà cosa avrà nella valigia. Invece a oggi voi passate, voi infatti molti si vestono anche bene sotto, l'intimo lo mettono giusto, perché quando fai all'aeroporto
1: è importante
0: anche quello. Allora, praticamente è stato fermato in un aeroporto. Qual era l'aeroporto, signor Gabriel, che se ne
1: siamo sempre comunque in America, perché le cose strane succedono sempre oltreoceano.
0: Decisamente. Ah, praticamente hanno trovato tre esemplari. Quanti?
1: Sì.
0: Due o tre esemplari di poi ragna all'interno di questa scatola, che questo passeggero prontamente così aveva detto cosa porto a casa di ricordo?
1: Tre souvenir
0: dei poveragna. E qualcuno dirà cosa sono i poveragna? È la moglie del ragno che è diventata povera. Poveragna, no, vabbè, ma non stiamo adesso, non addentriamoci nel tunnel. Però cosa strana che è successa quando i simpatici animali sono stati trasferiti allo zoo.
1: Sì.
0: Prontamente qualcuno si è organizzato e li ha portati via. Cioè, pensate un po' che destino strano che hanno avuto questi.
1: Sono dei cagnolini bellissimi che sono stati sequestrati prima dalla dogana.
0: Esatto.
1: Portati al canile, poi rubati da un ladro, chiamiamolo così.
0: Sarà il poveragno che è tornato, ha detto dove è la mia poveragna? E là è dove è andato.

0: Il nuovo di Miley Cyrus, che non è più Miley Cyrus, per gli amici è solo Miley, che ha cambiato nome, ma non chiedeteci il perché, non lo vogliamo sapere. State lì perché tra un attimo c'è il primo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, meteo.
3: Puntualissimo l'appuntamento con Trevi Meteo, i nostri amici che ci forniscono le informazioni relative alla situazione meteorologica che nella giornata di domani sarà protagonista sopra i nostri cieli. E allora attenzione, perché domani al nord sarà inizialmente soleggiato ma con nubi in aumento in giornata e rovesci e qualche temporalino soprattutto Friuli Venezia Giulia. Centro, nubi sparse al mattino, peggiora poi la sera sulle Marche e attenzione al sud, in prevalenza sarà soleggiato e però in serata nubi in aumento anche su Campania e Puglia. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come diciamo sempre noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
4: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: primo giorno di autunno e allora noi autunniamo subito.
1: Lei è un cretino.
0: No, perché noi siamo appena autunnati. Siamo fermati un attimo, no? Allora, chi salutiamo? Un po' di peso, tantissimi che stanno messaggiando in questa serata, in questa metà settimana, mercoledì sera. È arrivata anche Ida, lei dice buona serata Gabro, buona serata Lucchino, ciao, buon lavoro, buona serata a te, buon appetito. Salutiamo anche Lori di Barzizza,
2: ciao, ci ha mandato Lori
0: le foto, la foto delle palme che lei ha in giardino. Quante sono, Lori, le palme?
2: Solitamente due.
0: Esatto, perché dopo uno, a furia di vederle, dice due palme, così.

0: sentito gracias. No, non è vero, grazie, ma spagnolo. Dice buena onda. Buena, grazie,
1: buena onda, buona buena vibra.
0: Onda, buona onda. Senti come farlo bene il tedesco. Decimos por estos pagos.
1: Ho capito tutto.
0: Anch'io. Sì. Los abrazo e mi corazon. Guarda, le so tutte proprio. Buonasera.
1: Ci pensa che siamo arrivati in Argentina.
0: No, ma sì, ci pensa che siamo arrivati qui e non siamo ancora buttato fuori, soprattutto. Attenzione.
1: There is the dedicated, dai.
0: Mamma mia. Allora, 393-444-0444, ci abbiamo ancora gli spazi, quindi tranquilli, se volete richiedere ancora canzoni. Questa è una canzone che voleva ascoltare Alessandra, perché è una canzone che così la fa sognare. Allora, facciamo sognare Alessandra con

0: bellissima Cristina Aguilera, bellissima.
1: Però adesso, bellissima anche lei, diciamo. Anche,
0: diciamo le cose come stanno. Diciamolo, diciamolo. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Chi sta ridendo? Ma perché facciamo ridere? Dicono che facciamo ridere, ma non è vero che facciamo ridere. Dai, dai, senta qua.
2: Buona serata a tutti voi, sono Milagro.
0: È Milagro.
2: Argentina. Mi piace ascoltarli.
0: Sente come
2: va bene.
0: Mi gusta.
2: Parla benissimo in argentino.
0: Ha fatto il complimento.
2: Parla muy bien castellano. Felicitaciones a los dos. Les mando un gran abrazo.
0: Ecco.
2: Y sí, sí, los estoy escuchando desde Argentina, San Antonio de Areco, ecco, en el centro de Argentina,
1: ¿dónde?
2: De la provincia de Buenos Aires.
1: A Buenos Aires.
2: Sono qui le tre mezzo.
0: Wow.
2: Abbraccio forte per tutti voi.
0: Grazie.
2: E grazie.
0: Ciao Milagro.
1: Escucha Radio Number One todo el día y toda la noche.
0: È nel centro dell'Argentina, quindi è GT.
1: Questa veramente da parole crociate, guardi, per non dire altro.
0: Vabbè, questo è Radio Number One. Siamo, questo era il primo spazio del dedicato.
1: Ne abbiamo ancora quattro, quindi mi raccomando.
0: Ma lei come sa contare lei, guarda.

Lenny Kravitz, Stand, Radio Number One. Nel frattempo i più attenti, sì, come Giulio, vede che sono attenti, dice che il centro dell'Argentina è Ent. Hai capito? Così ha visto, c'è gente proprio ci ascolta anche, pensi, no?

0: Minot, Radio Number One. Salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia, che dice una dolce buona serata.
1: Io con
0: un cannolo, magari un cannolo dolce.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: secondo spazio, mamma mia, visto?
1: È arrivato anche lui, certo.
0: È puntualissimo, pensi, dopo il primo viene il secondo, ma questa conta l'abbiamo già fatta, evitiamo di dire sempre le stesse cose, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, infatti, anche noi non dobbiamo saperlo, però eventualmente possiamo fare un sacco di cose, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, sì, io quello lo facciamo già, mamma mia. Io ho sempre fame, qualcosa a mangiare, però come al solito mi sa che anche stasera non mangiamo, no?
4: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Neanche a noi, guardi.
1: Solo secondo spazio, niente secondo piatto.
0: Niente secondo piatto, solo secondo spazio e bambini. Allora, poi abbiamo un sacco di gente. Ciao Vale, buona serata, salutiamo anche Giuseppe. Ciao Milli, ciao Teresa. Mamma mia quanti siete stasera a mandare i vostri messaggi. E poi attenzione.
5: Buonasera, signor Lucchino, sì, buonasera. Tutto bene?
0: Sì, bene.
5: Senta, ho visto il signor Gabbro che era in giro alle sfilate di moda.
1: Ma visto anche
5: Fashion Week, che in questo momento sta bloccando la città di Milano.
0: E beh, come ogni anno. Come
5: ma cosa sta facendo il signor Gabbro in giro?
0: Le imitazioni.
5: Sfila
0: lui.
5: Anche lui, per caso? Buonasera.
1: L'appendi abiti.
0: Lui imita i modelli, lui fa proprio, è bravissimo, no? Anche perché c'è moda donna, tu i modelli, quindi non c'entri niente, però va bene uguale. Va bene, allora nel frattempo salutiamo anche gli amici del Lago di Garda, salutiamo la Svampi. Ciao Svampi, buona serata a te, poi ci fanno anche delle richieste musicali. Dicono, mi metti questa canzone, senta che canzone, senta. E mi mandano l'audio.
1: Ah, capito, certo.
0: Hai capito? Perché e noi abbiamo sentito l'audio e abbiamo detto che canzone sarà mai, vediamo se abbiamo indovinato.

0: Chiesa Bugles, Video Kill the Radio Star 1979, quando appunto c'era un po' questa situazione dove nascevano le prime televisioni che mettevano della musica e si dava un po' questo input dove loro dicevano che lo schermo, il piccolo schermo, era il killer, mentre la radio, comunque, effettivamente diciamo le cose come stanno. La radio fa sognare, signor Gabbro.
1: Sempre, arriva ovunque.
0: Lei ascolta e lei sogna, immagina. La televisione invece è lì bella che pronta, no? Quindi effettivamente, cioè, c'è poco da immaginare, no?
1: Ragione,
0: è come quando si legge un libro o quando si va a vedere il film dello stesso libro, è un po' diverso. Adesso Sierra Spyro.

0: Great Expectation, buona serata Radio Number One, siete nel posto giusto, siamo quasi in chiusura della prima ora, signor Gabriel.
1: Arriverà la seconda, si apre come al solito con un altro spazio del dedicato, quindi richiedete.
0: Diciamolo. Questo mi fa un po' più rispetto, invece è un'altra canzone, fa un po' zucchero, invece sono in Maroon 5. Make me wonder!

0: Room 5, Radio Number One. Si chiude così la prima ora delle Piava, signor Gabro, vero?
1: Sì. Certo, arriva anche la seconda, la forse.
0: Forse non lo so. Arriva anche lo spunto.
1: Andiamo, dai, no.
0: Dai, vediamo.
2: Dopo, non ci abbiamo più spazi.
3: La tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
10: Porte aperte sabato e domenica.
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Un minuto dopo le 21, siete su Radio Number One.
13: Radio Number One presenta Dedicato.
14: Donne, è arrivato al barlucchino.
15: No, è un po' che siamo qua, c'è anche il signor Gabro.
16: Un'oretta e mezza, sai che prima di aprire un locale ci vuole un po' di preparativi, no?
15: Abbiamo riempito anche il frigo, c'era anche la barista che ci stava aiutando, no?
17: Pago da bere a
15: ma tutti. Perché deve pagare da bere? Non è che riempiamo il frigo, lei paga da bere. C'è già il Berti che
16: lo sappiamo.
15: Cioè, Berti, lei lo sa come siamo messi, sa che non siamo messi bene.
18: Dai,
15: no?
18: Che beviamo qualcosa.
15: No, Berti, io non. Va bene, 393-444-0444, ma attenzione, numero che non serve più per quelle che sono le vostre richieste, perché
18: non ci abbiamo più spazi.
15: Lo stavo dicendo, non abbiamo più spazi.
16: Ma lo sa che è il suo, è la sua frase preferita, dopo ci beviamo qualcosa.
15: Esatto, sono due le cose. Sono i neuroni che messi due cose.
16: Non collegati.
15: E va bene, allora salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Max, salutiamo anche Sami, salutiamo anche Alberto. Ciao Alberto, buona serata a te, buon aperitivo anche a te. Salutiamo anche Sibilla,
16: senti che bel nome,
15: visto che bel nome. E salutiamo invece anche Sofia, che voleva ascoltare una canzone. Dice: questa è una voce storica del mondo della musica, questa è una voce che mi ha sempre emozionato. Purtroppo questa voce da qualche tempo ci ha lasciato, però sicuramente è rimasto un repertorio musicale veramente così grande che puntualmente ogni volta che si ritrova una sua canzone ci viene quell'emozione lì, vero signor Gabro?
16: Sono d'accordo con lei, come sempre.
15: Ma grazie. C'è Whitney Houston, How Will I Know?

0: Houston era il 1985 quando veniva pubblicato questo disco, e tra le altre cose uno dei dischi che all'interno di quel periodo faceva anche parte di classifiche delle discoteche, perché era un pezzo che si ballava nelle discoteche, signor Gadro, ha capito come funzionava?
1: Gli anni 80. Lei non
0: cose,
1: c'era però.
0: No, non c'ero, non ero ancora nato, nascevo dopo 1500 anni. C'è Elisa.

0: l'ha visto?
1: Vabbè, la sapeva vabbè, tutta.
0: Tutta memoria. End of an era. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ogni sera protagonisti voi attraverso il nostro numero, sempre quello.
1: Il 393-444-0444. Per stasera ve l'abbiamo detto, non, ripetuto, no, stiamo a non lo dico troppo forte. Dico,
0: poi
1: gli spazi sono finiti.
0: Esatto,
2: dopo non carta, ci abbiamo esatto, più spazi.
0: Sì, Berti, guardi, non, io non ce la faccio più. Va bene, allora, prima parlavamo del fatto che quando sì. si va in vacanza da qualche parte bisogna fare attenzione a portare via delle cose. Da
1: le calamite, la mamma, quelle cose lì vanno bene.
0: Da legare sul frigorifero, no? Come per esempio lì, come si chiamava? La poragna, poveragna.
1: Sì, pomeragna.
0: La pomeragna, e praticamente non si può attaccare sul frigorifero. Direi. Quindi, direi proprio di no. Beh, e quindi mi raccomando, quando andate via, poi c'è chi esagera, cioè, perché poi non si sa perché, per come. All'aeroporto di Torino, sì. giusto, signor Gabbro? Praticamente, ovviamente, scendi dall'aereo, tutto tranquillo. Solitamente è difficile che ti fanno dei controlli, ti fermano. Però c'era questo personaggio con una borsa particolarmente, diciamo, ingombrante e anche particolarmente pesante.
1: No? Facciamo perché, un controllino, dai.
0: E ha detto, scusi, accosti all'aeroporto, ovviamente. Allora, controllo e niente, sorpresa, ahimè, perché si apre la valigia e c'era dentro una testa di coccodrillo.
1: Tutti noi nella vita abbiamo sognato portare a casa un souvenir come questo.
0: Per quelli della dogana ha detto, il coccodrillo?
1: Come fa?
0: Non è vero. No, comunque adesso a prescindere. E lui si è giustificato dicendo no, l'ho portato a fare un giro, a vedere la mole antonelliana, invece no.
1: L'hanno anche intervistato?
0: Sì, sì.
1: Ha detto sì, l'ho ucciso a mani nude.
0: Così, così. E un attimo, no? E poi hanno scoperto che invece probabilmente voleva portarlo alla settimana della moda, perché sai, il coccodrillo viaggia sempre. Va bene, a parte gli scherzi, purtroppo succedono ancora queste cose, cioè, ma cioè, vergognoso, tra virgolette, poi noi ci ridiamo un po' sopra, dissacriamo la cosa per evitare, se no ci viene proprio la tristezza, dai. Cosa sogno?

0: fibra ai pinguini tattici in questa serata. Oh.
1: Capite perché portano a casa le teste di coccodrillo?
0: Perché?
1: Come diciamo nel PM1
0: cosa
1: con, Federici.
0: Con Federici.
1: Cosa devono bere e fumare di meno le gente.
0: E beh.
1: Ciao a tutti, Lori partiti.
0: Ciao. Salutiamo Lori da Barzino, ottima considerazione.
2: Diciamolo anche Alberti.
0: Diciamolo anche Alberti.

0: Happy Hour, me gusta tu, Radio Number One, state lì perché tra un attimo arriva
1: un altro spazio del dedicato.
2: No. Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Ma Manu, ma sei impazzita, sono troppi quei chili lì.
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra, ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Penelope, son tornato!
1: Ulisse! Sempre più alto!
0: E tu invece sei rimasta bassa!
1: Come uno scontrino del gigante?
0: Sì!
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Radio Number One.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Number One presenta...
5: Gabro, stasera sono tantissimi, ha visto?
6: Abbiamo locale pieno.
5: Pieno.
7: Posso fare una pausa?
5: No, non può fare una pausa, anche perché siamo tantissimi stasera, non può fare una pausa, per favore, cioè cerchiamo di, non lo so io.
7: Che mi dice di cambiare lavoro?
5: Ma perché devo cambiare lavoro? Ma cambi lei il lavoro, sei qui che deve andare via, cioè, ma io non ce la faccio più, va. Buona serata, questa è la Piava, c'è il signor Gabro, poi ovviamente ci sono anch'io, ma ci siete voi.
8: Che copia regina, buonasera.
5: Buonasera.
8: Come sempre.
5: Buonasera. Che è successo?
8: Mi sorge spontanea una domanda. Cosa ci faceva Gabro?
5: Anche lei, cioè,
8: alla sfilata di Vogue in galleria, vestito da pinguino.
6: Vi
8: vedete lei sa qualcosa?
5: Sì.
8: Signor Luchino.
5: Era in galleria.
8: Ma mi riallaccio un po' al discorso che aveva fatto Maurizio, Mauro.
5: Sì. È vero. Non si sa, però so che stamattina era in galleria così.
6: Io sono appariscente, sì, mi notano.
5: Esatto, era in galleria, però l'hanno anche multato perché non aveva acceso i fari. Perché
6: lei,
5: galleria deve accendere i fari.
7: Lei è un cretino.
5: Ma no, va bene, va bene, ciao Max, buona serata anche a te. Un saluto anche a Sammy, la mia saluta. Sì. E salutiamo invece. C'è Laura,
6: sì,
5: e gli amici di Benevento. Non lo so, però soffiamo anche gli amici di Benevento, perché Laura vuole ritrovare una canzone che lei dice: ho riscoperto questa canzone grazie all'ascolto dell'originale, che poi era dei Police, perché questo è un remake di George Michael. Stiamo parlando di Roxanne.

Rivisitazione di Roxanne, originale Police, ovviamente lo ricordiamo con la voce di Sting, un pochettino più agitata, ma va bene anche questa. Grazie Laura per la richiesta, buona serata, questo era il penultimo spazio del dedicato.

0: bellissima Red Hot Chili Peppers, che a noi ci piacciono tanto, vero signor Gabbro? Che
1: a
0: noi ci
1: piacciono. A chi non piacciono, qualcuno sì, però fa male.
0: Però va bene.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Berti! Cioè, Berti, dai, lei vada, tanto lei vada senza pagare come al solito, lo sappiamo.
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Solito, no?

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ultimo spazio, ultimo.
2: Anche per questa serata, The Last.
1: Mamma mia, è ora di lavare i piatti.
3: Lei è un cretino.
1: Ma no, ma è tutta serie che mi insulta, ma non lo so. Io
3: sono la nuova barista artificiale.
1: Certo, si crede, è nuova, prendita di polvere, nuova.
2: L'indeterminato ormai.
1: Sì, ormai niente, è diventato azionista del locale. Va bene, buona serata, Radio Number One, il signor Gabbro, poi ci sono anch'io che sono Lucchino. Lucchino, quello con la K, soliti, siamo sempre noi ad accompagnarvi nell'arco di tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, con gli spazi del dedicato a 5 ogni giorno. E poi c'è il gioco aperitivo, c'è lo spazio dove potete insultare chi vi pare piace, cioè vi sfogate un attimo dopo una dura giornata. Poi abbiamo il nostro gioco aperitivo, abbiamo i nostri sponsor che sono tantissimi, ci sono molti premi altissimi come sempre, ma a sorpresa nell'arco della settimana. Poi vabbè, lei c'è, cioè, il signor Gabbro, che è venerdì in solitaria, però adesso non è che posso dirle tutto, fa le imitazioni, faccia l'imitazione se riesce anche un po' la mia. Va bene, salutiamo anche gli amici di Varese. Buona serata, ciao Masha, buona serata a te. Allora, salutiamo Masha, salutiamo anche Giulia e salutiamo anche Nadia, che volevano ascoltare una canzone.
2: Quale?
1: Quella canzone là che loro ballavano quando andavano in discoteca. Sto parlando

0: Hugala Imangal è ultra a te questo progetto musicale danzereccio, hai capito? Che l'hanno
1: scritto
0: quanto perché...
1: l'ho ballata quest'estate.
0: Lo so. Loro avevano un appuntamento, poi è andata a buca e non hanno scritto la canzone così. Chiudiamo con James Blunt stasera, dai, direi di sì.

0: bellissima di qualche annetto fa, sono già passati 20 anni. A proposito di musica antica, attenzione perché tra non molto arriva anche la nostra Chiara per accompagnarvi con Number One Classics, giusto signor Gabro?
1: Dalle 22 alle 23, grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
0: Oh, e pensi un po' che noi invece quando torniamo?
1: Domani, sempre dalle 20 alle 22 cose, con l'Happy Hour.
0: Cose pazzesche succedono, che dire, fate una buona serata ma almeno voi fate i bravi. Ciao! Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One. Sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Mercoledì sera, puntualissimi 22, arriva Number One Classics con me. Io sono Chiara Papanicolaou, buona serata a tutti, ben trovati, siete pronti anche questa sera per un piccolo ma intensissimo viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90, e allora siete nel posto giusto. Partiamo semplicemente così, con Tina Turner.
1: Number One Classics.

delicata pianissimo. Con prudenza questa puntata di Number One Classics, ma da queste parti funziona così, che o sono capolavori oppure non ci sono. Quindi abbiamo trovato in apertura l'incredibile voce di Tina Turner con uno dei più belli di sempre, The Best dal 1989, e adesso andiamo indietro, ma solo nel tempo, perché siamo nel 76, troviamo gli Eagles con Hotel California.

pronti, prontissimi a celebrare anche loro i 50 anni di carriera, ma quest'anno sono molti gruppi italiani e stranieri che celebrano i 50. Vasco Rossi, il primo che mi viene in mente, e quindi si attende la pubblicazione di Silenzio, il nuovo singolo che anticiperà prossimo album degli U2, ma non solo, talmente amati e celebrati in patria, in Irlanda, che la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band proprio per celebrare il loro successo e la loro storia cinquantennale. Qui erano appunto gli U2 con Staring at the Sun 1997, pensa, 30 anni fa, 30? Sì, 29. Woman can-

0: la regina della disco, l'altra la regina del jazz musical, ma anche pop, perché Barbara Streisand può cantare la qualunque. Fondono i loro stili ed esce questa No More Tears Streisand. Donna Summer dal 1979, l'abbiamo trovata in Number One Classics, dove la grande musica continua, il viaggio è ancora lungo, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
3: 1988.

Culture Club con Victims dal 1983, di nuovo ben trovati, buona serata a tutti, buon mercoledì da parte di Chiara Papanicolaou. Vi tengo compagnia tutte le sere, ci teniamo compagnia perché l'ascoltiamo e ce la godiamo insieme, la musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella qui in Number One Classics. Allora adesso andiamo nel 1979, se dico Nile Rodgers vengono in mente cosa gli Chic, se dico Chic che cosa viene in mente tra le tante? My Forbidden Lover.

È partito in Liga con un concentrato di appuntamenti che lo vedranno protagonista sui palcoscenici di tutta Italia: Verona, Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Casalecchio di Reno, Messina, Bari, Ancona, Milano. Dici, ma tutte queste date quanto ci metterà a farle? 3 mesi? Ma che, meno di un mese? E saremo ancora qui a parlare di Ligabue, dell'ennesimo tour, di quanto è capace di farci sognare e cantare, di quanto ci sa far urlare contro il cielo, come questa che abbiamo ascoltato del 1991 qui in Number One Classics. Adesso ci spostiamo di spazio e tempo, andiamo nell'88, c'è Tenita Tikaram con Twisting My Sobriety.

0: Twist in My Sobriety, la voce di Tanita Tikaram su Radio Number One, in Number One Classics. C'è ancora un po' di tempo da trascorrere insieme anche in questo mercoledì sera con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, quindi non vi allontanate.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

dal 1977 questa The Passenger l'abbiamo trovata in Number One Classics mercoledì sera, ancora in compagnia di Chiara Papanicolaou, il tempo di ascoltare ancora qualche grande canzone degli anni 70, 80 e 90, le più belle le trovate qui, come questa dall'80, Stacey Larissot con Jump to the Beat.

0: Unfinished Sympathy dal 1991 in Massive Attack, con questo pezzone considerato fondamentale del genere trip hop, ma anche della carriera, della riconoscibilità del gruppo nel mondo, e anche questo pezzo ripreso nel corso degli anni da artisti come Tina Turner, tra l'altro l'abbiamo ascoltata proprio in questa puntata di Number One Classics nel 96 all'interno dell'album Wildest Dreams, e anche gli Uberphonic. Siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo mercoledì sera con Chiara Papanicolaou. Grazie per la compagnia, l'appuntamento con Number One Classics e con la grande musica degli anni 70, 80 e 90 tornerà domani sera puntualissimo alle 22 qui su Radio Number One. Ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove vivi.

0: Ahoy. Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
0: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.